0: ci ama, dice. Eppure in mattinata aveva attaccato gli alleati per non averlo sostenuto contro l'Iran, specialmente la Spagna, ma anche l'Italia, con la mancata concessione dell'uso delle basi. Italia che alla fine però si è comportata bene. Quasi tutti i paesi sono stati bravi, dice Trump. Hanno solo avuto un brutto momento. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Con Trump non mi pento di nulla, così Giorgia Meloni dalla Turchia, dove ha ribadito di puntare all'unità dell'Occidente. Italia è pronta a fare la sua parte, ma con i nostri tempi e modi, ha precisato la Premier, assicurando che il governo rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza. Ad Ankara anche la guerra in Ucraina è stata tra i temi sul tavolo, confermato il sostegno incrollabile a Kiev. Zelensky ha incontrato Trump e incassato il via libera a produrre i missili Patriot, previsti aiuti per 140 miliardi di dollari in 2 anni. L'ira di Mosca, decisioni irresponsabili. Poi la minaccia agli stati europei: preparatevi a un conflitto armato contro la Russia. In Italia, con la cronaca, la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 a Cisterna di Latina del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti casa con un braccio amputato, condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lovato. L'inviata.
2: Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina.
3: La pena di anni 16 di reclusione.
2: Che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato, senza chiamare i soccorsi. In aula si stringono i familiari della vittima. La compagna Sony scoppia a piangere. Il suo legale Giovanni Lauretti.
4: Si aspettava una pena un po' più alta. Ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta. La sua vita sarà in Italia.
2: Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
5: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
2: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario generale Maurizio Landini.
6: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema.
2: Latina, Elena Baiocco, GR1.
1: Resti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale, un giro di denaro da quasi 5 milioni di euro.
7: Al centro dell'inchiesta c'è la scommessa collettiva, club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi per la procura, un sistema di truffa piramidale che gli avrebbe permesso di recuperare quasi 5 milioni di euro. Scommesse con promessa di guadagni e rendite importanti su eventi sportivi che in realtà poi il più delle volte non arrivavano, mentre secondo chi indaga Adinolfi comprava orologi, barche, quadri, beni di lusso. Truffa ed evasione fiscale, le accuse.
8: Ragazze, non sposate un musulmano.
7: Politico, blogger, giocatore di poker, omofobo, volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, eccolo in uno dei suoi video social. Secondo i magistrati, Adinolfi è regista del maxi raggiro che in molti casi ha visto partecipanti investitori perdere tutto. A far scattare l'inchiesta le denunce di alcuni di loro.
9: La denuncia c'è o no?
7: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice, nella sua ordinanza di arresto, sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
10: Rai, Radio 1 Sport.

senza. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti lanciano in tarda serata un altro attacco contro l'Iran. Colpita la zona costiera vicino allo stretto di Hormuz, al sud del paese. I nuovi attacchi sono una rappresaglia per i bombardamenti iraniani di ieri contro alcune navi, ha affermato Trump, aggiungendo: se accadrà di nuovo sarà molto peggio. Morto un vigile del fuoco a Iran Shahr. Da Teheran la replica: violato l'accordo di cessate il fuoco, reagiremo con fermezza. Secondo la CNN, la tregua tra i due paesi sarebbe temporaneamente cessata. Poco fa, allerta aerea attiva in Kuwait, Qatar e Bahrain. Intanto Trump, nel viaggio di ritorno verso Washington, ha affermato che adesso sull'Iran l'Europa vuole aiutare, ma non abbiamo bisogno. E dalla domanda sul possibile ritiro delle truppe americane dal continente europeo, il presidente americano ha spiegato che tutto è legato alle vicende dei Iran e Groenlandia. I nuovi raid americani contro l'Iran sono stati annunciati da Trump durante la conferenza stampa di chiusura del vertice NATO. La premier Meloni ha invece auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi, ed ha poi confermato il sostegno all'Ucraina. E sul rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. E allora veniamo alle dichiarazioni finali del summit di Ankara. L'inviata.
3: The message from this summit.
4: Il vertice della NATO si chiude con quello che Mark Rutte definisce un enorme successo, segnato da un grande senso di unità.
3: There was a great sense of unity.
4: La dichiarazione finale è un testo sintetico, appena 480 parole. Viene ribadito l'impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, e la Russia torna a essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Gli alleati annunciano nuovi programmi militari per oltre 50 miliardi, confermato il sostegno all'Ucraina con circa 70 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. Nel documento c'è un riferimento all'Iran. Teheran, afferma l'alleanza, non dovrà mai dotarsi dell'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Manca ogni riferimento all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. A margine del vertice, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre missili Patriot, mentre Rutte fa sapere che il prossimo vertice dell'alleanza si terrà in Albania. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Mosca condanna gli impegni della NATO a sostegno dell'Ucraina, definendoli responsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministero degli esteri russo accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa e sostiene che i paesi europei si stanno preparando ad un conflitto armato con la Russia. Venezuela, salgono a 3.811 le vittime del terremoto che ha colpito il paese. Il governo ha chiesto alla comunità internazionale di sbloccare i fondi statali congelati all'estero per finanziare la ricostruzione delle aree devastate dal sisma. Per l'ONU servono almeno 300 miliardi di dollari per gli aiuti post-sisma. La cronaca con il processo per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuto a Cisterna di Latina nell'estate del 2024. Dopo un incidente nei campi, la corte d'assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lobato, accusato di omicidio volontario. Dopo l'incidente lo lasciò davanti a casa con un braccio amputato. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. L'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, l'imprenditore, ha respinto ogni responsabilità.
5: È stato ascoltato per due ore in procura a Roma Walter Lavitola, indagato per strage nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Circa la sua presenza sul luogo dell'attentato a Pomezia, a casa del conduttore di Report, un mese prima dei fatti, Lavitola ha detto che spesso andava stava lì, proprio per andare a trovare il giornalista. L'imprenditore si è detto estraneo ai fatti, sottolineando proprio il rapporto di fraternità che lo lega a Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, Sergio Cola.
0: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
5: Walter è un amico, tra di noi c'è un grande affetto, ha detto anche Sigfrido Ranucci in un'intervista. Simona Decina, GR1.
2: Il premio Strega Michele Mari.
6: Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Reagiremo con fermezza, Hormuz apre solo con gli accordi iraniani, così Teheran dopo il nuovo attacco americano che in serata ha preso di mira lo stretto e non solo. A Iran Shar, nel sud-est del paese, un vigile del fuoco rimasto ucciso in un raid. Sirene ed esplosioni anche in Bahrain, Kuwait e Qatar. Intanto, dopo la conclusione del vertice NATO ad Ankara, Trump ha parlato delle truppe americane in Europa, sostenendo che il loro ritiro dipende da quel che accadrà con l'Iran e con la Groenlandia. Con Trump non mi pento di nulla, così Giorgia Meloni dalla Turchia, dove ha ribadito di puntare all'unità dell'Occidente. Italia pronta a fare la sua parte, ma con i nostri tempi e modi, ha precisato la Premier, assicurando che il governo rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza. Ad Ankara anche la guerra in Ucraina è stata tra i temi sul tavolo, confermato il sostegno incrollabile a Kiev. Zelensky ha incontrato Trump e incassato il via libera a produrre i missili Patriot, previsti aiuti per 140 miliardi di dollari in 2 anni. L'ira di Mosca, decisioni irresponsabili, poi la minaccia agli stati europei: preparatevi a un conflitto armato contro la Russia. In Italia, con la politica, parte da Napoli la campagna del Campo Largo, l'iniziativa in piazza preceduta dalle proteste degli attivisti di Potere al Popolo, e la Dem Schlein avvisa: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. L'inviato.
3: Uniti oggi per vincere tra un anno, l'impegno che i leader progressisti prendono sul palco di Napoli. Non faremo più alla destra il regalo di dividerci, dice Elly Schlein, delineando l'architrave del programma comune. Applicare la nostra costituzione antifascista, dice la segretaria PD, a partire dall'articolo 1, il lavoro, e quindi salario minimo, primo provvedimento quando saremo al governo, promette Giuseppe Conte. E poi sanità, scuola, università, ambiente, mentre la maggioranza, continua il presidente 5 Stelle, spende solo in armi.
4: Per compiacere Trump, e andremo a buttare soldi che andremo a tagliare dalla spesa sanitaria.
3: Verdi Sinistra torna sul contributo da chiedere ai super ricchi, altro che mani in tasca agli italiani, ironizza Nicola Fratoianni.
5: A organizzare una vera e propria rapina ai danni dei lavoratori, dei precari, dei giovani, è la destra di questo paese.
3: Prima del via la contestazione dei militanti di Potere al Popolo e quella dei disoccupati. I quattro leader si danno appuntamento a Padova la prossima settimana, un altro passo nel cantiere della coalizione. Da Napoli con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
2: Il centrodestra lavora ancora alla legge elettorale in Parlamento e Fratelli d'Italia spinge per una stretta sui migranti che compiono reati.
6: La legge elettorale è al centro del vertice di maggioranza per sciogliere il nodo delle preferenze. Fratelli d'Italia prepara un emendamento per introdurle, ipotesi a cui è favorevole noi moderati, ma che non piace Forza Italia e Lega. Carroccio che plaude il via libera della Camera alla procedura d'urgenza per la norma che introduce maggiori verifiche e che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. A rivendicare la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati, il partito della Premier, che spiega, risolve un problema di giustizia civile e dà una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri. Galeazzo Bignami.
7: Non è ammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che, violando le leggi, si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
6: Forza Italia guarda invece ai temi economici. Alberto Cirio.
8: Difendere la casa e il potere d'acquisto dei salari sono le priorità per Forza Italia. Per questo diciamo no alla patrimoniale che vorrebbe la sinistra per tassare i risparmi degli italiani ed attiamo una riduzione fiscale per le famiglie e le giovani coppie.
6: Filippa Misano, GR1.
2: La cronaca: arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche un'evasione fiscale di circa 400 mila euro. È durata oltre 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Il controllo ha riguardato soprattutto gli aspetti organizzativi e di custodia dei medicinali. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione che verrà consegnata al ministro Schillaci e servirà per valutare eventuali interventi per rafforzare la sicurezza. La finale del premio Strega dalla location inedita del Campidoglio a Roma in occasione dell'anniversario degli 80 anni del riconoscimento letterario più prestigioso d'Italia. Con 190 voti vince Michele Mari con il suo romanzo I convitati di pietra, edito da Einaudi. Accantonate le polemiche.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti lanciano un altro attacco contro l'Iran, colpita la zona costiera vicino allo stretto di Hormuz e il sud del paese. Morto un vigile del fuoco a Iran Shahr. Si tratta di una rappresaglia per i bombardamenti iraniani contro alcune navi, ha affermato Trump, aggiungendo: se accadrà di nuovo sarà molto peggio. Poi, difesa aerea in funzione in alcuni paesi del Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito basi americane in Bahrain e Kuwait. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, precisa: Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Secondo la CNN, la tregua tra i due paesi sarebbe temporaneamente cessata. E Trump, nel viaggio di ritorno verso Washington, ha affermato che adesso sull'Iran l'Europa vuole aiutare, ma non ne abbiamo bisogno. E dalla domanda sul possibile ritiro delle truppe americane dal continente europeo, il presidente ha spiegato che è tutto collegato alle vicende legate all'Iran e alla Groenlandia. E i nuovi raid americani contro l'Iran sono stati annunciati da Trump durante la conferenza stampa di chiusura del vertice NATO di Ankara. La premier Meloni ha invece auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi, ed ha poi confermato il sostegno all'Ucraina. Il suo rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. E arriviamo adesso alle dichiarazioni finali del vertice di Ankara. L'inviata.
4: Il vertice della NATO si chiude con quello che Mark Rutte definisce un enorme successo, segnato da un grande senso di unità. La dichiarazione finale è un testo sintetico, appena 480 parole. Viene ribadito l'impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, e la Russia torna a essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Gli alleati annunciano nuovi programmi militari per oltre 50 miliardi, confermato il sostegno all'Ucraina con circa 70 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. Nel documento c'è un riferimento all'Iran. Teheran, afferma l'alleanza, non dovrà mai dotarsi dell'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Manca ogni riferimento all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. A margine del vertice, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre missili Patriot, mentre Rutte fa sapere che il prossimo vertice dell'alleanza si terrà in Albania. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Mosca condanna gli impegni della NATO a sostegno dell'Ucraina, definendoli irresponsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministero degli esteri russo accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa, che sostiene si sta preparando ad un conflitto armato con la Russia. Nella notte, droni di Kiev hanno colpito depositi di carburante in diverse regioni russe. Venezuela, salgono a 3.811 le vittime del terremoto che ha colpito il paese. Il governo ha chiesto alla comunità internazionale di sbloccare i fondi statali congelati all'estero per finanziare la ricostruzione delle aree devastate. Per l'ONU servono 300 miliardi di dollari per gli aiuti post-sisma. La cronaca: il processo per la morte del bracciante indiano Satman Singh, avvenuto a Cisterna di Latina nell'estate del 2024 dopo un incidente nei campi. La corte d'assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lobato, accusato di omicidio volontario. Dopo l'incidente lo lasciò davanti casa con un braccio amputato. La procura aveva chiesto 22 anni. L'interrogatorio di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha respinto ogni responsabilità.
5: È stato ascoltato per 2 ore in procura a Roma. Walter Lavito l'ha indagato per strage nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Circa la sua presenza sul luogo dell'attentato a Pomezia, a casa del conduttore di Report, un mese prima dei fatti, Lavito l'ha detto che spesso andava lì proprio per andare a trovare il giornalista. L'imprenditore si è detto estraneo ai fatti, sottolineando proprio il rapporto di fraternità che lo lega a Ranucci. L'avvocato di Walter Lavito, Sergio Cola.
6: Walter Lavito è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
5: Walter è un amico, tra di noi c'è un grande affetto, ha detto anche Sigfrido Ranucci in un'intervista.
4: Simona Decina, GR1. Rai, Radio 1 Sport.

È stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Un mondo da sentire. Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Hormuz apre solo con gli accordi iraniani. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza non è più gratuita. Così l'Iran, dopo il nuovo attacco statunitense che in serata ha preso di mira lo stretto di Hormuz e la città di Iranshahr nel sud-est del paese. I Pasdaran fanno sapere di aver già risposto colpendo basi americane in Bahrain e Kuwait. E intanto, dopo la conclusione del vertice NATO ad Ankara, Trump ha ammorbidito le sue posizioni parlando di una ritrovata unità con gli alleati. Con Trump non mi pento di nulla, così Giorgia Meloni ad Ankara, che nel punto stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale.
3: Vogliamo rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
4: Non è solo quanto investiamo, ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni, che assicura l'Italia rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza.
3: Questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola.
4: Vertice ridotto all'osso nei tempi, in cui l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. In Ucraina continueremo a fornire aiuti per tutelare le infrastrutture energetiche, assicura Giorgia Meloni, che non sarà lunedì a Parigi al vertice dei volenterosi. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud, linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per operazioni in Iran. Nessun passo indietro su Trump, anche se i rapporti personali oscillano, ammette Giorgia Meloni, lavoro per l'unità dell'Occidente.
3: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, c'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
4: Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: In Turchia anche la guerra in Ucraina è stata tra i temi sul tavolo, confermato il sostegno incrollabile a Kiev. Zelensky ha incontrato Trump e incassato il via libera a produrre i missili Patriot, previsti aiuti per 140 miliardi di dollari in 2 anni. L'ira di Mosca, decisioni responsabili. Poi la minaccia agli stati europei: preparatevi a un conflitto armato contro la Russia. In Italia, con la cronaca, la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 a Cisterna di Latina del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti casa con un braccio amputato, condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lovato. L'inviata.
5: Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina,
6: la pena di anni 16 di reclusione,
5: che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato, senza chiamare i soccorsi. In aula si stringono i familiari della vittima, la compagna Sony scoppia a piangere, il suo legale Giovanni Lauretti.
7: Si aspettava una pena un po' più alta, ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta, la sua vita sarà in Italia.
5: Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
8: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo di imputazione in omicidio colposo.
5: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario generale Maurizio Landini.
9: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema.
5: Latina, Elena Baiocco, GR1.
2: Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del Movimento Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale per 5 milioni di euro.
10: Al centro dell'inchiesta c'è la scommessa collettiva, club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi per la procura, un sistema di truffa piramidale che gli avrebbe permesso di recuperare quasi 5 milioni di euro. Scommesse con promessa di guadagni e rendite importanti su eventi sportivi che in realtà poi il più delle volte non arrivavano, mentre secondo chi indaga Adinolfi comprava orologi, barche, quadri, beni di lusso. Truffa ed evasione fiscale le accuse.
11: Ragazze, non sposate un musulmano.
10: Politico, blogger, giocatore di poker, omofobo, volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, eccolo in uno dei suoi video social. Secondo i magistrati, Adinolfi è regista del maxi raggiro che in molti casi ha visto partecipanti, investitori perdere tutto. A far scattare l'inchiesta le denunce di di alcuni di loro.
12: La denuncia c'è o no?
10: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice, nella sua ordinanza di arresto, sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La finale del premio Strega dalla location inedita del Campidoglio a Roma in occasione dell'anniversario degli 80 anni del riconoscimento letterario più prestigioso d'Italia. Con 190 voti vince Michele Mari con I convitati di pietra, edito da Einaudi. Accantonate le polemiche dei giorni scorsi su alcune

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Per la seconda notte consecutiva attacchi statunitensi sul sud della Repubblica Islamica e sulla zona dello stretto di Hormuz. Il regime degli ayatollah agisce prendendo di mira basi americane in Kuwait e Bahrain, mentre il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che Hormuz sarà aperto solo alle condizioni iraniane. Il presidente degli Stati Uniti Trump, da parte sua, non esclude nuovi attacchi e afferma di non avere bisogno dell'aiuto degli alleati europei sul sia iraniano. Alleati prima attaccati e poi elogiati dal capo della Casa Bianca durante il vertice NATO di Ankara che si è concluso ieri. L'inviata.
4: Il vertice della NATO si chiude con quello che Mark Rutte definisce un enorme successo, segnato da un grande senso di unità. La dichiarazione finale è un testo sintetico, appena 480 parole, con messaggi politici chiari. Viene ribadito l'impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, e la Russia torna a essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Gli alleati annunciano nuovi programmi militari per oltre 50 miliardi, confermato il sostegno all'Ucraina con circa 70 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. Nel documento c'è un riferimento all'Iran. Teheran, afferma l'alleanza, non dovrà mai dotarsi dell'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. A margine del vertice, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre missili Patriot. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Ed il sostegno all'Ucraina è stato ribadito anche da Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ad Ankara ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano proseguire. La premier ha poi ribadito che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi, per poi tornare ai suoi rapporti con la Casa Bianca. Ascoltiamo.
5: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio, cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
3: Siamo alla cronaca che ci porta in Italia. È arrivata la sentenza di primo grado per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuta nel 2024 dopo un incidente in un'azienda di Borgo Santa Maria in provincia di Latina. Il suo datore di lavoro lo abbandonò davanti a casa con un braccio amputato.
6: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato che lui ha scritto. Lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione.
7: Il presidente Mario La Rosa legge la sentenza di condanna della Corte d'Assise di Latina per omicidio volontario con dolo eventuale, con le attenuanti generiche per l'ex datore di lavoro di Satnam Singh. Erano stati chiesti 22 anni, l'imputato era presente in aula, così come la famiglia della vittima e la compagna Sony, che è scoppiata in lacrime. Un processo iniziato il 1 aprile del 2025. Gianni Lauretti, avvocato di Sony Sony.
8: Riconosciuto il dolo eventuale, non era scontato, devo dire.
7: La difesa ricorrerà in appello. Mario Antinucci, avvocato di Antonello Lovato.
9: Noi riteniamo che la Corte d'Assise di Latina abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione incolposo.
7: Fuori dal tribunale il presidio della CGIL con il segretario Landini. Latina, Isabella Di Chio, GR1.
3: L'Italia sta affrontando la terza ondata di calore africano dopo un giugno che, secondo Copernicus, è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale, e oggi massima attenzione per Firenze, di nuovo in rosso, le zone interne di Puglia e Sardegna. E Michele Mari con i convitati di pietra, il vincitore dell'80ª edizione del Premio Strega, la serata finale per la prima volta in Campidoglio per festeggiare l'anniversario del prestigioso premio letterario che coincide con gli 80 anni della Repubblica. Il super favorito Mari supera dunque la concorrenza e anche le polemiche scaturite dalle sue presunte affermazioni offensive nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice scomparsa 3 anni fa. E siamo allo sport con calcio e tennis. Manuela Collazzo mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
0: Buongiorno Salvatore. I mondiali e Wimbledon in entrambi i casi agli snodi decisivi. Aspettando Sinner, domani la semifinale con l'eterno Djokovic, sono fuori da Wimbledon sia Flavio Cobolli sia Jasmine Paolini. Una grande delusione per Cobolli, crollato in tre set contro la wild card Ferry, l'inglese numero 114 del mondo. Non ho giocato neanche al 50%, ha ammesso l'azzurro numero 9 della classifica. Paolini sconfitta dall'ucraina Kostyuk, trova comunque il lato positivo nel suo percorso, è stato un gran torneo, ha detto. I mondiali di calcio, nel giorno in cui l'Italia ricorda il suo ultimo trionfo a Berlino nel 2006, dall'altra parte del mondo nel torneo con gli azzurri spettatori, cominciano i quarti di finale alle 22 a Boston, Francia-Marocco, la gara che fu semifinale agli ultimi mondiali. I vice campioni del mondo francesi contro quella che
1: Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte di guerra nel Golfo, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi in Iran, la risposta di Teheran contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump, di ritorno dal vertice NATO, dichiara: gli Ayatollah vogliono un accordo. 16 anni di carcere per il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano morto dopo essere stato lasciato davanti a casa con il braccio amputato. La sentenza a Latina. Inchiesta sull'attentato al giornalista Ranucci. Davanti ai PM l'imprenditore Lavitola, accusato di essere il mandante. Lui si difende, sconcertato: sono suo amico. Premio Strega, vince Michele Mari con I convitati di pietra. La cerimonia in Campidoglio per l'80° anniversario della manifestazione. Tennis, Wimbledon, meno azzurra. Fuori Cobolli e Paolini, resta Sinner. Mondiali di calcio, cominciano i quarti. Stasera, Francia-Marocco. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il vertice NATO di Ankara si è chiuso nel segno dell'unità, rimarcata anche nel documento finale. Sembrano dunque archiviate le tensioni tra Stati Uniti ed alleati europei, anche se si infiamma ulteriormente il conflitto nel Golfo con nuovi raid americani sull'Iran e la risposta della Repubblica Islamica.
4: Per la seconda notte consecutiva, lampi di guerra nel cielo del Golfo, una novantina gli obiettivi colpiti dalle forze statunitensi nel sud dell'Iran e sulla costa. Teheran risponde prendendo di mira le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, minaccia di estendere i raid se sarà ancora attaccata e ribadisce: Hormuz sarà aperto solo alle nostre condizioni. Parole del capo negoziatore Ghalibaf, mentre il futuro della trattativa per un accordo definitivo è sempre più incerto. Trump però dall'Air Force Swan torna a dirsi sicuro che gli Ayatollah vogliano un accordo. C'è un messaggio anche per i paesi europei. Dopo la fine del vertice NATO, dall'Iran e dalla Groenlandia dipende un'eventuale decisione sul ritiro delle forze americane dall'Europa. Da Ankara Trump riparte fiducioso nella ritrovata unità con gli alleati, che pure poche ore prima era tornato a criticare. La Casa Bianca ottiene la promessa di ulteriori investimenti, mentre la dichiarazione finale ribadisce l'impegno alla difesa collettiva e il sostegno all'Ucraina, che da Washington otterrà la licenza a produrre i missili Patriot. Davide Maggiore, GR1.
3: Sostegno all'Ucraina ribadito anche da Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale e anche alcuni aspetti della politica interna. In primo piano la spesa per la difesa. La nostra inviata.
5: Non è solo quanto investiamo, ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni, che assicura l'Italia rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza.
6: Perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
5: Ridicolo dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, si smarca la Presidente del Consiglio, soddisfatta per il vertice in cui sottolinea l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. In Ucraina continueremo a fornire aiuti per tutelare le infrastrutture energetiche, assicura Giorgia Meloni, che non sarà lunedì a Parigi al vertice dei volenterosi. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud, linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per operazioni in Iran. Anche se i rapporti personali con Donald Trump oscillano, ammette la premier, lavoro per l'unità dell'Occidente.
6: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, c'erano delle affinità per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
5: Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
3: E le nuove tensioni si riverberano sui mercati. Sale il prezzo del petrolio dopo aver superato anche gli $80 al barile. Il Brent ha chiuso a $78,02. Il WTI si è posizionato a quota $74. Vola anche il gas, che ad Amsterdam sfiora i €50 a megawattora. Borse asiatiche in ordine sparso, perdono mezzo punto percentuale i listini cinesi, mentre Tokyo guadagna quasi 2 punti. E la guerra in Iran, insieme all'incognita intelligenza artificiale, hanno portato il Fondo Monetario Internazionale a rivedere al ribasso le stime di crescita per quest'anno. Quella mondiale sarà del 3% e del 3,4% nel 2027, mentre l'Eurozona crescerà meno dell'1% quest'anno. Per l'Italia restano invariate le stime di più 0,5% quest'anno e il prossimo. E i temi economici, insieme alla legge elettorale e alle migrazioni, animano il confronto politico. Ieri da una parte Alleanza Progressista riunita a Napoli, dall'altra riunione dei partiti di maggioranza a Roma.
0: Al centro del vertice di maggioranza la legge elettorale con il nodo delle preferenze. Fratelli d'Italia prepara un emendamento per introdurle, ipotesi che non piace a Forza Italia e Lega. Carroccio che plaude al via libera veloce della Camera alla norma sulla concessione e la revoca della cittadinanza agli immigrati. Il partito della Premier rivendica la proposta di legge sui rimpatri. Galeazzo Bignami.
7: Non è ammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che violando le leggi si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
0: Il governo ha fallito, servono un salario minimo per giovani e donne, investimenti per la sanità e per la sicurezza nelle strade, incalza Giuseppe Conte a Napoli con i leader del campo largo. Mentre ad Ankara hanno rilanciato la guerra e il riarmo, rincara Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, mancano misure contro la povertà e per dare risposte ai bisogni degli italiani. Adesso, dice la segretaria del PD, Elly Schlein, tocca a noi governare.
8: Contrastare la precarietà e il caro bollette, rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
0: Filippa Misano, GR1.
3: La cronaca a Latina, la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti a casa con un braccio amputato, condannato il datore di lavoro. La nostra inviata.
9: La pena di anni 16 di reclusione.
10: Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato, senza chiamare i soccorsi. In aula si stringono i familiari della vittima. La compagna Sony scoppia a piangere. Il suo legale Giovanni Lauretti.
11: Si aspettava una pena un po' più alta. Ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta. La sua vita sarà in Italia.
10: Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
12: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
10: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario generale Maurizio Landini.
13: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema.
10: Latina, Elena Baiocco, GR1.
3: L'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti ai PM a Roma, l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
14: Non sono stato io e non ho idea del movente. Walter Lavitola, davanti ai PM di Piazzale Clodio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. L'imprenditore giornalista 60 anni è accusato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. Lavitola, con cui il conduttore di Report ha dichiarato di avere un rapporto di amicizia, si è detto sconcertato e ha respinto le accuse. In merito alla sua presenza sul luogo dell'attentato un mese prima dei fatti, contestata lì dai PM, ha detto che spesso andava lì a trovare Ranucci. C'è poi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, dipendente del suo ristorante, che l'accusa considera l'intermediario. Per i giudici Lavitola lo avrebbe rimandato in Camerun subito dopo l'attentato, ma lui smentisce, torna spesso nel suo paese. 2 ore di dichiarazioni e poi l'uscita da una porta secondaria. Al vaglio i suoi telefoni e i PC sequestrati 4 giorni fa. L'indagine continua. Ines Siano, GR1.
3: Prima notte agli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del Movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa e evasione fiscale per un giro da quasi 5 milioni di euro.
15: Al centro dell'inchiesta c'è la scommessa collettiva, club esclusivo, fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi. Per la procura un sistema di truffa piramidale che gli avrebbe permesso di recuperare quasi 5 milioni di euro. Scommesse con promessa di guadagni e rendite importanti su eventi sportivi che in realtà poi il più delle volte non arrivavano. Truffa ed evasione fiscale le accuse.
16: Ragazze, non sposate un musulmano.
15: Politico, blogger, giocatore di poker, omofobo, volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, eccolo in uno dei suoi video social. Secondo i magistrati, Adinolfi è regista del maxi raggiro che in molti casi ha visto partecipanti investitori perdere tutto. A far scattare l'inchiesta le denunce di alcuni di loro.
17: La denuncia c'è o no?
15: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice nella sua ordinanza di arresto sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Il caso del furto di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma è durato 6 ore il sopralluogo degli ispettori del Ministero della Salute. Nessuna conferma al momento delle indiscrezioni su presunte irregolarità emerse nelle verifiche. Proseguono le indagini. Secondo chi indaga, le 80 fiale del potente anestetico sottratte potrebbero essere destinate non allo spaccio, ma al mercato nero delle cliniche e degli ambulatori sanitari clandestini. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un deposito dello spedizioniere BRT nel quartiere Bovisa. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono partite da un container e hanno avvolto un capannone e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Non risultano feriti né intossicati, ma il Comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse anche nella giornata di oggi. Il meteo, secondo l'Osservatorio Climatico Europeo Copernicus, è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e l'Italia è di nuovo nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi sono 3 le città con bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino. Massima attenzione per Firenze, di nuovo in rosso, e nelle zone interne di Puglia e Sardegna. Le previsioni con il maresciallo dell'aeronautica militare Nello Chicchirichi.
18: Un robusto campo di alta pressione insiste sul nostro paese. Nelle ore diurne più calde sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale a ridosso dei rilievi laziali abruzzesi e dell'Appennino meridionale. Temperature con punte fino a 36 gradi su pianura padana toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia e soprattutto nell'entroterra della Sardegna, con picchi fino a 39 gradi attesi sul Cagliaritano.
3: Banche entra in una fase decisiva l'offensiva di Unicredit sull'istituto tedesco Commerzbank.
19: Chiusa l'offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su Commerzbank con adesioni pari al 17,6%. La banca italiana ne sfiora il 50% del capitale ed è a un passo dal controllo del secondo istituto di credito tedesco. Per Berlino si tratta invece di un approccio inaccettabile. Il gruppo assicura che continuerà a ricercare un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate, parti che mostrano freddezza su quel controllo che arriva dopo una campagna di acquisizione durata 2 anni e non è ancora terminata e che ha suscitato non poche polemiche sia da parte della banca tedesca che dal governo federale in possesso di quasi il 13% del capitale, ma in questo momento in svantaggio rispetto a Unicredit. Un'acquisizione totale da parte italiana rappresenterebbe la più grande operazione bancaria in Europa degli ultimi 20 anni, fusione che non può essere definita prima del 2029 attraverso una serie di passaggi come il via libera della BCE atteso entro settembre. Paola Bonanni, GR1.
3: A Roma la serata finale del premio Strega.
20: Proclamo vincitore dell'80ª edizione del premio Strega Michele Mari con i convitati di pietra.
3: Il super favorito Michele Mari ha dunque superato la concorrenza e anche le polemiche scaturite dalle sue presunte affermazioni offensive nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice scomparsa 3 anni fa. La cerimonia si è svolta per la prima volta in Campidoglio per festeggiare l'anniversario del premio che coincide con gli 80 anni della Repubblica, una data significativa sottolineata anche da Michele Mari.
21: La novità del Campidoglio, la cifra tonda degli 80 anni, credo che sia una data che resterà, che verrà ricordata e questa cosa aggiunge intensità ed emozione alla vittoria.
3: In Puglia la 25ª edizione de Il Libro Possibile, festival letterario fondato dall'Associazione Culturale Artes, a Polignano a Mare fino all'11 luglio, poi a Vieste dal 21 al 25.
22: Il Libro Possibile nasce nel 2001 con l'obiettivo di portare la cultura nelle piazze, renderla accessibile a tutti, un bene di cui la comunità possa disporre, renderla dunque democratica. Esponenti di spicco nel panorama letterario e culturale ad ampio raggio approdano in Puglia per portare le loro idee, le loro esperienze, i loro punti di vista sul mondo. 25 anni sono un traguardo importante. Rosella Santoro, direttrice artistica del Festival.
23: Per me è stato altrettanto fondamentale riuscire ad ampliare le nostre piazze di discussione, di dibattiti, di riflessione da Polignano a Vieste e anche a Londra ormai, perché insomma Il Libro Possibile parte a marzo da Londra, torna poi nelle 2 bellissime perle della nostra Puglia.
22: Tantissimi gli ospiti, da Wael al-Dadou, volto simbolo del giornalismo da Gaza, che ha perso gran parte della sua famiglia sotto i bombardamenti, allo scrittore israeliano Eskol Nevo, dal filosofo Luciano Floridi a Umberto Galimberti. Aurelia Carafa, GR1.
3: Lo sport, parliamo di calcio e tennis con Manuela Collazzo in studio.
1: Ai mondiali cominciano i quarti di finale e sono fuori proprio ai quarti a Wimbledon sia Flavio Cobolli sia Jasmine Paolini. Dolorosa l'uscita di scena di Cobolli, che aveva il favore dei pronostici contro la wild card Ferri numero 114 del mondo e ora virtualmente numero 36 dopo la semifinale raggiunta. Cobolli è crollato in 3-7, alla fine ha ammesso di aver giocato solo al 50%. Contro l'Ucraina Kostiuk nulla da fare per Paolini, sconfitta in poco più di un'ora e nettamente. Si punta tutto su Sinner dunque, domani la semifinale contro Djokovic e nell'altra saranno di fronte Ferri e Zverev. I mondiali di calcio, dicevamo, nel giorno in cui l'Italia celebra il suo ultimo ormai lontano trionfo iridato, Berlino 2006, a Boston si gioca la prima gara dei quarti alle 22, una delle favorite, la Francia, sfida il Marocco, ormai grande realtà, la stessa gara che fu semifinale agli ultimi mondiali.
3: Sono le 7:15 minuti, linea GR regionali e poi Radio Anch'io, oggi tutta su temi internazionali con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
2: Mondiali di calcio in Canada.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: tocca a me.
1: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie.
2: Adesso tocca a me. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: 8.
1: GR1.
0: Hormuz, notte di bombardamenti statunitensi, 3 morti, Teheran attacca basi americane in Kuwait e Bahrain, Trump di ritorno dal vertice NATO dichiara gli Ayatollah vogliono un accordo, vola il prezzo del petrolio. Rispetteremo gli impegni decidendo modi e tempi, così Giorgia Meloni al termine del vertice di Ankara e sul rapporto con il capo della Casa Bianca dice non mi pento di nulla. Centro-sinistra, i leader insieme a Napoli, Schlein, il nostro programma è attuare la Costituzione, proteste dei disoccupati, centrodestra, riunione di coalizione per la legge elettorale, Bignami, migranti condannati da rimpatriare. La morte di Satnam Singh, 16 anni di carcere per il datore di lavoro, il bracciante indiano fu abbandonato davanti a casa con il braccio amputato, la sentenza a Latina. Clima, secondo Copernicus, è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale. L'anticiclone africano fa sentire i suoi effetti in Italia, bollino rosso a Firenze. Strega 2026, vince Michele Mari con I convitati di pietra, cerimonia in Campidoglio per l'80esima edizione del premio. Mannarino approda a Roma, fa tappa domani nella città natale il cantautore, il tour estivo legato all'album Primo Amore, uscito a maggio. Calcio, ricordi e rimpianti. 20 anni fa la notte di Berlino, l'ultimo trionfo mondiale dell'Italia. E a Boston stasera, via i quarti, c'è Francia-Marocco, mentre la sfida è anche sugli spalti. Le esultanze dei tifosi diventano riti collettivi. Tennis, Wimbledon perde un po' d'azzurro, fuori Cobolli e Paolini. Sinner prepara la semifinale di domani contro Djokovic. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le tensioni, i toni pacati, il clima di unità. Tutto questo nel vertice NATO di Ankara, in cui Donald Trump si rende protagonista di una violenta invettiva contro gli alleati europei, per poi tornare sui suoi passi. Sul tavolo, oltre all'Ucraina, le bombe che tornano a cadere sull'Iran e la forte destabilizzazione creata dalla chiusura di Hormuz. Anche in questo caso il capo della Casa Bianca demolisce i negoziati, ma poi ci ripensa. La corrispondente.
2: Gli iraniani mi hanno chiamato poco fa, vogliono assolutamente un accordo. Il problema è che non so se lo rispetteranno. Così Donald Trump sull'Air Force One che lo riporta a Washington dopo il vertice NATO di Ankara e gli ultimi attacchi lanciati dalle forze statunitensi contro Teheran, proprio poco dopo la partenza di Trump dalla capitale turca. Il presidente aveva annunciato nuovi raid in rappresaglia contro l'Iran che colpisce le navi nello stretto di Hormuz. E dall'Iran, oltre che dalla Groenlandia, spiega Trump, dipenderà la sua decisione finale sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa. Il presidente traccia un bilancio positivo del vertice dell'Alleanza Atlantica e conferma che c'è stata una grande unità, come aveva già sottolineato ad Ankara. Ognuno di questi paesi ci ama, ha detto Trump. Eppure solo qualche ora prima aveva attaccato duramente gli alleati. L'Italia si è comportata bene, quasi tutti i paesi alla fine sono stati bravi, ha detto Trump.
3: Just had a bad moment.
2: Hanno solo avuto un brutto momento. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Quella appena trascorsa, lo accennavamo, è stata la seconda notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran e ci sono vittime.
4: Almeno 3 i morti nell'ovest dell'Iran dopo i nuovi bombardamenti americani. In tutto sono una novantina i bersagli centrati dalle bombe, sistemi di difesa antiaerea, strutture di sorveglianza costiera, depositi di missili e droni, afferma Washington. Obiettivo dichiarato del Pentagono, ridurre i rischi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ribadisce, Hormuz sarà aperto solo alle nostre condizioni. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa, reagisce prendendo ancora di mira le basi americane in Kuwait e Bahrain e avverte che la sua risposta si estenderà se i raid statunitensi continueranno. Non ferma l'escalation neanche il lutto in Iran per l'Ayatollah Ali Khamenei, i cui funerali si concludono oggi con la sepoltura a Mashhad, sua città natale. Anzi, i Pasdaran accusano gli Stati Uniti hanno colpito 2 ponti ferroviari proprio in quella zona, interrotta la linea tra la città e la capitale. È il primo attacco americano contro infrastrutture civili dall'inizio del cessate il fuoco. Davide Maggiore, GR1.
0: Situazione difficile anche nella striscia di Gaza, dove proseguono gli attacchi israeliani. Nelle ultime ore 9 i palestinesi uccisi, tra le vittime 2 bambini e l'autista di un mezzo di soccorso. A confermarlo fonti sanitarie locali, che parlano anche di 12 persone rimaste ferite. Il conflitto russo-ucraino. Continuano i raid di Kiev contro le infrastrutture energetiche di Mosca. Colpito con i droni un deposito petrolifero nella regione di Stavropol. Prese di mira anche 2 petroliere russe nel mare d'Azov. Intanto al vertice di Ankara, annunciata da Trump, la concessione all'Ucraina della licenza di produzione delle batterie antimissili Patriot. Al microfono della nostra inviata il commento dell'analista militare Oleksandr Kovalenko.
1: Considero molto positivi i risultati del vertice NATO riguardo all'Ucraina, sia per gli stanziamenti in aiuti militari, sia quanto la licenza per produrre missili Patriot, che per noi sono fondamentali per contrastare la minaccia balistica russa. Se si passerà dalle parole ai fatti, l'Ucraina sarà il secondo paese al mondo, dopo il Giappone, ad avere questa licenza. Però è bene essere cauti e vedere se gli impegni si concretizzeranno, perché ad esempio lo scorso anno il presidente Trump aprì alla possibilità di fornirci i Tomahawk, i missili da crociera a lungo raggio, ma poi ha bloccato tutto.
3: Lei condivide l'ottimismo di Trump sulla fine della guerra in tempi brevi?
1: Francamente no, credo che la Russia non abbia alcuna intenzione di mettere fine al conflitto e non vedo prospettive concrete, almeno per tutto quest'anno, perché Mosca, dopo le elezioni di ottobre, sta preparando una mobilitazione su larga scala e dunque punta a combattere ancora per cercare di costringere a capitolare. E poi, finché la diplomazia russa sarà in mano a Lavrov, temo che non riusciremo ad avere svolte reali.
3: Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno all'Ucraina, in conferenza stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale, a partire dai rapporti con la Casa Bianca. La nostra inviata.
3: Il volto è teso, la linea ferma, perché, spiega Giorgia Meloni, il rapporto con Washington non ha nessuna convenienza elettorale.
5: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. C'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
3: Gli Stati Uniti non hanno comunicato un disimpegno formale in Europa, assicura la Premier, che conferma lo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per missioni operative in Iran e insiste sul pilastro europeo dell'alleanza. Dunque l'Italia continuerà a investire in difesa e sicurezza.
5: Vogliamo rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, in base alle nostre possibilità. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
3: Ciò vuol dire, per Giorgia Meloni, ragionare sulle catene di approvvigionamento e sul ruolo dell'Africa, per cui serve attenzione al fianco sud, tema affrontato nel bilaterale con il presidente Erdogan. A Zelensky, la presidente del Consiglio conferma che l'Italia proseguirà a fornire aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, preoccupazione per l'escalation. L'intervento militare, ammette Giorgia Meloni, non ha portato risultati. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
0: Le nuove tensioni nel Golfo si riverberano sui mercati, sale il prezzo del petrolio. Dopo aver superato gli $80 al barile, il Brent ha chiuso poco sopra i 78. Il WTI si è posizionato a quota $74. Vola anche il gas, che ad Amsterdam sfiora i €50 a megawattora. Pesanti effetti sulle borse, quelle asiatiche vanno alla chiusura in ordine sparso. Perdono 0,5 punto percentuale i listini cinesi, mentre Tokyo guadagna quasi 2 punti. Si attende l'apertura delle piazze del vecchio continente dopo la difficile giornata di ieri. Francoforte, maglia nera, ha lasciato sul terreno il 2,35%, male anche Milano, che ha perso l'1,22%. E vengono riviste anche le previsioni di crescita del Fondo Monetario Internazionale.
6: La guerra in Iran, ma anche l'intelligenza artificiale, sono le incognite che hanno portato l'FMI a rivedere a ribasso le stime di crescita per quest'anno.
7: Global growth of 3% in 2026 and 3.4% in 2027.
6: Il PIL aumenterà del 3% nel 2026 e del 3,4% nel 2027, spiega Petia Brooks, vice direttrice del Dipartimento Ricerca. I rischi sono legati al rialzo del prezzo del petrolio e potrebbero ridurre ancora le prospettive creando incertezza, mentre l'intelligenza artificiale con la sua bolla rischia di esplodere. Il Fondo Monetario Internazionale conferma che l'eurozona crescerà meno dell'1% nel 2026 e per l'Italia restano invariate le stime di un più 0,5 quest'anno e il prossimo. L'FMI sottolinea inoltre che il maggior ricorso alle energie rinnovabili nel vecchio continente ha consentito di mitigare l'effetto negativo della chiusura dello stretto di Hormuz con la relativa impennata dei prezzi del greggio. Amalia Carosi, GR1.
0: Rai Radio 1, la politica. A Napoli la riunione del campo largo, i leader attaccano il governo, pensano alla legge elettorale mentre il ceto medio arranca. Tocca a noi governare. Il nostro inviato.
8: Mai più divisi, la promessa che i progressisti lanciano dal palco e insieme, assicura Elly Schlein, vinceremo le prossime elezioni.
9: Testardamente unitari siamo non perché ce lo chiede il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete un'alternativa a questo governo.
8: Se da Napoli parte il cantiere del programma, la segretaria PD indica il pilastro, la nostra carta fondamentale, punto di partenza anche per Giuseppe Conte, che non a caso propone il nome Alleanza per la Costituzione.
10: La prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo. Abbiamo i salari reali più bassi d'Europa, il ceto medio si è completamente impoverito.
8: E poi sanità, scuola e ricerca che subiscono i tagli del governo, continua il leader 5 Stelle, mentre aggiunge Nicola Fratoiani da VS, per il riarmo i fondi si trovano sempre. Prima del via la protesta dei disoccupati, poi un'interruzione per la contestazione di potere al popolo. Alla fine la classica foto tra i leader, non c'è Matteo Renzi, ma Italia Viva nelle stesse ore organizza gazebo contro il governo, mentre si vedono anche Riccardo Maggi di Più Europa ed Enzo Maraglio del PSI, segno che l'alleanza può allargarsi ancora. Da Napoli con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
0: Dal centrodestra spinta per una stretta su cittadinanza e migranti, mentre si lavora ancora sulla legge elettorale.
11: Centrodestra impegnato a sciogliere il nodo preferenze della riforma elettorale. Ieri nuovo vertice tra gli sherpa della coalizione con Fratelli d'Italia che prepara un emendamento per introdurle e promette avanti insieme agli alleati fiduciosi di trovare la quadra. Per ora d'accordo c'è Noi Moderati con la Lega dubbiosa e Forza Italia contraria. Il partito della Premier da parte sua rivendica la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati. Risolve, dice il capogruppo Galeazzo Bignami, un problema di giustizia civile e dà una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri.
12: Non è ammissibile che l'Italia debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che violando le leggi si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
11: Il carroccio plaude al via libera della Camera la procedura d'urgenza per la norma che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Il capogruppo Riccardo Molinari.
13: Questa proposta è una proposta che è stata presentata più volte con diversi emendamenti su vari decreti di sicurezza e ora, visto che non l'abbiamo ancora ottenuta, abbiamo chiesto all'Aula di esprimersi e dichiarare l'urgenza, cosa che è avvenuta e ne siamo molto contenti.
11: Forza Italia sui temi economici ribadisce il no alla patrimoniale e l'impegno a difesa della casa e del potere d'acquisto dei salari. Francesco Macaro, GR1.
0: Le 8:12 minuti, la cronaca. A Latina la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti a casa con un braccio amputato, condannato il datore di lavoro. La nostra inviata.
14: È in lacrime, sono i compagni della vittima alla lettura del verdetto.
15: La pena di anni 16 di reclusione.
14: Il suo legale Giovanni Lauretti.
16: Si aspettava una pena un po' più alta. Ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta. La sua vita sarà in Italia.
14: I familiari si abbracciano. Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato senza chiamare i soccorsi. Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
17: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
14: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario Maurizio Landini.
18: Vogliamo dare voce a tutti quelli che non ce l'hanno.
14: Latina, Elena Baiocco, GR1.
0: L'attentato dinamitardo a Pomezia l'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, in procura a Roma, si è detto sconcertato dall'accusa di essere il mandante.
19: Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Si è difeso per circa 2 ore con dichiarazioni spontanee Walter Lavitola, convocato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex direttore dell'Avanti, indagato per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Circa alcuni elementi emersi durante le indagini, tra cui la sua presenza nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report un mese prima dell'attacco dinamitardo, Lavitola ha detto di andare spesso lì per incontrare Ranucci. Ci vediamo quasi tutti i giorni, le nostre famiglie si frequentano, è un'amicizia così stretta che è incompatibile con qualsiasi tipo di movente, ha aggiunto. Concetto ribadito anche dal suo avvocato, Sergio Cola.
20: Vito è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
19: Simona Decina, GR1.
0: Prima notte agli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa e evasione fiscale per un giro da quasi 5 milioni di euro.
21: Per la procura il quadro è chiaro. Mario Adinolfi organizzava scommesse promettendo guadagni e rendite su eventi sportivi che in realtà poi non arrivavano. Con il sistema della scommessa collettiva, club esclusivo, fondato anni fa, avrebbe recuperato in totale una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Denaro speso, secondo chi indaga, per orologi, barche, quadri, lingotti, beni di lusso, truffa ed evasione fiscale, le accuse.
22: Ragazze, non sposate un musulmano.
21: Eccolo in uno dei suoi tanti video social, il politico, blogger, giocatore di poker omofobo, volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, per i magistrati regista di un maxi raggiro a cosiddetto meccanismo piramidale che in molti casi ha visto partecipanti investitori perdere tutto, a far scattare l'inchiesta proprio le denunce di alcuni di loro.
22: La denuncia c'è o no?
21: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice nella sua ordinanza di arresto sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Il caso del furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. È durato 6 ore il sopralluogo degli ispettori del Ministero della Salute. Nessuna conferma al momento delle indiscrezioni su presunte irregolarità emerse nelle verifiche. Prosegue l'inchiesta. Secondo i PM, le 80 fiale del potente anestetico sottratte potrebbero essere destinate non allo spaccio ma al mercato nero delle cliniche e degli ambulatori clandestini. A Milano è aperta un'inchiesta sul vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un deposito dello spedizioniere BRT nel quartiere Bovisa. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono partite da un container e hanno avvolto un capannone e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Non risultano feriti né intossicati, ma il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse anche nella giornata di oggi. I mondiali di calcio americani, Parigi blindata in vista di Francia-Marocco nel timore di disordini. La corrispondente.
23: Alle 22 la Francia affronterà il Marocco nei quarti di finale, una sfida attesa e delicata che vede predisposto a Parigi un importante dispositivo di sicurezza. Diverse linee della metropolitana saranno interessate con il servizio sospeso nelle zone calde del centro, Trocadéro, Tour Eiffel e Campi Elisi. E per chi vorrà seguire l'incontro, 2 sono le fan zone messe a disposizione, allestita una alla Villette, l'altra nel 13° arrondissement. Il prefetto ha vietato il trasporto, il possesso e l'utilizzo di fuochi d'artificio fino al 15 luglio. Anche nella cintura periferica della capitale. Proibito inoltre il trasporto di carburante in taniche il 9 e il 10 luglio nello stesso territorio. La prefettura ha motivato le scelte con un rischio elevato di gravi turbative dell'ordine pubblico. Negli occhi non solo dei parigini ci sono ancora le immagini della città stravolta dagli scontri e dalle vandalizzazioni a margine dell'ultima finale di Champions vinta dal Paris Saint-Germain. Feriti, arresti e danni al patrimonio urbano. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Sono i mondiali delle esultanze collettive, uno spettacolo a fine partita. Ogni squadra festeggia la vittoria a modo suo con un rito in musica.
1: Non c'è solo la Viking Row, la remata vichinga scandita dal suono sempre più veloce del tamburo che fa battere all'unisono il cuore dei norvegesi in campo e sugli spalti. Ogni squadra protagonista dei mondiali ha la sua esultanza, quasi un tratto identitario, l'applauso ritmato e a braccia levate dei calciatori del Marocco, la danza scatenata dei francesi, gli spagnoli che saltellano in cerchio. Istantanee di gioia mondiale come gli inglesi vittoriosi sul Messico che cantano Wonderwall degli Oasis insieme ai supporter. Gli argentini che celebrano negli spogliatoi la rocambolesca rimonta sull'Egitto e il Belgio che si scatena con l'ironica Trump Dance. E infine la Svizzera, inginocchiata in segno di omaggio davanti ai tifosi, i quali ricambiano con un coro che un po' ne ricorda un altro a noi più familiare. Ma questa è un'altra storia. Daniele Morgera, GR1.
0: Un'altra storia lontana per noi spettatori di questo mondiale, quella degli azzurri per il trionfo di Berlino. 9 luglio 2006 era la nazionale di Marcello Lippi.
2: Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra.
4: È certo che me lo ricordo quel momento, come lo ricordiamo tutti. Fabio Grosso che prende la rincorsa, Bartese che flette le ginocchia con i piedi piantati sulla linea di porta, la palla che scuote la rete percuotendo le nostre anime. Nessuno di noi scorderà mai quell'attimo d'infinito che riposa nel cuore e che ogni tanto fa capolino attraverso gli spiragli della nostalgia. Certo, eravamo tutti più giovani, anche se non così tanto da scattare come fecero gli azzurri verso quell'angolo di vita e di campo dove dimora la gloria, ma comunque più giovani e più sicuri di noi stessi, fieri al pensiero che un giorno come oggi avremmo raccontato agli increduli ciò che accadde il 9 luglio a Berlino, fieri al pensiero di essere stati lì a consumare lacrime di gioia mentre Marcello Lippi puliva le sue lenti con il lembo della maglia azzurra, come se quella vittoria dovesse festeggiarsi per ciò che non era, non è e non sarà mai una vittoria come le altre, perché solo chi l'ha vissuta sa davvero quanto è stata speciale e quanto vorremmo viverla ancora.
5: Il calcio di rigore, l'ultimo, è Grosso. È un calcio di rigore fondamentale. Grosso, rete! Rete! Campioni!
2: Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno.
4: Francesco Repic, GR1. Forse
0: in Italia nuova ondata di gran caldo, afa e temperature decisamente sopra la media che secondo i dati dell'Osservatorio Europeo Copernicus hanno reso giugno un mese da record.
24: Il vecchio continente si riscalda più velocemente della media globale e quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale. Sono i dati dell'Osservatorio Climatico dell'Unione Europea Copernicus. La temperatura media a giugno ha raggiunto i 20,74 gradi, oltre 3 sopra la media del periodo 1991-2020. E in questi giorni l'Italia affronta la terza ondata di calore africano. Oggi tra le città con bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, bollino rosso a Firenze, il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
25: Temperature nella giornata di oggi perderanno qualche grado al nord e sulla fascia adriatica. Firenze sarà una delle città più calde, intorno ai 37 gradi. Nel fine settimana tenderanno ad aumentare soprattutto sulle isole maggiori dove si sfioreranno i 38-40 gradi.
24: E nel pomeriggio previste precipitazioni, seppure di breve durata, in 5 regioni del centro-sud.
25: Rovesci e temporali anche di forte intensità. L'allerta interessa il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Calabria.
24: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Premio Strega è Michele Mari, il vincitore dell'80esima edizione. Super favorito, ha confermato le previsioni della vigilia e superato le polemiche scaturite da alcune sue parole su Michela Murgia, la scrittrice scomparsa 3 anni fa. Ieri la serata finale, per la prima volta, in piazza del Campidoglio a Roma.
26: Grande stordimento, frastornamento, scioglimento.
27: Sorpreso, frastornato, sbigottito. L'annuncio della vittoria di Michele Mari lascia lo scrittore un po' incredulo, malgrado il suo libro I Convitati di Pietra fosse già stato coronato a giugno dal successo allo Strega Giovani. Ma questa, Mari ne è consapevole, è stata un'edizione un po' speciale del premio Strega, giunto al suo 80esimo compleanno, celebrato non a caso sulla piazza del Campidoglio, a sottolineare la coincidenza con l'80esimo anniversario anniversario della Repubblica Italiana.
3: La novità del Campidoglio, la cifra tonda degli 80 anni, credo che sia una data che resterà, che verrà ricordata, e questa cosa aggiunge intensità ed emozione alla vittoria.
27: Trasmessa in diretta su Rai 3, la serata finale del prestigioso premio letterario è stata diffusa in streaming anche alla Casa del Cinema, al Parco degli Acquedotti e al Museo d'Arte Contemporanea Macro, dove è in corso una mostra proprio sul premio Strega, un modo, afferma la Fondazione Bellonci, di far uscire la letteratura dai confini abituali e di restituirle la parola, al di là delle polemiche che non sono mancate anche quest'anno. Paola D'Angelo, GR1.
0: La musica è partito il tour estivo di Mannarino, che domani approda a Roma, la sua città. La tournée è legata all'ultimo disco, Primo Amore, uscito a maggio.
6: Primo amore, un lavoro intimo, personale, un viaggio interiore. Ora è in tour questo disco. Alessandro Mannarino diventa un viaggio collettivo.
7: È esattamente quello che hai detto, che il viaggio personale che ho fatto io adesso è diventato un viaggio di tutti. È sempre stupefacente vedere poi che quello che tu hai immaginato, che hai tradotto in musica, e alla fine, quando è di tutti, diventa reale.
6: Nella scaletta hai dovuto trovare un compromesso tra i brani che il tuo pubblico vuole sentire a tutti i costi e il nuovo disco.
7: Per esempio, in questo tour non faccio delle canzoni che ho sempre fatto, tipo State zitta, non la faccio. Però magari dell'ultimo album faccio 8 brani su 9. Di arrangiare la band nuova, l'elettronica, canzoni come appunto Pevere Grande Hotel, le canzoni dei primi dischi, riarrangiate in questa chiave, hanno trovato anche una nuova vita.
6: Il tour è partito da Fermo, ora arriva a casa, a Roma.
7: È la città in cui sono cresciuto. Io vedo anche per quelle strade, a Capanelle, vedo a me col motorino a 18 anni che giravo lì. È tutta una storia, un vissuto. È differente.
6: Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:25, tra poco torna a radio anch'io. Buongiorno, Giorgio Zanchini.
8: Sabrina, buongiorno a te. L'Ucraina. Che cosa è uscito dal vertice NATO di Ankara sulla questione della guerra russo-ucraina, in particolare sugli aiuti all'Ucraina stessa?
0: Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Stefano Siani. Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto e linea allo sport.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente!
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
28: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
13: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
29: GR1 Sport.
30: Bentrovati da Manuela Collazzo. La notte dell'ultimo trionfo mondiale dell'Italia, la notte di Berlino 20 anni fa, l'abbiamo rivissuta nella prima parte del giornale. Nella nostra pagina l'attesa per il primo quarto di finale ai mondiali di oggi, stasera Boston, Francia-Marocco.
31: La sorveglianza c'è, ma non si vede, letteralmente. Girando per Boston, tra il Freedom Trail, gli edifici che hanno scritto la storia della città e del paese, giustapposti ai modernissimi grattacieli che disegnano lo skyline della più europea delle città americane, poliziotti in strada non se ne vedono. Qualche pattuglia percorre i vialoni, certo, ogni tanto senti qualche sirena di ambulanza o vigili del fuoco, ma l'atmosfera è tranquilla. La paura degli scontri che pervade diverse città oltreoceano, Parigi su tutte, qui non sembra esserci, anche se le misure di sicurezza, soprattutto per il giorno della partita, saranno rafforzate. E sul treno che collega Boston a Foxborough, 40 km più a sud dove c'è lo stadio, lì sì che oggi la sorveglianza sarà visibile. Ci sono i tifosi, i marocchini li riconosci in mezzo ai tanti turisti perché indossano tutti le maglie della loro squadra, come Idriss e Sofiane, padre e figlio, che incontriamo al Quincy Market. Veniamo da Casablanca, ci dice papà Sofiane. C'eravamo in Qatar 4 anni fa ed eravamo qui anche per la partita con la Scozia. E come si dice da noi, vinceremo. Una fiducia che ha anche Idriss.
32: Morocco, of course. I hope. Maybe France will.
31: La Francia è forte, ma ce la faremo, spero, ci dice Idriss. E ci spiega poi che non sarà una vendetta per il 2022, ma solo il momento in cui il Marocco vincerà.
32: It will be a revenge. It will be the time when Morocco wins.
31: Boston, Manuel Codignoni, GR1.
30: Bilancio del torneo extra large voluto da Infantino, questioni politiche e sociali che si intrecciano, ma le gerarchie sul campo restano le stesse.
1: Il mondiale allargato è decubertiniano per chi non avrebbe pensato mai di giocare nella manifestazione più seguita. Non è evidentemente solo una questione sportiva, ma anche sociale per piccoli paesi come Curaçao o Capoverde. C'è l'interesse commerciale, gli stadi pieni e quello politico per il presidente della FIFA Infantino in cerca di rielezione. Partecipare festosi, ma la vittoria resta obiettivo delle solite grandi nazionali o di quelle emergenti, Norvegia, Marocco, anche se Infantino alla vigilia aveva un'idea diversa.
5: In passati mondiali c'era sempre due, tre favoriti, luego había una sorpresa, però in questo mondiale la verità è molto difficile, no?
1: E invece le favorite sono ancora lì, tra le migliori otto non c'è il Brasile, l'Argentina campione nel 2022, le sei nazionali europee e il Marocco che in Qatar era arrivato in semifinale. Nell'ultimo mondiale, ai quarti di finale, la situazione era simile. Allargamento dunque senza risultati. Il caso delle nazionali asiatiche è esemplificativo. Sono passate a 9, ai sedicesimi sono arrivati solo il Giappone, che ha una sua tradizione, e l'Australia, inserita nelle qualificazioni dell'Asia. Aumentare il numero delle nazionali non ha intaccato le gerarchie. Dallas, collaborazione tecnica di Lorenzo Grego, Daniele Fortuna, GR1.
30: Tennis, Wimbledon meno azzurra, aspettando Sinner domani, sono fuori Cobolli e Paolini.
11: Una sconfitta che brucia per Flavio Cobolli, 6-4.
14: Rai Radio 1 Sport.

sempre sulla stessa storia.

0: Ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Seconda notte di attacchi americani sull'Iran, almeno 14 morti, in tutto sono una novantina i siti strategici distrutti, obiettivo dichiarato del Pentagono ridurre i rischi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma il capo negoziatore iraniano

0: governo Ghalibaf ribadisce lo stretto sarà aperto solo alle nostre condizioni. E intanto la Repubblica Islamica reagisce prendendo ancora di mira le basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. I nuovi raid erano stati annunciati da Trump ieri durante il vertice NATO di Ankara. Aveva parlato di tregua ormai terminata. Di ritorno a Washington ha invece dichiarato gli Ayatollah vogliono un accordo. E le nuove tensioni nel Golfo hanno immediate ripercussioni sui mercati. In questi minuti la riapertura delle piazze europee dopo la difficile giornata di ieri. Andiamo a Milano da Chiara Merico.
1: Sì, borse europee miste in apertura sul riaccendersi, come dicevate, da sud delle tensioni in Medio Oriente. Milano avanza di circa lo 0,8%, in linea anche Parigi, più tonica. Francoforte in progresso di quasi un punto percentuale, in controtendenza invece in territorio negativo Londra. In ordine sparso anche le borse asiatiche. Tokyo guadagna circa un punto e mezzo, trainata dai titoli tecnologici, bene anche Seoul e Shanghai, negativa Hong Kong. Anche Wall Street ha archiviato la seduta di ieri con indici contrastati dopo le parole del presidente Donald Trump sulla fine della tregua con l'Iran. Il Dow Jones ha ceduto oltre un punto percentuale, lo Standard & Poor's 500 è arretrato dello 0,28%, mentre il Nasdaq ha chiuso il rialzo dello 0,2%. A risentire maggiormente dei nuovi attacchi nello stretto di Hormuz è il prezzo del petrolio, questa mattina in lieve calo rispetto a ieri, ma sempre sopra i livelli prebellici. Il Brent sfiora i $78 al barile, il WTI supera quota $73 al barile. E anche il gas, la borsa di Amsterdam apre in leggero ribasso, poco sopra i €48 al megawattora, ma in aumento di oltre il 10% in una settimana. A voi.
0: Ritardi, cancellazioni di treni, limitazioni della percorrenza, pesanti le ripercussioni del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria tra Battipaglia, Salerno e Paola, Cosenza. In base ai primi accertamenti si tratta di atti volontari, tranciati i cavi realizzati con una combinazione di fibra ottica e rame. I danni maggiori in Calabria sulla linea tirrenica, sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione. La morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente in un'azienda agricola della provincia di Latina, arrivata la sentenza di primo grado.
2: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato che lui ha scritto. Lo condanna
0: 16 anni
2: alla
0: di carcere
2: di
0: per il datore di lavoro che abbandonò Singh davanti a casa con un braccio amputato. Secondo i giudici, soccorsi tempestivi avrebbero potuto evitare la morte. Riconosciuto il reato di omicidio volontario con dolo eventuale. A Milano, circoscritto l'incendio che ha devastato il deposito dello spedizioniere BRT nel quartiere Bovisa, ma ci sono timori per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche e c'è il rischio di esplosioni. Al momento non risultano feriti né intossicati, ma il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse anche nella giornata di oggi. In provincia di Treviso, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto dall'auto guidata dalla nonna. I genitori del piccolo hanno assistito alla tragedia. L'Italia sta affrontando la terza ondata di calore africano dopo un giugno che secondo Copernicus è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale. Oggi massima attenzione per Firenze, di nuovo bollino rosso, e le zone interne di Puglia e Sardegna. Mondiali di calcio, cominciano i quarti di finale alle 22 a Boston, Francia-Marocco, giornata cruciale anche al Tour de France. Si scala il mitico Tourmalet.
3: Nella nona tappa c'è una salita sconosciuta, quella dell'arrivo, e una che atleti e tifosi conoscono benissimo perché rappresenta l'essenza del Tour de France. Basta citare il nome Tourmalet, 186 km da Pau a Cavenigèdre, più di 4.000 metri di dislivello totale distribuiti in 5 salite. E nel giro di appena una cinquantina di chilometri la terribile accoppiata Col d'Aspin e Tourmalet. Quest'ultima ascesa misura 17 km con una pendenza media del 7,3% e un dislivello totale di oltre 2100 metri, con diversi chilometri a una pendenza media superiore al 10%, con la presumibile lotta tra Vingegaard e Pogacar per testare forza e convinzione e magari recuperare qualcosa in generale, visto che entrambi sono a circa 8 minuti dalla maglia gialla, il norvegese Tran. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Tennis, torneo di Wimbledon. In attesa della semifinale di domani tra Sinner e Djokovic sono fuori Cobolli, battuto dalla rivelazione Ferri, e Paolini, sconfitta dall'Ucraina. Ucraina Kostyuk. Premio Strega, serata finale in Campidoglio per gli 80 anni del prestigioso premio letterario, anniversario che coincide con gli 80 anni della Repubblica.
4: Proclamo vincitore dell'80esima edizione del premio Strega Michele Mari con i convitati di pietra.
0: Il super favorito Mari ha dunque superato la concorrenza e anche le polemiche scaturite dalle sue presenze.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno dal Vana Cremasco, subito un'ultim'ora che arriva dalla provincia di Chieti in Abruzzo, un'esplosione in una fabbrica di Casal Bordino che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. La deflagrazione è stata violenta, raccontano testimoni, si è sentita anche a molti chilometri di distanza. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e elisoccorso. Altra notizia, sempre degli ultimi minuti, da un cantiere di Sesto Fiorentino dove un operaio è morto in un incidente sul lavoro, è stato colpito da un macchinario. In graduale ripresa la circolazione dei treni in Calabria dopo la sospensione per danni all'infrastruttura da parte di Ignoto.

0: Cavi tranciati lungo la rete ferroviaria da parte di ignoti. Per questo è stata sospesa la circolazione in Calabria, da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola in provincia di Cosenza. Un intervento doloso è stato rilevato sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardi, mentre altri due tagli hanno interessato la linea ionica nel tratto compreso tra Cutro e Isola Capo Rizzuto. Forze dell'ordine al lavoro per accertare se si tratti di sabotaggio oppure di furto, considerando che i cavi interessati sono costituiti da una combinazione di fibra ottica e rame. Sospese per alcune ore le linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola. La circolazione è ripresa da circa un paio d'ore. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ultimo giorno di lavori invece sullo snodo di Firenze per la sostituzione di un ponte. Ancora sospesi i collegamenti tra le stazioni cittadine di Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Importanti le ripercussioni sui treni nazionali. La circolazione riprenderà regolare alle 4 di domani mattina. Una seconda fase di lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 luglio. Lo stop al passaggio dei treni durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Seconda notte consecutiva di attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Una novantina i bersagli colpiti dalle bombe statunitensi solo nell'ultima ondata di raid. La Repubblica Islamica denuncia un numero elevato di vittime nelle scorse 48 ore.
2: Pesantissimo, secondo Teheran il bilancio almeno 14 morti e oltre 70 feriti. Colpiti, secondo i Pasdaran, anche due ponti ferroviari nella zona di Mashhad, dove oggi viene sepolto l'Ayatollah Ali Khamenei. Interrotta la linea tra la città e la capitale, le autorità organizzano trasporti su strada per i passeggeri bloccati. Washington afferma di aver bombardato sistemi di difesa antiaerea, strutture di sorveglianza costiera, depositi di missili e droni. Prosegue dunque la rappresaglia annunciata da Trump dopo che tre navi erano state colpite nello stretto di Hormuz, ma Teheran ribadisce: Hormuz sarà aperto solo alle sue condizioni e prende ancora di mira le basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump, rientrando dal vertice NATO di Ankara, si dice comunque convinto che la Repubblica Islamica voglia un accordo, ma, conclude il capo della Casa Bianca, non so se lo rispetteranno. E la testata Axios cita un funzionario statunitense secondo cui gli attacchi potrebbero durare anche un mese se Teheran non smetterà di bersagliare le navi nello stretto. Davide Maggiore, GR2.
1: A Milano, spento dopo circa 12 ore di lavoro continuo da parte dei vigili del fuoco l'incendio che era scoppiato in un deposito BRT nel quartiere Bovisa. Resta l'allerta ambientale in base agli esiti delle prime analisi della qualità dell'aria effettuate da ARPA Lombardia. Il comune sta chiedendo alla popolazione residente nella zona di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata in balcone o negli orti, di evitare la frequentazione di spazi verdi. L'incendio era partito da un container. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto. Il meteo, secondo l'osservatorio climatico europeo Copernicus, è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e l'Italia è di nuovo nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi sono tre le città con bollino arancione: Perugia, Pescara, Torino. Massima attenzione per Firenze, che invece è di nuovo in rosso, e poi nelle zone interne di Puglia e Sardegna. Le previsioni con il maresciallo dell'aeronautica militare Nello Chicchirichi.
3: Un robusto campo di alta pressione insiste sul nostro paese. Nelle ore diurne più calde sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale a ridosso dei rilievi laziali e abruzzesi e dell'Appennino meridionale. Temperature con punte fino a 36 gradi su pianura padana toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia e soprattutto nell'entroterra della Sardegna, con picchi fino a 39 gradi attesi sul Cagliaritano.
1: Lo sport e i mondiali di calcio cominciano i quarti di finale. Questa sera, con inizio alle 22 e diretta come sempre qui su Radio 1, i vice campioni della Francia sfidano il Marocco, riedizione della semifinale di 4 anni fa in Qatar. Ciclismo al Tour de France, tappa importante e impegnativa. Si scala il Tourmalet, la montagna simbolo della Grand Boucle. Atteso il duello Pogacar-Vingegaard, la partenza da Pau alle 12:25. Sono le 10:05, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
4: Rai Radio 1 Sport.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Nel conflitto tra Stati Uniti e Iran sono circa 90 i bersagli colpiti dalle bombe americane nel giorno in cui si concludono i funerali dell'ex guida suprema Khamenei, denunciando attacchi contro le infrastrutture civili. Teheran parla di crimini di guerra.
4: Proprio nelle ore in cui la bara dell'Ayatollah Khamenei arriva a Mashhad, città natale del religioso, per la sepoltura, Teheran torna ad accusare gli Stati Uniti. Secondo le autorità della Repubblica Islamica, gli attacchi delle ultime due notti avrebbero ucciso 14 persone, oltre 70 i feriti. Colpiti tra l'altro ponti ferroviari nel nord su linee che collegano l'Iran a Cina e Turkmenistan. Interrotta la circolazione dei convogli tra Mashhad e la capitale, gli iraniani sostengono che Washington voglia sabotare in questo modo le esequie di Khamenei e organizzano il trasporto su strada dei passeggeri. Il Pentagono afferma colpiti obiettivi militari per ridurre la minaccia alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ribadisce però che il passaggio sarà aperto solo alle condizioni volute da Teheran, che reagisce agli attacchi statunitensi prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait e Bahrain. Donald Trump ai giornalisti sull'Air Force One dice di essere stato contattato dagli iraniani che vorrebbero un accordo, ma si mostra scettico sulla loro volontà di rispettarlo. Davide Maggiore, GR1.

0: Un morto, un ferito nell'esplosione avvenuta questa mattina in una fabbrica di Casal Bordino in provincia di Chieti, un'azienda che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Violenta la deflagrazione, sentita anche a molti chilometri di distanza. Incidente sul lavoro anche in un cantiere di Sesto Fiorentino, un operaio di 48 anni è morto colpito da un macchinario. A Milano, spento dopo circa 12 ore di lavoro continuo da parte dei vigili del fuoco, l'incendio che era scoppiato in un deposito BRT nel quartiere Bovisa. Resta l'allerta ambientale in base agli esiti delle prime analisi della qualità dell'aria effettuate da ARPA Lombardia. Il comune sta chiedendo alla popolazione residente nella zona di evitare di sostare all'aperto, di tenere finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata in balconi o in orti, di evitare la frequentazione di spazi verdi. L'incendio era partito da un container e la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto. Meteo, secondo l'Osservatorio Climatico Europeo Copernicus, è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e l'Italia è di nuovo nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi sono tre le città con bollino arancione: Perugia, Pescara, Torino. Massima attenzione per Firenze, che invece è l'unica da bollino rosso.
1: Nel capoluogo toscano sono attesi fino a 37 gradi con un tasso di umidità destinato ad aumentare ulteriormente la sensazione di afa. Il Ministero della Salute mantiene il massimo livello di allerta raccomandando di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Intanto il programma europeo Copernicus certifica che quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, un quadro che conferma una tendenza ormai consolidata con ondate di calore sempre più intense e prolungate. A Firenze il caldo non ferma il turismo, ma cambia le abitudini di chi visita la città. Si cercano l'ombra dei palazzi, le fontanelle pubbliche, i luoghi climatizzati. Valerio Scarponi, GR1.
0: Auto, la Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031, lo scrive il settimanale tedesco Der Spiegel. Gli stabilimenti interessati sono quelli di Zwickau, Emden, Hannover e Neckarsulm, in cui lavorano circa 40.000 dipendenti. Una risposta alla crisi del settore, afferma l'amministratore delegato Oliver Bume, che secondo il magazine intende andare oltre e tagliare fino a 50.000 posti di lavoro in totale. Musica, è partito il tour estivo di Mannarino, che domani approderà a Roma, la sua città. La tournée è legata all'ultimo disco, Primo Amore, uscito a maggio.
2: Viaggio personale che ho fatto io adesso è diventato un viaggio di tutti. È sempre stupefacente vedere poi che quello che tu hai immaginato, che hai tradotto in musica, e alla fine quando è di tutti diventa reale. Io c'ho un
0: giardino. E questo era Mannarino. Ora parliamo di sport, mondiale di calcio, al via i quarti di finale stasera con inizio alle 22, in diretta come sempre qui su Radio 1. I vice campioni della Francia sfidano il Marocco, partita ad alta tensione. Parigi vara un piano di sicurezza per evitare incidenti. 4 anni fa, al termine della stessa partita in Qatar, scoppiarono scontri e morì un ragazzino di 14 anni. In Francia il Tour, anche il Tour de France, tappa importante, impegnativa quella di oggi. Si scala il Tourmalet, la montagna simbolo della Grande Boucle. Atteso il duello Pogacar-Vingegaard, la partenza sarà da Pau alle 12:25. Sono le 11:05 e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
3: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesca Romana Ceci. In Iran proseguono i pesanti attacchi americani per la seconda notte consecutiva mentre si celebra il rito della sepoltura dell'Ayatollah Ali Khamenei.
3: 90 obiettivi militari iraniani centrati nella notte, secondo il Pentagono, ma anche per la prima volta dalla firma del cessate il fuoco, colpite infrastrutture civili. Due ponti ferroviari nella zona di Mashhad, nell'est dell'Iran, dove si sta celebrando la cerimonia di sepoltura dell'Ayatollah Ali Khamenei. La salma è rientrata in patria dopo il passaggio nelle città sante sciite in Iraq. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver distrutto i ponti nel tentativo di oscurare i funerali, ma l'agenzia Fars aggiunge che i ponti erano anche passaggi chiave nella rotta commerciale verso Cina e Russia. Pesante il bilancio della due giorni di attacchi, 14 morti e quasi 80 feriti secondo Teheran, che ha risposto anche stanotte con missili e droni contro obiettivi americani in Qatar e in Bahrain e contro batterie antimissile Patriot in Kuwait. Gli attacchi americani, lanciati come rappresaglia per i raid iraniani contro tre navi nello stretto di Hormuz, hanno portato, secondo l'agenzia Bloomberg, a una nuova paralisi dello stretto, aperto solo il passaggio settentrionale approvato da Teheran, bloccato invece il corridoio a sud, protetto dagli Stati Uniti e dall'Oman. Francesco Mincone, GR1.
2: La guerra in Ucraina, due regioni russe sarebbero rimaste senza carburante dopo gli ultimi raid notturni delle forze armate ucraine che hanno colpito tramite l'uso di droni due depositi di petrolio nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Sempre Kiev riferisce di aver colpito la notte scorsa 12 cargo petroliferi nel Mar d'Azov utilizzati per i rifornimenti delle truppe russe al fronte. Sono previsti in giornata gli interrogatori dei due ex agenti dei servizi segreti italiani arrestati nei giorni scorsi con l'accusa di aver venduto informazioni alla Russia. Secondo il giudice che ha fatto scattare le manette, avevano accesso a documenti riservatissimi, anche NATO. Intanto il ministro degli esteri italiani annuncia l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata di Mosca ritenuti

0: i responsabili dell'attività di spionaggio emerse dall'inchiesta della Procura di Roma. È stato domato nella notte il vasto incendio che nello stabilimento Bartolini di Milano è scoppiato questa mattina. Vigili del fuoco ancora al lavoro per bonificare la zona.
1: Le esplosioni improvvise, le fiamme che in pochi secondi avvolgono i container. Un operaio afferra subito un estintore, cerca di fare quel che può, ma è costretto a desistere, fugge insieme agli altri dipendenti. Sono le prime immagini girate all'interno dell'enorme incendio che ieri sera ha praticamente distrutto lo stabilimento della ditta di spedizioni Bartolini nella periferia nord di Milano. L'intervento immediato dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento che sono andate avanti per diverse ore, finché in piena notte il rogo è stato domato. Il comandante dei vigili del fuoco di Milano, Mauro Caciolai.
2: La parte più importante del fumo è stato prodotto dai circa 50 container che erano posizionati sulle bocche di accesso al deposito. Cerchiamo di fare il possibile dall'esterno, è già un successo aver tolto quasi tutti i container.
1: Restano al momento ancora due container che continuano a bruciare, al loro interno ci sono delle bici elettriche, per i pompieri è impossibile avvicinarsi, si limitano a contenere le fiamme. Il comune ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse, le prime rilevazioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente non hanno comunque segnalato la presenza di polveri sottili o sostanze pericolose nell'aria. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per ricostruire le cause dell'incendio. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore. A Sesto Fiorentino un operaio ha perso la vita in un cantiere dopo essere stato colpito da un macchinario. In corso le indagini per accertare la dinamica. A Chieti un'altra vittima per un'esplosione all'interno di una fabbrica che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Un altro lavoratore è rimasto ferito. Allarme in Germania per le nuove indiscrezioni del settimanale Der Spiegel sul piano di ristrutturazione shock della Volkswagen. Il consiglio di sorveglianza si riunisce oggi per decidere di ulteriori tagli. Si parla di 100.000 esuberi in tutto il mondo, oltre ai 50.000 già annunciati per la Germania, e della chiusura di ben 4 stabilimenti tedeschi in 4 anni a partire dal 2031. Siamo al meteo. Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso a Firenze con temperature fino a 37 gradi. Allerta arancione invece a Perugia, Pescara e Torino. E dal pomeriggio piogge e temporali su 5 regioni del centro-sud. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: In un contesto di tempo stabile ritroveremo l'instabilità pomeridiana al centro-sud con rovesci e temporali che interesseranno Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Domani instabilità al nord tra Piemonte e Lombardia. Sabato le piogge tenderanno ad estendersi anche alle zone pianeggianti di Trentino Alto Adige e Veneto. Le temperature di oggi tenderanno lievemente a diminuire al centro-nord con valori intorno ai 35 gradi. Per il fine settimana al sud si arriverà, specie sulle due isole maggiori, a 38 gradi.
0: Lutto nel mondo della musica britannica internazionale. È morta all'età di 75 anni Bonnie Tyler, all'anagrafe Gaynor Hopkins. La cantante gallese è nota dalla fine degli anni 70 per canzoni di grande successo come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. Siamo allo sport calcio. Stasera alle 22 via i quarti di finale del mondiale. Si parte con Francia-Marocco. Ciclismo, sesta tappa del Tour de France oggi con la sfida Pogačar-Vingegaard che si accenderà su un colle mitico.
4: Quando senti la parola Tourmalet un brivido corre lungo la schiena. I protagonisti del Tour de France, anche quelli che non hanno mai tentato l'ascesa, sanno benissimo che con il gigante dei Pirenei non si scherza. Si salirà per 17 km con una pendenza media del 7,3%, ma non sarà l'unica salita di giornata. Nella tappa da Pau a Gavarnie-Gèdre di 186 km, la prima è la Côte de l'Ucrop, a seguire la Côte de Mosevin, dopodiché si passa alle cose serie con il Col d'Aspen, la discesa ed ecco il Tourmalet, e arrivo in quota dopo una lunghissima salita di circa 19 km. La maglia gialla, il norvegese Tran, ha un vantaggio importante sui grandi favoriti Pogačar e Vingegaard, quasi 8 minuti, ma oggi dovrà faticare per mantenere il simbolo del primato in una frazione che con ogni probabilità vedrà di nuovo il duello tra lo sloveno e il danese per la supremazia in montagna. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Questo ragazzo compie 70 anni, così Tom Hanks festeggia oggi il suo compleanno sui social con un video in cui si tuffa.
5: My mom always said life was like a box of chocolates. You got a friend in me.
0: Some other folks might be a little bit smarter than I am. Buon compleanno dunque ad una delle star hollywoodiane più amate, uno straordinario uomo comune come è stato più volte definito. I grandi blockbuster come Il Codice da Vinci, diretto da grandi autori, da Spielberg a Zemeckis, le commedie romantiche degli anni 90 e poi titoli entrati nella storia da Salvate il soldato Ryan a Castaway e Forrest Gump, con il quale ha vinto il secondo Oscar consecutivo dopo quello per Philadelphia. Sua la voce di Woody nella versione originale di Toy Story. No mountain face, oh brother, gonna leave me wasting away. Sono le 12:07:48, noi ci fermiamo qui, la linea ora va ai GR regionali e poi ci risentiamo alle 13. Buon proseguimento di ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'inchiesta sulle spie al soldo di Mosca. Tajani espulsi due addetti militari dell'ambasciata russa. Il Cremlino annuncia una dura risposta. Braccio di ferro su Hormuz, ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad, sua città natale, l'ultima tappa dei funerali della guida suprema Ali Khamenei. Dopo il vertice NATO, Giorgia Meloni conferma l'impegno per la difesa e sugli affondi di Trump la premier ribadisce: non mi pento di nulla. Milano, domato l'incendio nello stabilimento della Bartolini, i vigili del fuoco, spento il 95%, il più è fatto. Che caldo che ha, fa Italia nella bolla di calore, temperature sopra la norma anche di 10 gradi, bollino rosso a Firenze, domani attesi temporali e grandine al nord. La musica dell'estate a San Siro, stasera il secondo concerto di Sfera e Basta, da Locarno al via il tour di Sal da Vinci. Calcio, il mondiale entra sempre più nel vivo, scattano i quarti di finale, si comincia stasera con Francia-Marocco. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio in favore della Russia. Domani gli interrogatori dei due ex 007 italiani finiti in manette, mentre il governo espelle due diplomatici di Mosca.
4: A dare la notizia poco fa il ministro degli esteri e vice premier Tajani. Il governo italiano decide l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia. Sono ritenuti responsabili dell'attività di spionaggio emersa dall'inchiesta della Procura di Roma, che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di due ex agenti dei nostri servizi segreti. Il provvedimento è stato già comunicato all'ambasciatore russo a Roma e i due destinatari dovranno lasciare la capitale entro 3 giorni. Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale, scrive su X il titolare della Farnesina. Domani intanto si terrà l'interrogatorio di garanzia per i nostri due 007 finiti in manette. Sono accusati di aver venduto informazioni all'intelligence di Mosca. Secondo il giudice per le indagini preliminari che ha fatto scattare gli arresti, avevano accesso a dati contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO Secret. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Andiamo ora a Mosca per scoprire la reazione del Cremlino. Linea alla corrispondente Liana Mistretta.
5: Mosca fornirà all'Italia una risposta adeguata. È la reazione del Ministero degli Esteri russo alla decisione del governo italiano di espellere i due addetti militari russi perché coinvolti in un caso di spionaggio. Lo riporta la TASS, che conferma che ci saranno delle espulsioni nell'ambasciata italiana.

0: si tratta di misure speculari che il ministero russo di solito mette in atto quando vengono decise delle espulsioni di diplomatici russi a Roma. Ci sono dei precedenti in passato che hanno riguardato diplomatici senza motivazione che non fosse una semplice ritorsione politica da parte di Mosca, come successe all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, quando vennero espulsi 24 diplomatici e funzionari italiani a Mosca in risposta all'espulsione dei funzionari russi a Roma, lasciando un organico così molto più ridotto rispetto a quello della rappresentanza diplomatica russa in Italia. Al momento non ci sono altri dettagli sulla decisione annunciata dal Ministero degli Esteri russo. Da Mosca, linea a voi.
1: E proprio poco fa è arrivata la controreplica del governo italiano. È una ritorsione priva di senso, i due non sono stati espulsi per un capriccio, così il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Veniamo alla situazione in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco dopo una seconda notte di raid incrociati. 14 le vittime e 70 i feriti nella Repubblica Islamica, colpita a poche ore dall'avvio dell'ultima cerimonia funebre dell'Ayatollah Khamenei.
2: Fra i 90 obiettivi colpiti dalle bombe americane nell'ultima notte, anche due ponti ferroviari nel nord, vicino a Mashhad, dove poche ore dopo è prevista la cerimonia di sepoltura dell'Ayatollah Ali Khamenei, la cui salma è rientrata in aereo dalle città sante sciite dell'Iraq. La circolazione dei treni viene interrotta, organizzati trasporti alternativi su strada per le migliaia di sostenitori del potere, dirette alla cerimonia che prende il via con ritardo. Vogliono oscurare le esequie, accusa Teheran, che risponde prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Bahrain. È la seconda notte consecutiva che le forze americane lanciano bombardamenti massicci, la prima dal cessate il fuoco in cui c'entrano anche in infrastrutture civili. Raid lanciati, spiega Washington, perché l'Iran contravviene al memorandum d'intesa che impone lo sblocco di Hormuz, colpendo navi che non chiedono a Teheran il permesso di transitare. Il traffico marittimo è in effetti quasi fermo. Se continuano a colpire le navi andrà molto peggio, avverte Donald Trump, che pure continua a sostenere gli iraniani vogliono davvero arrivare ad un accordo definitivo. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Nella striscia di Gaza, nuovo attacco israeliano a Khan Yunis, dove un drone ha ucciso due persone. Intanto l'autorità di radiodiffusione israeliana riferisce di colloqui del capo di stato maggiore Zamir con i comandanti dell'esercito di Tel Aviv in previsione di una nuova possibile escalation con l'Iran. Sul fronte ucraino, a Leopoli esplode la protesta contro l'arruolamento forzato, mentre continuano gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe. L'inviata.
3: Sotto i colpi sempre più frequenti contro raffinerie e impianti petroliferi, la Russia ieri ha dovuto vietare l'esportazione di gasolio e ora, dopo i raid ucraini della notte sui depositi, due regioni, Tver e Stavropol, sono rimaste senza carburante, colpite anche 12 petroliere nel Mar d'Azov usate per i rifornimenti delle truppe russe. Martellando le infrastrutture petrolifere, Kiev punta a privare Mosca della principale fonte di finanziamento della guerra e a indurre Putin a scendere a patti. Intanto a Leopoli, bastione del sentimento antirusso, è scoppiata una rivolta contro la coscrizione forzata. Nella notte una folla inferocita di centinaia di persone si è scagliata contro una pattuglia dell'arruolamento territoriale che aveva caricato un ragazzo sull'auto di servizio a suon di botte. Al grido di vergogna la gente ha ribaltato la macchina, l'ha fatta a pezzi e l'ha incendiata. Le violenze di cui sono accusate le squadre del reclutamento, torture e pestaggi brutali che hanno provocato anche decessi, suscitano sdegno crescente. In più la corruzione. Chi può pagare l'auto e mazzette se la cava, mentre a finire forzatamente al fronte sono spesso i poveri cristi. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il portavoce del Cremlino, Peskov, poco fa ha ribadito che Putin rimane aperto al dialogo con Trump, affermando che il loro rapporto resta costruttivo nonostante i disaccordi esistenti. La Russia prende nota della volontà di Trump di fornire la licenza sui missili Patriot a Kiev, ha fatto sapere Peskov, sostenendo però che Washington vuole contribuire alla pace a differenza degli europei. E all'indomani del vertice NATO, Giorgia Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina. Su Trump dice di non essersi pentita di nulla. La mia unica bussola è l'interesse nazionale, come sulle spese per la difesa.
4: Stiamo già rispettando gli impegni, continueremo a farlo, ma stabilendo priorità, tempi e modi, e gli investimenti devono restare in Italia. È alla fine del vertice di Ankara che Giorgia Meloni fa la sintesi dell'incontro NATO, che è e resta unita e determinata a rafforzarsi, dice, spiegando che è tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola. L'attuale 2,8% di PIL previsto per la difesa in Italia, anche interna, aumenterà, ma senza chiudere ospedali per comprare carri armati, assicura la Premier, riferendosi alle critiche delle opposizioni e definendo le accuse ridicole. Giorgia Meloni si dice molto preoccupata per la situazione in Iran, ma ricorda che l'Italia non partecipa al conflitto, linea adottata anche sull'uso delle basi militari nel nostro territorio. Con il presidente degli Stati Uniti Trump sottolinea di avere rapporti cordiali. Non mi pento di nulla, spiega, rivendicando un investimento politico fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Ribadito anche il sostegno dell'Italia all'Ucraina e il comune impegno per la Turchia per la lotta all'immigrazione clandestina e alla difesa del fronte sud della NATO. Carla Macrellino, GR1.
1: La politica e la nuova legge elettorale, che tornerà alla Camera la prossima settimana, ad animare il confronto fra i partiti.
5: Si chiama Stabilicum perché lo scopo è la governabilità, ricorda il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami e Repubblica. Sulle preferenze la discussione va avanti. Se ne stanno occupando i tecnici, taglia corto Salvini in conferenza stampa alla Camera, poi sul campo largo a Napoli.
6: Una somma algebrica di soggetti diversi. Abbiamo visto anche in piazza ieri con contestazioni da sinistra a sinistra, che io condanno sempre e comunque perché il diritto alla parola è per tutti.
5: Pier Silvio Berlusconi si dice offeso dagli attacchi di Trump a Meloni e le garantisce il suo appoggio. Vannacci per ora solo propaganda e dice aspettiamo il programma. Forza Italia e Azione dure poi contro le dichiarazioni di Conte ieri sull'Ucraina. Ai Dem chiedono se è su questo che si basa il campo largo. Il PD, come detto da Elly Schlein, lavora al programma e all'unità del campo largo. Dal movimento Filippo Scerra.
7: Il segnale che si voleva dare era siamo uniti, stiamo costruendo assieme un programma che si basa su un certo tipo di pilastri. Quando andremo al governo l'anno prossimo subito faremo una legge per il salario minimo.
5: Sulle preferenze la maggioranza è spaccata, Fratelli d'Italia bluff, altrimenti voterebbe il nostro emendamento, afferma Maria Elena Boschi di Italia Viva. Noemi Giunta, GR1.
1: In Francia invece a tenere banco è la vicenda Le Pen con l'annuncio della ricandidatura della leader della destra francese con una campagna elettorale per le presidenziali di fatto già iniziata. La corrispondente.
8: Je suis candidate à l'élection présidentielle.
9: Dall'annuncio della sua quarta candidatura all'Eliseo, la più dedicata e sorprendente, per Marine Le Pen i sondaggi si rincorrono. Se il primo ha decretato che il 51% dei francesi è contrario alla sua corsa, nei dati pubblicati in quello realizzato dal quotidiano Le Figaro, la leader del Rassemblement National, partito della destra nazionalista francese, resta saldamente in testa nelle intenzioni di voto per il primo turno delle elezioni presidenziali, con il 36%, registrando un aumento di 4 punti in più rispetto alle ultime due settimane. La sua campagna intanto è già iniziata. Sorridente e disponibile è tornata là dove aveva lasciato, in piazza per ritrovare la gente comune tra abbracci e telecamere, ma anche tra fischi e le contestazioni della folla. Tante le strette di mano e i selfie scattati soprattutto dal suo delfino Jordan Bardella, da lei già indicato in caso di vittoria quale suo futuro primo ministro. E sul tema braccialetto elettronico potrebbe rivelarsi strategica la decisione di Marine Le Pen di ricorrere in Cassazione, che si pronuncerà entro i primi giorni di aprile. Se fosse ritenuta innocente, potrebbe non doverlo indossare mai o beneficiare di uno sconto di pena. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Rai Radio 1 alle 13:11 minuti, la cronaca. Il vasto incendio che ha distrutto lo stabilimento Bartolini di Milano è stato domato nella notte. Vigili del fuoco comunque ancora al lavoro per bonificare la zona.
10: Il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti per tutta la notte, anche quando la maggior parte delle fiamme erano state ormai domate. Solo pochi minuti fa, infatti, l'intera area intorno allo stabilimento della ditta di spedizioni Bartolini nella periferia nord di Milano è stata dichiarata fuori pericolo dopo il rogo scoppiato ieri sera che ha praticamente distrutto il capannone. Non c'è più il rischio di esplosioni, le operazioni però continuano per raffreddare e contenere gli ultimi due container pieni di bici elettriche che continuano a bruciare. Il comandante dei vigili del fuoco di Milano, Mauro Caciolai.
11: La parte più importante del fumo è stato prodotto dai circa 50 container che erano posizionati sulle bocche di accesso al deposito.
10: Il comune ha comunque invitato i cittadini alla massima prudenza, finestre chiuse e non sostare all'aperto, anche se le prime rilevazioni dell'ARPA non hanno segnalato criticità. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per risalire alle cause dell'incendio. Importanti saranno i video girati dai dipendenti all'interno dello stabilimento. Le esplosioni sono improvvise, le fiamme in pochi secondi avvolgono i container.
12: Ho visto che si è innescato l'incendio, prendo un estintore e sono riuscito a estinguere un po' l'incendio all'inizio.
13: Con il caldo che c'era si è infiammato tutto.
10: L'ipotesi è che tutto sia partito da scatoloni pieni di batterie elettriche. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore. A Sesto Fiorentino un operaio ha perso la vita in un cantiere dopo essere stato colpito da un macchinario. In corso le indagini per accertare la dinamica. A Chieti un'altra vittima per un'esplosione all'interno di una fabbrica che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Un altro lavoratore è rimasto ferito. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato al conduttore di Report Ranucci. La Vitola, accusato di essere il mandante, ribadisce la sua totale estraneità ai fatti.
14: Si definiscono amico l'uno dell'altro, parlano entrambi di un legame molto stretto, ma è su questa amicizia che la magistratura capitolina punta il faro per capire chi ci sia dietro quella bomba piazzata lo scorso 16 ottobre davanti alla casa del giornalista Rai a Campo Ascolano, litorale romano. Non so chi possa essere stato e perché lo abbia fatto, ha detto la Vitola, imprenditore, faccendiere, vicino a numerosi politici, coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Secondo i magistrati avrebbe dato lui l'incarico ad un uomo di fiducia, Gomez Tavares, di reclutare una banda per piazzare l'ordigno sotto le auto di proprietà di Ranucci. In quattro sono stati arrestati. Tavares, sulla carta cameriere guardia del corpo, è come un figlio, è in Camerun per incontrare i capi tribù, ha detto la Vitola ai PM, ma chi indaga ipotizza che sia fuggito. Dall'analisi delle celle telefoniche, l'imprenditore era nei pressi dell'abitazione del conduttore qualche settimana prima dell'attentato. Se si dimostrasse il coinvolgimento di la Vitola, Ranucci sarebbe vittima una seconda volta. Taglia corto il suo legale Roberto Di Vita. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria dopo la sospensione di alcune ore a causa di alcuni cavi in fibra tranciati e rubati lungo la linea tirrenica. In corso le indagini, mentre il ministro dei trasporti, vicepremier Salvini, commenta: spero non ci siano motivi politici, un quarto dei disagi è causato da danneggiamenti o atti dolosi. Pensioni, aumentano gli occupati ma con salari più bassi, e quanto emerge dal 25esimo rapporto dell'INPS. Le pensionate sono la maggioranza ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Crescono anche i lavoratori stranieri.
15: Il futuro delle pensioni si costruisce con la natalità e con il lavoro stabile. Per questo, ha detto il presidente dell'INPS Fava, è importante che il tasso di occupazione in Italia abbia superato il 63%.
16: Al 31 dicembre 2025 l'INPS registra 16,4 milioni di pensionati, 21 milioni di pensioni e una spesa lorda pari a 371 miliardi di euro.
15: Di questi pensionati più della metà sono donne, ma percepiscono un assegno del 34% più basso di quello degli uomini, che in media circa 1.900 euro lordi. L'età media di uscita dal lavoro è salita a 64 anni e 7 mesi, di 7 anni e 3 mesi rispetto al 1995. Cresce il peso dei lavoratori stranieri, lo è oggi circa un dipendente su 7. Resta il tema dei bassi salari e del lavoro discontinuo, che con la crescita dei servizi riducono i contributi mettendo a rischio gli assegni futuri. Fondamentale spingere sulle misure a favore della natalità. Più che gli incentivi economici, secondo il report dell'INPS, meglio lo smart working. Gelsomina Testa, GR1.
1: Allarme in Germania per le nuove indiscrezioni del settimanale Der Spiegel sul piano di ristrutturazione shock della Volkswagen. Il consiglio di sorveglianza si riunisce oggi per decidere di ulteriori tagli. Si parla di 100.000 esuberi in tutto il mondo, oltre ai 50.000 già annunciati per la Germania, e della chiusura di ben 4 stabilimenti tedeschi in 4 anni a partire dal 2031. Ce ne accorgiamo tutti, l'Italia è di nuovo nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso a Firenze con temperature fino a 37 gradi, allerta arancione invece a Perugia, Pescara e Torino.
17: Nessuna tregua in vista per i prossimi giorni. Questa ondata di calore, la terza da maggio, è destinata a durare, secondo gli esperti, con picchi di temperatura proiettati al sud e nelle isole maggiori già nel weekend verso i 40 gradi, soglia che potrebbe essere superata all'inizio della prossima settimana in Sardegna. Domani due le città da bollino rosso, Perugia si aggiungerà a Firenze, dove già oggi c'è la massima allerta per i rischi legati al gran caldo, che sarà solo in parte attenuato dai temporali anche forti in tutta Italia nelle prossime ore. Le previsioni del maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
18: Ritroveremo l'instabilità pomeridiana al centro-sud con rovesci e temporali che interesseranno Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Domani instabilità al nord tra Piemonte e Lombardia. Le piogge sono la conseguenza del calore, dell'ampio soleggiamento, non sono legate ad una perturbazione che passa.
17: Intanto il servizio europeo Copernicus ha certificato che il mese di giugno appena trascorso è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Daniele Morgera, GR1.
1: compie 100 anni l'elenco telefonico italiano, un secolo di storia in cui il libro oggetto da comodino ha saputo anticipare le opportunità dell'era social e adeguarsi a quelle dell'intelligenza artificiale.
19: Torino, 1926, interno giorno. Sul tavolo di una cucina c'è un libro spesso quanto un mattone. Il dito scorre lungo i cognomi, si ferma, volta pagina, scende, sale, fino a fermarsi. La cornetta si aggancia all'orecchio e le dita scendono nuovamente a comporre una serie di numeri. Quella routine, prima forma di alfabetizzazione di massa, accomuna ogni giorno milioni di italiani, almeno da quando, in tante case, è entrato il primo elenco telefonico. A stamparlo è la Stipel, la società idroelettrica piemontese. 40 anni dopo, nel 65, quella bussola formato comò diventa le pagine gialle, format importato dall'America che riunisce piccole e medie imprese nell'Italia del boom, al quale si affiancano poi le mappe di tutto città e dal 2000 le pagine bianche.
20: Con 20 milioni di copie le pagine gialle...
19: In mezzo grandi testimonial ne certificano il successo. Il passaggio dal cartaceo al digitale ne conferma ancora una volta la vitalità. Oggi un italiano su 5 naviga su quei portali, fonti primordiali anche per i neonati algoritmi dell'intelligenza artificiale.
20: Un grande volume d'affari.
19: Paola Guarnieri, GR1.
1: Lutto nella musica per la morte a 75 anni di Bonnie Tyler. Carriera cominciata negli anni 70, il successo arriverà nel decennio successivo con canzoni come Holding Out for a Hero e Total Eclipse of the Heart che state ascoltando e che le era valso anche un Grammy. Nota per la sua voce roca, Bonnie Tyler, origini gallesi, era malata da tempo. Sfera Ebbasta compie 10 anni di carriera e festeggia insieme ai 50.000 che ieri sera hanno riempito San Siro per la prima di due date. Tanti gli ospiti e in chiusura anche l'annuncio di un nuovo album.
21: Sempre bello essere a casa.
22: Grazie per tutto il supporto che hanno sempre dimostrato da 10 anni a questa parte.
23: Sfera Ebbasta ieri sera per il suo pubblico ha fatto le cose decisamente in grande, ricostruendo sul palco di San Siro una parte del Duomo di Milano, Madonnina scintillante compresa. La festa era quella per i 10 anni dal suo album di debutto.
22: Se torno indietro a 10 anni fa, sicuramente pensare a San Siro era un'utopia, perché i tempi erano un po' diversi. Ho sempre creduto molto nei miei sogni, abbiamo realizzato cose che non ci aspettavamo. Di realizzare.
23: I brani ripercorrono quegli anni, sul palco 40 ballerine, colleghi e amici ospiti, da Marrakesh ad Anna, da Guè a Shiva. Si chiude con i fuochi d'artificio, ma soprattutto con l'annuncio di un nuovo album in uscita a settembre, dal quale presenta il primo inedito.
24: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno.
23: Stasera si replica a San Siro per altri 50.000, poi Firenze, Salerno, Palermo e Gallipoli. Miriam Mauti, GR1.
24: Parlare di più.
1: Il vincitore di Sanremo comincia oggi il suo tour estivo. Saldavinci parte dalla Piazza Grande di Locarno, in Canton Ticino.
25: Ho cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo.
1: Dopo aver concluso un fortunato giro di concerti tra Stati Uniti e Canada, Saldavinci parte con la data zero in Svizzera, prima della serie di concerti che lo porterà con molti appuntamenti nelle località di mare, soprattutto nel sud Italia. Il 15 a Benevento, la chiusura a settembre con ben 3 serate a Napoli.
25: Perché un amore non è amore per la vita.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali e Stefano Siani. Ora c'è lo sport da Giorgio Schiavoni. Buon proseguimento d'ascolto.
26: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
27: La spesa intelligente!
28: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
29: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
31: Via, via!
30: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: GR1 Sport.
6: In studio Francesco Albanese, il calcio in primo piano. Stasera alle 22 scattano i quarti del Mondiale. Si comincia con Francia-Marocco, l'inviato.
7: Questione di stelle, di trascinatori, di uomini. Leo Messi per l'Argentina, Kylian Mbappé per la Francia, chissà. Di certo Francia-Marocco è uno dei quarti di finale più equilibrati. Non una partita qualunque, non a caso Parigi oggi sarà blindata, ma anche sfida tra due squadre forti, la più europea delle africane, il Marocco, contro forse la squadra più completa del torneo, la Francia. Alle 22 italiane, le 16 a Foxborough, nella casa dei Patriots, una partita più che degna di un quarto di finale, insomma. La Francia è favorita, proprio come 4 anni fa, quando vinse in semifinale contro i Leoni dell'Atlante a Doha, ma questo Marocco, pur privo di Saibari, è ancora più forte. Ha vinto la Coppa d'Africa in modo rocambolesco e dovrà scegliere se giocarsela a viso aperto oppure chiudersi per rendere le cose più difficili al trio delle meraviglie, Olise, Dembélé e naturalmente Mbappé. E lì si torna ai trascinatori. È la stella del Real, l'uomo sotto i riflettori, per quanto accaduto dopo il match col Paraguay, ma anche e soprattutto perché con 7 gol segnati, la metà della sua squadra, potrebbe essere lui, come Messi con l'Argentina, a dover togliere le castagne dal fuoco nel caso in cui il match si complichi. Sta bene, ha detto Deschamps ieri. Un Deschamps che invita a non sottovalutare la squadra di Wabi. Non sono qui per caso, conosciamo i loro giocatori, sarà una sfida tra due squadre a cui piace giocare il pallone, attaccare, segnare, bisognerà essere perfetti perché loro hanno tanta qualità. Boston, Manuel Codignoni, GR1.
6: In tema di calcio mercato, dopo Dragusin, la Fiorentina è pronta a mettere a segno un altro colpo, in dirittura d'arrivo il centrocampista Attà dell'Udinese. Ora il tennis a Wimbledon, è il giorno delle semifinali femminili alle 14.30, la sfida tra Mukova e Goff, seguita da Noskova Kostyuk. Per l'Italia tutte le speranze sono riposte nel numero uno al mondo, l'inviato.
8: Sinner Djokovic domani pomeriggio sul centrale, fa un certo effetto vedere questa sfida senza Carlos Alcaraz. Sarà una finale anticipata, vale tantissimo per entrambi i giocatori. Ieri due KO azzurri, quelli di Jasmin Paolini e Flavio Cobolli. La toscana vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
9: Essere stata competitiva nel modo giusto, con l'approccio giusto alle partite, ecco, se dovessi scegliere sicuramente un voto positivo. C'è ancora un po' di lavoro da fare.
8: Flavio Cobolli numero 9 in classifica, 4 della race, quella che porta alle finals di Torino. Il romano ieri in giornata storta usa il linguaggio della saggezza.
11: Quarto di finale slam da favorito, non credo che mi sarei mai immaginato inizio anno di giocare un quarto di finale slam da così tanto favorito. Bisogna anche imparare a gestire queste cose.
8: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
6: Infine il ciclismo, sesta tappa del Tour de France oggi con la sfida Pogacar-Vingegaard che si accenderà sul Tourmalet. La corsa potrete seguirla su Radio 1 a partire dalle 16.05 ed è tutto per lo sport.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
31: Meteoradio. Nel corso della serata i temporali dovuti all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo sostanzialmente sgombro da nubi significative. Domani, venerdì 10 luglio, alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno, nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi e possibili isolati e localizzati piovaschi in area alpina e prealpina, anche di tipo temporalesco. Ampie schiarite nelle ore serali ovunque. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. Temperature stazionarie, se non per un lieve aumento al sud. Valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse nel pomeriggio tra i 34 e i 36 gradi al centro-nord, localmente 36-38 al sud. Ventilazione debole, principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il mangiadischi.
13: Note al dente per un'estate travolgente.
14: Ma è incredibile, ci sono dei remix della sigla inattesi. Buongiorno Max Dedo.
15: Buongiorno Duccio Pasco, ma c'è stata una fusione di voci.
14: Sì.
15: La prima non l'ho riconosciuta perché avevo le cuffie basse, sì. La seconda sì.
14: Era Marcella Sullo.
15: Era Marcella?
14: Sì, non so se ne hai sentito mai parlare.
15: Sì, mi sembra di sì, quella ragazza simpatica che lavora a Radio 1.
14: Forse. Può darsi, forse. Credo sia lei.
15: Non fare così, se no poi dice che sei anaffettivo.
14: Sono anaffettivo, sì. È vero. 3356992949 come ogni giorno per i vostri messaggi, e il buongiorno vi arriva anche da Ludovico Suppa in regia, da Federica Forni in redazione e da Massimo Chiadroni in console. Basta, non ho altro da dire.
15: Non hai altro da dire?
14: No.
15: E quindi cosa si fa?
14: Niente.
15: Ma ascoltiamo qualcosa subito?
14: Come va?
15: Benissimo. Sai che se mi chiedi come va io ti parlo subito di cibo?
14: No, va bene. Allora salutiamo gli ascoltatori. Ecco. Good morning, Duccio and Edo arriva da Filadelfia. Un buongiorno a Italo.
15: Ciao Italo.
14: Salutiamo Romolo dall'Aquila che ci chiede anche lui come va.
15: Molto bene.
14: Molto bene. Oggi il suo capo gli permette di ascoltarci.
15: E anche il mio capo.
14: Benissimo, chi sarebbe?
15: Duccio Pasqua.
14: Non sapevo, da quando?
15: da adesso.
14: Beh, grazie al capo di Romolo, allora. Non prendete in giro Marcella, che è più carina di voi due messi insieme, dice.
15: È vero, molto.
14: Vero. Salutiamo Antonio che ci augura buona puntata dal lago di Como. C'è la poesia di Paolo da Roma che è sportiva oggi.
15: Sì, sentiamo.
14: Si intitola Gli sport in Italia. Nel tennis abbiamo il numero uno, come Sinner non c'è nessuno. La rossa rampa, l'Aprilia incanta e per noi la gioia è tanta. Pallanuoto, volley e scherma, qui nessuno ormai ci ferma. In altri sport siamo forti, nel calcio siamo morti.
15: Ah,
14: così, senza,
15: bella.
14: Senza speranze proprio. Mi piace.
15: sì.
14: Piace molto. E beh, c'è subito Mauro dalla Maddalena che, come tanti, ci scrive. Purtroppo ci ha lasciato Bonnie Tyler e dice un tributo volentieri.
16: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
3: Il mangia dischi.
4: Ciao Max Dedo.
5: Ciao Duccio Pasqua. Quanto tempo?
4: Vero?
5: Sì.
4: Mamma mia,
5: sì.
4: Mi mancavi proprio.
5: Molto, sì, anche tu.
4: Grazie per Pino Daniele, dice Niccolò. In questi giorni sto riascoltando in loop Nero a metà e penso che ci stia bene uno sfascio di Dedo.
5: È vero, è vero. Forse qualcosa in passato l'abbiamo fatta.
4: Vero.
5: Bisognerebbe fare uno sfascio di tutti e tre gli album più belli di Pino Daniele, che
4: potrebbe
5: sono Nero a metà, Vai Mo e Bellambriana.
4: Beh, sì, sì,
5: che
4: facciamolo.
5: Sono dei capolavori assoluti.
4: Tanto abbiamo 20 puntate,
5: sì,
4: insomma.
5: Faremo.
4: Stefano da Segrate, grazie per aver trasmesso Maria Elena, ricordi, trasmissione sempre top, grazie. E Matteo dice, di Maria Elena mi piace di più la versione suonata dai Los Indios Tabajares.
5: La conosco.
4: Neanche io, dobbiamo andare.
5: E dobbiamo documentarci.
4: A proposito di strumentale, vogliamo parlare di Fausto Papetti, ci dice un altro ascoltatore.
5: Sì. Anche lui, insomma, aveva il suo perché.
4: Il nostro amico James Bond. Nonna Ida è sempre mitica, dice sempre Anna dalle montagne, vedi? E quindi è vero.
5: Ormai sta diventando famosa.
4: È famosa
5: Nonna Ida.
4: Nonna,
5: sì.
4: Ida è la vera star di questa trasmissione. Salutiamo Luciano che ci ascolta in streaming dal PC del suo ufficio come quasi tutti i giorni ormai da anni. Grazie. Dice che siamo dei pozzi di scienza.
5: Addirittura.
4: Pensa un po'.
5: Dei pozzi neri di scienza.
4: Ma insomma. Vabbè, 3356992949, dice qualcuno, sarebbe bello avere davvero un brano strumentale in classifica, Emanuele che ce lo dice. Faccio parte di una band che compone musica rock fusion strumentale e abbiamo di recente appena pubblicato il nostro album.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 15.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Ira di Mosca dopo la decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, ritenuti responsabili di attività di spionaggio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. Decisione comunicata all'ambasciatore russo a Roma, convocato alla Farnesina. Nel corso dell'incontro, si legge in una nota, il segretario generale del Ministero Guariglia ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, per le istituzioni italiane. È stato inoltre sottolineato che l'Italia continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro il paese in stretto coordinamento con i propri alleati. La replica del Cremlino non si è fatta attendere, la corrispondente.
4: La Russia darà all'Italia una risposta adeguata. È immediata la reazione del Ministero degli Esteri di Mosca alla decisione del governo italiano di espellere i due addetti militari russi perché coinvolti in un caso di spionaggio. Una decisione affidata a una nota pubblicata nel sito del Ministero. Di solito Mosca applica misure speculari come ritorsione politica quando vengono decise espulsioni dei suoi diplomatici, come avvenne all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, quando il Ministero degli Esteri russo decise di espellere 24 diplomatici italiani dell'ambasciata a Mosca in risposta alle espulsioni dei funzionari russi a Roma, lasciando un organico molto più ridotto rispetto a quello della rappresentanza russa in Italia. Al momento il Ministero degli Esteri russo non ha rilasciato altri dettagli sul tipo di risposta che intende dare a Roma. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Stati Uniti-Iran, nuova ondata di attacchi americani, esplosioni poco fa nella città portuale di Bandar Abbas nel sud del paese sullo stretto di Hormuz. Le forze armate giordane hanno invece intercettato missili iraniani entrati nel suo spazio aereo. A Mashhad è cominciata la cerimonia di sepoltura della guida suprema Ali Khamenei. La crisi dell'auto, allarme in Germania per il piano di ristrutturazione shock della Volkswagen, decine di migliaia di esuberi in tutto il mondo e chiusura di diversi stabilimenti proprio in Germania. L'inviata.
5: Il punto non è se, ma quanti. Perché la scure dei tagli si è già abbattuta sul più grande gruppo automobilistico tedesco, con 37.000 esuberi già confermati solo in Germania, entro il 2030. Ma il consiglio di sorveglianza dell'azienda, oggi a Wolfsburg, dove ha sede la casa madre del marchio, potrebbe deciderne quasi 100.000 in totale, in tutto il mondo. Insieme alla chiusura, secondo lo Spiegel e altri media tedeschi, di 4 fabbriche nei prossimi anni, tra cui quella di Hannover. Un processo però graduale, secondo la legge. Sul piede di guerra il potente sindacato IG Metall, che per oggi ha convocato proteste e presidi in 18 città tedesche. Ci sarà anche un corteo di auto davanti alla Porsche di Stoccarda. Dietro c'è il calo generale della domanda in Europa, il crollo delle vendite in Cina con la concorrenza sull'elettrico e il caos dazi, un settore, quello tedesco, non più competitivo. Presentando le sue riforme al Bundestag di ritorno da Ankara, il cancelliere Merz ha parlato di segnali incoraggianti per l'economia tedesca, ma ancora nessuna svolta, ha ammesso. Alcuni settori sono in grave crisi, dobbiamo continuare a lavorare sodo. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
3: Ex Ilva, il governo ha convocato per il 28 luglio la riunione del tavolo permanente. Ieri i sindacati avevano dichiarato che se non fosse arrivata una convocazione entro metà mese si sarebbero autoconvocati, visto che l'ultimo vertice a Palazzo Chigi risale a marzo. Il gruppo indiano Jindal resta il favorito per l'acquisizione del gruppo, ora in amministrazione straordinaria. Condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Macerata, Massimo Malvolta.

0: cinquantenne accusato di aver torturato e ucciso nel dicembre del 2024 la moglie Emanuela Massicci di 45 anni. Il femminicidio avvenne nella casa della donna a Castigliano, in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo è stato condannato anche a 3 mesi di isolamento diurno. E ora parliamo della morte a 75 anni di Bonnie Tyler, celebre per la sua voce rock. Aveva firmato alcuni dei tormentoni degli anni 80.
1: La cantante dalla voce roca di Total Eclipse of the Heart, perché il nome di Bonnie Tyler si lega soprattutto a quella canzone che divenne un tormentone. Era il 1983 e la cantante gallese pubblicava canzoni già da qualche anno, ma quel brano gli aprì le classifiche del mondo. Non rimase l'ultima hit, divenne molto popolare anche in Italia, dove fu ospite con questa canzone del Festival di Sanremo. Tornò nell'84 e in gara, duettando con Minghi, nel 91. Una carriera lunghissima ed era ancora in tour lo scorso maggio in Portogallo, quando si è sentita male ed è stata ricoverata ed operata d'urgenza, e dove è scomparsa ieri a 75 anni. Miriam Mauti, GR1.
0: Il meteo non darà tregua almeno fino al 20 luglio, la terza ondata di calore.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio a favore della Russia, dopo la decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata in Mosca, non si è fatta attendere la risposta del Cremlino.
4: È il ministro degli esteri e vice premier Tajani a dare la notizia: espulsione per due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, ritenuti responsabili dell'attività di spionaggio emersa dall'inchiesta della Procura di Roma, che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di due ex agenti dei nostri servizi segreti. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo per esprimere, aperte virgolette, ferma protesta per un'ingerenza grave ed inaccettabile, mentre da Mosca il ministero degli esteri annuncia una risposta adeguata al problema. Provvedimento di Roma. Contro replica di Tajani, che parla di ritorsione priva di senso. Intanto i due destinatari del provvedimento dovranno lasciare la capitale entro 3 giorni e domani si terrà l'interrogatorio di garanzia per i nostri 2007 finiti in manette. Sono accusati di aver venduto informazioni all'intelligence di Mosca. Secondo il giudice, per le indagini preliminari che ha fatto scattare gli arresti, avevano accesso a dati contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO secret. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Iran, in corsa a Mashhad le cerimonie per la sepoltura di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi israelo-americani lo scorso 28 febbraio. Centinaia di migliaia di persone stanno partecipando all'ultimo saluto alla guida suprema, scandendo slogan contro gli Stati Uniti. Resta intanto alta la tensione. Secondo il New York Times, nei raid americani delle ultime ore sono stati colpiti oltre 170 obiettivi iraniani. La situazione rimane offuscata da un'elevata incertezza e volatilità, ha affermato poco fa il commissario europeo Dombrovskis, ma nel complesso, vediamo, ha aggiunto, che l'economia europea si sta dimostrando resiliente di fronte a questo shock. E gli attacchi incrociati nel Golfo fanno salire le quotazioni di gas e petrolio. Giornata tranquilla invece per le borse. Ci colleghiamo in diretta con Sabrina Manfroi a Milano.
5: Buon pomeriggio. Dopo il riaccendersi delle tensioni in Iran e il calo delle domande di sussidi alla disoccupazione, Wall Street parte in rialzo. Dow Jones più 0,13%, ma è il Nasdaq che registra i maggiori guadagni, più 0,7%. In Europa la seduta prosegue positiva, con l'eccezione di Londra che cede lo 0,4%, Milano sale di 1 punto percentuale, Parigi e Francoforte salgono dello 0,6%, trascinate dal settore tecnologico. A Piazza Affari il titolo migliore è STM, sale del 5,3%, seguito da Prysmian più 3,5%, male invece la difesa con Avio che cede il 4,3%, Leonardo meno 2,3%. E dopo la corsa di ieri il prezzo del petrolio ora si è stabilizzato, il Brent è poco sotto i $78 al barile, sale invece il gas ad Amsterdam che sfiora i €50 al megawattora. Linea allo studio.
3: Sicurezza sul lavoro, 2 incidenti mortali in poche ore a Chieti, l'esplosione all'interno di una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari ha causato una vittima. A Sesto Fiorentino un operaio è rimasto ucciso in un cantiere dopo essere stato colpito da un macchinario.
6: Era il suo ultimo giorno di trasferta in questo cantiere dello Smannoro, dove si sta costruendo un esteso magazzino per la logistica. Aveva 48 anni, Cornel Titi Teslaru, l'operaio che questa mattina, prima delle 7, ha perso la vita lavorando lontano da casa. A Treviso lascia 2 figli.
7: No, non lo conosceva, perché loro hanno un'altra azienda, un'altra squadra.
6: A nulla è valso il tentativo di raggiungere l'ospedale. L'uomo è morto in ambulanza. I rilievi della polizia scientifica nella vasta area di cantiere sono andati avanti tutta la mattina, ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Un macchinario avrebbe colpito la vittima. Secondo una prima versione si sarebbe trattato di un muletto. Sul posto gli ispettori dell'ASL Toscana Centro, da ricostruire anche la filiera degli appalti attivi nell'area. Il 48enne faceva parte di un gruppo di operai arrivati dal Veneto con una ditta a cui era stata affidata una parte delle lavorazioni, compito ormai arrivato a conclusione. Le indagini della procura potranno accertare eventuali responsabilità. Cordoglio è stato espresso dal comune di Sesto Fiorentino. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
3: Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Lilia.

0: Anna Segre, il Tribunale di Milano ha inflitto 4 mesi, pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro ad uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il garante della privacy è sanzionato con una multa di 158.000 euro alla società americana che gestisce Character AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare chatbot e interagire con loro. L'autorità spiega di aver accertato criticità nelle garanzie di tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell'età, oltre a diverse violazioni della disciplina di protezione dei dati. Questa era la nostra ultima notizia. Linea adesso a Cristiano Piccinelli per Sulle strade del Tour.
1: Le strade del Tour.
2: È arrivato il momento del primo test verità di questo Tour de France, la sesta tappa da Pau a Gavarnie-Gèdre, arrivo al debutto alla Tour de France, salita mai vista nel percorso della Corsa Gialla, ma soprattutto c'è il gigante dei Pirenei, il Col de Tourmalet, si arriva oltre 2000 metri dopo 2000 metri di dislivello, una salita terribile che stanno affrontando i protagonisti della corsa, ovvero i grandi favoriti. Davanti sono rimasti in 17 Tadej Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro, Ayuso, Seixas, Lipovic, Martinez, Johannesen, Carapaz, Schelmose, il nostro Piganzoli, Bernal, Tejada, Yates, McNulty e Sepp Kuss, questi gli unici in grado di reggere il ritmo imposto alla corsa dalla UAE di Tadej Pogacar, che è quarto, lo stesso tempo di Vingegaard, a 8 minuti dalla maglia gialla, che è Thorsten Tran, ma che è dietro al momento, si è staccato sulle prime rampe del Tourmalet, paga già 1 minuto e 38, aveva circa 8 minuti, potrebbe anche resistere, a patto che riesca a resistere sulle ascese del Tourmalet, soprattutto a rifarsi sotto nella discesa che porta sul traguardo. Ancora 45 km da percorrere dopo il Tourmalet, ci sarà la discesa verso Gavarnie-Gèdre, che è una lunga salita di circa 18 km ma con pendenze medie mai oltre il 4%, e dunque evidentemente una salita che premierà coloro che saranno rimasti ancora in corsa al termine del Tourmalet. Mancano ancora 6.700 metri da scalare e siamo nel punto più duro, quello con pendenze in doppia cifra, con McNulty, UAE, la squadra di Tadej Pogacar, che sta facendo il ritmo, ritmo che lascia sul posto chilometro dopo chilometro alcuni atleti. Adesso da 17 sono già rimasti in 15 perché si sta staccando un corridore della Visma Lisebike, si tratta di Davide Piganzoli, del nostro portacolori, che evidentemente ha fatto quello che gli è stato chiesto dalla squadra. Ma sarà così, uno stillicidio chilometro dopo chilometro, però i big sono tutti dentro, tutti almeno fino a questo momento a seguire alla ruota della formazione UAE, che seguiremo ovviamente anche nei prossimi collegamenti, a cominciare dalle 16.30 sulle strade del Tour. Adesso linea all'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta. Rai Radio 1 Sport.

0: Crisi diplomatica tra Italia e Russia, botta e risposta tra il ministro degli esteri italiani e l'ambasciatore russo a Roma Paromonov, dopo che il governo ha espulso due addetti militari di Mosca. Il Cremlino ha preannunciato una risposta adeguata. Ritorsione priva di senso, i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale e questo è dimostrato, ha commentato il responsabile della Farnesina. In Iran la cerimonia per la sepoltura dell'ex leader Ali Khamenei a Mashhad, sua città natale. In corso il corteo funebre a quale prendono parte centinaia di migliaia di persone che scandiscono slogan contro gli Stati Uniti. Ancora tensione sullo stretto di Hormuz, intanto con attacchi incrociati tra Washington e Teheran. La Commissione europea ha proposto un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e altre gravi forme di criminalità organizzata. Abbiamo tutti un obiettivo comune, ha detto la presidente von der Leyen, salvare le vite di migliaia di persone. La proposta di Bruxelles, scrive sui social la premier Giorgia Meloni, è un segnale importante verso l'obiettivo di cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione. Bollino rosso oggi a Firenze, domani anche a Perugia, arancione a Roma, Perugia, Pescara e Torino. Nel weekend, isolati temporali, a metà della prossima settimana nuova ondata di caldo con temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma. E dopo quasi 30 anni ha riaperto ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato, una delle domus più significative del parco archeologico, restituita al pubblico grazie a un articolato progetto di restauro. La dimora custodisce oggetti comuni di vita domestica preservati dall'eruzione del Vesuvio e giunti fino ai nostri giorni come testimonianze eccezionali della quotidianità romana. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre alle ore 18.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Sulle strade del Tour de France.
11: Ore 17:03 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con l'assistenza tecnica curata oggi da Giovanni Di Palma. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp e SMS. È la tappa del Tourmalet, il gigante dei Pirenei, con i suoi 2115 metri di altitudine. Souvenir Henri Lagrange, il punto più alto cioè dell'edizione numero 113 della Grand Boucle. 5 i gran premi della montagna quest'oggi, l'ultimo dei quali coincide con l'arrivo, insomma, proprio questo pomeriggio, e oggi più che mai non ci si può più nascondere, tenuto conto anche della distanza, 186 chilometri totali da percorrere. E allora, dritti proprio sulle strade del Tour, magari in cerca dell'impresa, da Pau a Gavarnie-Gèdre, buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
12: Ennesima, direi, impresa per il marziano Tadej Pogacar, che è partito quando mancavano 40 km al traguardo nelle ultime rampe del Tourmalet e ha fatto semplicemente il vuoto, chilometro dopo chilometro, scavando un solco che diventa già importante sui suoi avversari. L'unico che ha provato a resistere e che è, per così dire, più vicino è Jonas Vingegaard, che a 5 km dal traguardo paga circa 2 minuti dallo sloveno. Sexasem Evenepoel e Ayuso sono a 2.44, la maglia gialla quando era già stato esaminato.

0: esonerato dal suo primo posto in classifica generale, è anche caduto e adesso a circa 18 minuti da Tadej Pogacar. Fatica da matti Jonas Vingegaard a tenere il ritmo di un avversario per cui non esiste la criptonite, anzi il Superman del ciclismo va più forte di tutti, semplicemente questo, è inarrestabile. 4 chilometri e 8 saranno tutti di discesa, semplice, docile, si va sui 30 all'ora, ma per gli avversari di Tadej Pogacar è una sofferenza. A te Giovanni.
1: E io saluto, benvenuto ad Andrea Tafi questo pomeriggio a seguire una tappa che chissà potrebbe anche essere decisiva in ottica tour. Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: E naturalmente ti lascio subito al racconto di Cristiano Piccinelli con il commento proprio di Andrea Tafi con lo studio. Ci sentiamo dopo l'arrivo del primo e abbiamo già un'indicazione in tal senso, vero Cristiano?
0: Sì, 4 km e mezzo al traguardo con Pogacar sempre al comando, 2.04 su Vingegaard che rischia di essere avvicinato anche dal gruppo Sexas Evenepoel Ayuso. Allora saluto il nostro ospite Andrea Tafi. Ti aspettavi così tanta differenza tra Pogacar e Vingegaard?
2: Ma io devo essere sincero, come dice una vecchia canzone, accendo la televisione e stessa spiaggia, stesso mare, si vede questo mitico corridore che riesce a fare delle cose non straordinarie, di più. E devo fare un plauso anche a Vingegaard che sta lottando veramente alla grande, però con un extraterrestre così c'è poco da fare.
0: E pensare che Vingegaard di fatto è l'unico che è riuscito a battere Tadej Pogacar in una corsa a tappe, perché ha vinto due tour in carriera proprio davanti allo sloveno, ma ormai si parla di 3 anni fa. Da 3 anni a questa parte non ci sono ostacoli per Pogacar verso la grandezza assoluta, direi, perché quest'anno in caso di vittoria raggiungerebbe anche Tilly, No, Indurain, Merckx, tra i coloro che sono riusciti a vincere 5 volte il Tour de France, con la concreta possibilità di superarli e di essere l'unico a vincerne 6. E allora Andrea Tafi, questo ragazzo ha qualche limite oppure no?
2: Ma diciamo, come hai detto prima te, da 3 anni a questa parte c'è stata una trasformazione incredibile e anno dopo anno questa trasformazione è sempre ancora migliore, e quindi che dobbiamo dire, questo può avere, non si deve mettere un limite a niente, gli basti pensare, come abbiamo visto nelle grandi classiche, che non ha vinto ancora la Paris-Roubaix, ma sarà sicuramente un grande obiettivo che nei prossimi anni riuscirà a centrare, perché da questo ragazzo possiamo aspettarci veramente qualsiasi cosa. E che dobbiamo dire, i vari Max, i nuovi compagnia bella devono tremare, perché abbiamo veramente un grandissimo campione e penso che sia uno dei campioni di tutti i tempi.
0: 2,9 km, tanto aumenta il vantaggio di Tadej Pogacar rispetto a Jonas Vingegaard, 2,16 ritardo del repescatore, 2,49 Sexas Ayuso e Remco Evenepoel insieme a Lipovic, questi distacchi tra il primo della classe e tutti gli altri in una fase ancora di salita molto morbida in questo finale, ma continua a imprimere il suo ritmo Tadej Pogacar, vicino a festeggiare la vittoria numero 23, e lo ripeto, 23 al Giro di Francia. Siamo soltanto alla 6ª tappa, ma il Tour è già finito?
2: Allora il Tour è appena iniziato, però se questi sono diciamo le aspettative, quelle che tutti pensavano, ci sarà un bellissimo Tour, e devo dire, mi fa piacere vedere una grandissima collaborazione da parte del gruppetto di Asa Vingegaard, da parte un po' di tutti, sia di Evenepoel che lo stesso Ayuso, Lipovic. Ecco, questo potrebbe essere da questo gruppetto potrebbe venire fuori qualche corridore che magari potrebbero anche, non dico impensierire, però perlomeno dare un po' di filo da torgere ai vari Vingegaard e naturalmente lo stesso Pogacar.
0: 2,2 km per Tadej Pogačar, la conquista ormai prossima del successo di tappa e soprattutto anche della maglia gialla che veleggia 19 km dall'attuale leader della corsa, con Tadej Pogačar che andrà a reindossare la maglia gialla, perso proprio l'altro giorno a favore di Thorsten Tran. Pate, sembra patire il corridore danese le difficoltà di una giornata dura sul Tourmalet, il tappone pirenaico, salite importanti sì, ma ricordavamo, siamo soltanto alla sesta tappa, per alcuni poteva anche essere un azzardo strategico quello di scattare a 40 km dal traguardo per Tadej Pogačar. Rischia di essere una cosa che si può pagare nella corsa di 3 settimane, secondo te, Andrea?
2: Ma diciamo che per quanto riguarda Tadej, oggi per lui è una tappa importantissima, la tappa regina del Tour de France, e lui non voleva essere, come si dice, un comprimario della scena, ma voleva essere veramente il primo attore. Questo lo ha dimostrato quando è arrivato a 40 km e quindi questo ti dice veramente la grande super potenza di questo ragazzo, che con queste pedalata dopo pedalata fa vedere il grande talento, il grande potenza che questo ragazzo riesce a esprimere. Scusa, per primo mi sono scordato del talento transalpino Sax, che è di dietro insieme agli altri che stanno facendo un ottimo lavoro. Il tour è solamente la sesta tappa, quindi sono convinto che nelle prossime tappe ci sarà qualche positiva sorpresa, nel senso che vedremo anche qualche talento che riuscirà magari a far vedere quale potrebbe essere il futuro dopo Pogačar.
0: 1300 metri per Tadej Pogačar, il campione del mondo con la sua bella maglia arcobaleno, 2,21 adesso su Vingegaard, che attenzione alle sue calcagna Sixas, Evenepoel e Lipovic insieme ad Ayuso, una trentina di secondi separano il danese da questo gruppetto, e allora questo forse rende ancora più straordinaria l'ennesima impresa di questo ragazzo, il 28enne sloveno, per cui raccontare le sue imprese servirebbe un'enciclopedia. Oggi sta scrivendo l'ennesimo capitolo, l'ennesima fuga solitaria, 900 metri ormai per Tadej Pogačar, che tornerà ad essere leader della classifica generale con Vingegaard che va 5-6 km meno come velocità, ecco perché spiegato anche l'aumentare del suo vantaggio. Lo sloveno è più forte sì, Vingegaard, però lo ricordiamo, arriva anche dal Giro d'Italia. Secondo me, non so che ne pensi Andrea, ha fatto bene a venire al Giro, perché con l'andazzo che sta avendo il Tour in questi ultimi anni, qualcosa a casa se l'è portato almeno.
2: Innanzitutto, a me, come si dice, ha messo il famoso fieno in cascina, ha vinto il Giro d'Italia, è arrivato al Tour, ha indossato subito il primo giorno la maglia gialla, e quindi si è preso anche un po' di rigore, no? Poi dopo si sa, la strada è questa, è quello che ci sta dimostrando quest'altro atleta, una cosa fuori da tutti i parametri, quindi bisogna fargli veramente chapeau a Pogačar, ma nello stesso tempo anche a Vingegaard, perché ahimè nella sua strada, lungo la sua carriera, ha trovato un grandissimo talento come Pogačar, che gli limita moltissime vittorie, quindi che gli dobbiamo dire? C'è poco da dirgli, se non bravi a tutti e due, stanno onorando questa grandissima gara che è il Tour de France, e chi come più di lui sta onorando questa maglia iridata? E ragazzi, la maglia iridata che viene portata così come lo sta portando in tutto il mondo, appunto a Tadej Pogačar, è qualcosa di eccezionale.
0: Alza le braccia al cielo, ancora una vittoria, l'inchino verso il pubblico ormai consueto per Tadej Pogačar, vittoria numero 23 per lo sloveno al Tour de France, ennesimo successo di una carriera semplicemente straordinaria. Spianato il Tourmalet, all'arrivo il campione sloveno conquista anche la maglia gialla, attendiamo anche l'arrivo di Vingegaard per quantificare con certezza il ritardo che andrà a pagare il danese rispetto al suo grande avversario, era intorno a 2 minuti e mezzo. Jonas Vingegaard viene ovviamente informato anche di quello che è stato l'esito finale, la vittoria scontata ormai da diversi chilometri di Tadej Pogačar. All'ultimo chilometro anche Jonas Vingegaard che cerca di trovare le ultime forze per andare a ridurre al minimo possibile il gap con il campione sloveno, che viene ovviamente vanno a congratularsi quelli della sua squadra. C'è Gianetti, il Deus Ex Machina del team UAE, che ha supportato, ma forse non serve nemmeno supportare questo ragazzo sul Tourmalet con Del Toro. Poi quando ha sentito la gamba che gli scappava, come si dice in gergo, Tadej Pogačar ha preso semplicemente il volo. Siamo già oltre un minuto e venti per Jonas Vingegaard, che è in prossimità del traguardo. Attenderemo però anche il gruppetto che insegue, ovvero quello composto da Sexas, Ayuso e Renko Van Poel insieme a Lipovic, per avere un po' tutti i riferimenti, per fare in maniera più concreta e acconcia un commento della Tappone Pirenaico, la prima tappa di alta montagna, che riscrive forse in maniera abbastanza granitica la classifica generale. Ultimi 400 metri per Jonas Vingegaard, siamo già alle soglie dei 2 minuti e dunque verrà più o meno confermato il ritardo di circa 2 minuti e 20 rispetto a Tadej Pogačar, che poco fa è passato sotto il traguardo conquistando la 23esima vittoria. Lo ripeto perché ricordiamo che il record al momento è quello di 35 vittorie di Mark Cavendish, ma a questo ritmo Cannonball soffrirà secondo me nei prossimi anni, perché il suo nome rischia di essere cancellato dalla storia dei record del Tour. Intanto arriva Jonas Vingegaard, 2 minuti e mezzo va a pagare, anche qualcosa di più il danese rispetto a Tadej Pogačar, 2 minuti e 40 quasi per Jonas Vingegaard, che arriva stremato, 2:40 precisi. E poi arrivano gli altri, son con Renko Van Poel, che mi sembra avvantaggiarsi sugli altri per anche ottenere la buona in termini di secondi, con Del Toro che però lo va a sverniciare. Del Toro va a togliere la buono a Renko Van Poel e dunque anche lui scalerà in classifica. Terzo Del Toro, quarto Van Poel, poi Sexas e tutti gli altri. E allora l'abbiamo certificata la vittoria di Pogačar, che però insomma ha una squadra mica male, Andrea, perché Del Toro va a prendersi lo sprint su Van Poel.
2: Diciamo che la squadra della UAE è una squadra veramente super top, con un Del Toro in grandissima forma, che ha dimostrato che lui già di vincere la sua prima tappa al Tour de France molto giovane, quindi questo la dice tutta di veramente come Gianetti e tutto il suo staff riescono a allestire una squadra veramente a livello mondiale.
0: E allora Vingegaard si è preso un bello schiaffo dal suo grande avversario Tadej Pogačar. La nuova maglia gialla per lui è arrivata sui Pirenei, dopo aver domato il gigante dei Pirenei, la 23esima vittoria al Tour. Studio.
1: Grazie. E insomma, se impresa doveva essere, l'ha compiuta, forse l'unico ciclista in grado al momento di effettuarla. Il commento di Andrea Tafi ci porta anche, prima dei saluti, se permetti Andrea, a fare un passo indietro, no? Allora, c'è una persona che tu conosci bene, che hai incontrato più volte, che si chiama Alfredo Martini. Vado al dunque, ti faccio ascoltare le sue parole, ovviamente di qualche anno fa, ci ha lasciato Alfredo Martini, e poi facciamo una considerazione insieme.
3: Fare lo sport non è sacrificio. Naturalmente non si può andare come possono fare gli altri in discoteca. A qualcosa bisogna rinunciare. Si rinuncia ai giochi della vita un po' di tutti i giorni, ma le soddisfazioni e il ritorno che avrai poi, se lo fai con passione, è una cosa straordinaria. Impari a conoscere meglio te stesso, impari a conoscere il valore degli altri, cosa difficile da giovani, da giovanissimi, quando hai meno di 20 anni. Difficilmente riconosci il valore dei tuoi coetanei, anche se fai delle gare da poco. E così, allora io penso che se ho imparato qualcosa, l'ho imparato sulle strade.
1: È sempre bello riascoltare, Andrea, la voce di un uomo saggio, ma non solo saggio, ecco. Martini è uno che non è diventato ricco col ciclismo, ma la ricchezza poi l'ha distribuita attraverso queste perle che sono importanti. Un passaggio vorrei sottolineare appunto prima di salutarti, no? Con riferimento magari a Six As, a Finn, ai giovani che si avvicinano a questo sport. Se hai meno di 20 anni, ha detto, non riesci a renderti conto perfettamente degli avversari. È così oppure si tratta di una, anche in questo caso, affermazione valida per quel periodo, quello che lui aveva sotto gli occhi e adesso è saltata o sta per saltare anche questa verità?
2: Ma per quanto riguarda Alfredo, sentirlo è sempre un'emozione grande, sembra di riviverlo e proprio di fronte. L'ha sempre detto anche a me, Andrea, ricordatevi che quello che avete fatto non è un sacrificio, è stata la verità, perché io ho fatto quello che io volevo, quello che a me piaceva, e quindi non è stato per me un sacrificio, come non lo sarà per questi grandi campioni che credono veramente e fortemente in quello che fanno. Il suo futuro, quindi le parole che diceva Alfredo sicuramente ritorneranno alla mente di questi grandi campioni, e la dimostrazione più vicina e più lampante ci sono di questi giovani atleti, a partire naturalmente da Texas, lo stesso Del Toro. Sono atleti che possono veramente fare la storia anche loro del grande ciclismo. Non dico di Pogacar, perché lui oramai la storia l'ha già fatta, continua a farla e continuerà ancora a regalarci delle perle veramente importanti.
1: Grazie davvero Andrea Tafi, che ha commentato. Grazie con Cristiano Piccinelli gli ultimi chilometri di una tappa che sembra già aver scavato un solco a favore di Pogacar nell'edizione numero 113 della Gran Boucle. Adesso pubblicità.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Sulle strade del Tour.
1: La regia di Ombretta Conti, alla console quindi alla parte tecnica Giovanni Di Palma. È il momento di un veloce riepilogo per la tappa che si è appena conclusa a Gavarnie-Gèdre. Cristiano.
0: Dove c'è stato il 23esimo successo per Tadej Pogacar, che ha battuto per distacco Jonas Vingegaard e Del Toro. Questa è anche la classifica generale per quanto riguarda i primi tre posti, con lo sloveno che ha un vantaggio in maglia gialla, da un vantaggio di 2 minuti e 42 su Jonas Vingegaard, 3:27 pardon, sul compagno di squadra Isaac Del Toro. Quarta piazza per Remco Evenepoel per quanto riguarda la classifica generale, a 3 minuti e 30, quinto Ayuso a 3:34, sesto Paul Sexas a 3:55, poi Lipovic a settimo a 4 minuti. Distacchi importanti, non ancora però possiamo considerare, direi, chiusa la pratica, anche se Pogacar un mattoncino verso il quinto tour ce l'ha messo.
1: E noi adesso diamo il benvenuto ad Alessandro Covi. Ciao Alessandro.
8: Ciao a tutti.
1: Allora, grande impresa del tuo amico, ex compagno ovviamente di squadra, ma insomma, almeno alla PlayStation lo battevi? Cioè, qui si cerca un uomo che in qualsiasi campo possa aver battuto Tadej Pogacar. Sappiamo che era forte anche lì, ma magari Alessandro qualche spolveratina alla PlayStation gliel'hai data, simpaticamente parlando, a Tadej?
8: Ma un anno mi ricordo che l'ho presa la Play e avevamo come scommessa di chi perdeva tra di noi si doveva tuffare in piscina, e avevo perso io, quindi mi ero tuffato in piscina. Era dicembre, eravamo in ritiro, faceva freddo, però lui si è tuffato con me subito dopo, quindi è stato divertente. Però l'anno dopo ho preso la rivincita e l'avevo battuto una volta. E poi non l'ho più sfidato perché mi sono tenuto con la vittoria.
1: Hai capito, bravo, hai fatto bene, molto saggio, vedi Alessandro. Ecco, grande protagonista ovviamente, ce lo ricordiamo soprattutto sulle strade del Giro d'Italia. Ti ricordi la prima volta che lo hai incontrato Tadej Pogačar, o perlomeno l'impressione che ti ha fatto quando magari in allenamento l'hai visto pedalare?
8: Ma guarda, ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo la stessa età, quindi corriamo assieme e contro da quando siamo piccolissimi, da quando abbiamo 12 anni, così, quindi ci conosciamo da tanto tempo e in realtà da giovane è cresciuto proprio fisicamente, era piccolino dal giovane così e dopo con lo sviluppo è diventato sempre più forte di anno in anno e probabilmente sta crescendo ancora.
1: L'impresa del campione del mondo è stata narrata dal collega Cristiano Piccinelli. Ti lascio ovviamente per qualche minuto Alessandro Covi, amico, lo possiamo dire con la A maiuscola, di un campione che rischia, tra tante virgolette, è un rischio più che positivo, di battere tutti i record di questo sport. Cristiano.
0: E ovviamente saluto il nostro ospite a cui chiedo subito la domanda dalle 100 pistole. 2:42, è già chiuso tutto? Insomma, teniamo ancora aperto qualche possibilità per Vingegaard, anche perché lo ricordiamo a chi ci ascolta che oggi è soltanto la sesta tappa, ne mancano ancora 15 e c'è la doppia tappa sull'Alpe d'Huez. Che ne dici?
8: Ma non lo so, cioè. Comunque 2 minuti 40 è già un bel distacco, secondo me, a discapito di problemi che sono al di fuori della performance. Tadej questo tour ha dimostrato che la condizione c'è e se la condizione c'è è sicuro è lì per vincere, quindi non vorrei dire che già vinto, però probabilmente è così.
0: Anche perché insomma mi sembra di poter dire che Jonas Vingegaard, forse anche lui, ha capito che con questo Tadej, soprattutto quello di questi ultimi 2 anni e mezzo, c'è poco da fare, nel senso che gli ultimi 2 tour li ha praticamente stravinti, ha vinto 2 mondiali, ha vinto la Sanremo, gli manca la Roubaix, ma insomma l'ha fatta 2 volte ed è arrivato 2 volte secondo. Credo che anche lui si sia forse reso conto che è anche difficile battersi contro qualcuno che viene da un mondo diverso, che ha dei superpoteri, ecco, come possiamo definirlo, Tadej, se non un marziano rispetto a tutti gli altri. È così secondo te?
8: No, non penso sia così, perché comunque penso che Vingegaard si allena a casa pensando sempre di poter vincere. Ovviamente sa che è difficilissimo e servono varie dinamiche per poter vincere ancora contro Tadej come ha fatto in passato. Ovviamente il livello di Tadej è incredibile, quindi sa quanto è un avversario difficile, ma non penso che parte già convinto di aver perso, almeno non è uno di quelli, ci sarà sicuramente qualcuno che parte e non punta a vincere il Tour de France tra quelli che sono lì, e punta magari a un podio, una top 5, una top 10, ma Vingegaard quando mette il numero sulla schiena penso che parte per vincere perché l'ha già fatto.
0: E invece per quanto riguarda gli altri, Van der Poel oggi sembrava anche sul rischio di affondare, a un certo punto mi sembra che poi ha recuperato, poi Ayuso, poi questo Sexas, comunque con i migliori, è il debutto al Tour de France, siamo alla sesta tappa, però è segno che forse dal punto di vista anche delle capacità, no, di questo ragazzo, insomma i francesi ci credono e forse fanno bene, che ne dici?
8: Sì, no, questi corridori che hai citato secondo me sono quelli invece che sono partiti questo tour per cercare di entrare nella top 3, nel podio, e ovviamente c'è probabilmente un solo gradino a disposizione, quindi secondo me può essere una bella lotta per chi lo conquisterà, perché ci sono tanti corridori, come si è visto oggi, che se la possono giocare tutti, da Del Toro, Lipovic, Van der Poel, Sexas, tutti questi, Ayuso, tutti questi sono non dico lo stesso livello, ma più o meno. Se Xas è giovanissimo, quindi se riuscirebbe a fare podio è una grandissima cosa, altrimenti comunque sta dimostrando che il motore ce l'ha e non lo sta dimostrando in questo tour, è già da tutto l'anno.
0: 23esima vittoria per Tadej Pogacar al Tour de France, e siamo alla sesta tappa, ne mancano 15. Può arrivarci a 26? Altre tre?
8: In questo tour?
0: Sì.
8: 26, se me ce vuole anche di più.
0: No, io andavo più sul minimo, ovviamente.
8: Sì, no,
0: quindi
8: dai,
0: potrebbe 26, anche fare 27-28, no?
8: Sì, dipende da quanto più che altro i compagni, per vincere bisogna comunque spendere la squadra e tutti i giorni sicuramente non potranno controllarla, quindi quelle che gli capitano comunque se può prova a vincerle, e se non lui c'è Del Toro comunque.
0: Ecco, proprio Del Toro, terzo in classifica generale, rischia anche lui di avere poi i pensieri, il mal di pancia alla Ayuso, che poi ha lasciato la UAE per trovare più spazio?
8: Ma Isaac comunque, a parte che è fortissimo, secondo me è un corridore eccezionale, ma poi anche una persona eccezionale, quindi secondo me non ci saranno problemi. Perché si sa quanto è forte Tadej, si sa che è il numero uno al mondo, e quindi sicuramente Isaac lo sa anche, anzi è felicissimo secondo me di questa situazione.
0: Si vede anche per come è stata gestita la vittoria in cui Del Toro ha ottenuto il successo. Grande abbraccio tra i due, grande anche empatia visibile, non credo soltanto di facciata, tra Pogacar e Isaac Del Toro, che comunque, vista anche la forza della UAE, potrà avere le sue chance magari in altre situazioni, in altri giri. Dopotutto è stato capitano al Giro d'Italia 2 anni fa, quest'anno non è venuto, però insomma ha dimostrato di poter anche provare a vincere una corsa a tappe Del Toro. Andiamo a guardare la classifica generale per trovare il primo italiano, per ancora non abbiamo ovviamente l'arrivo di tutti perché c'erano dei ritardi importanti, ma insomma sostanzialmente Italia poco presente, 12 elementi. Secondo te, guardando un po' al futuro, dobbiamo aspettare soltanto il 21 luglio la crono per Ganna e poi poche altre speranze?
8: Ma sicuramente la crono può essere una gara per Filippo davvero importante, perché non so se ha già vinto una tappa tour, mi sembra di no, e quindi sicuramente punterà a vincere per cogliere questo risultato, che sarebbe comunque a suo livello per quanto è forte come corridore, quindi sicuramente la cronometro. Poi di occasioni con le fughe, così ti ho detto, se Tadej sicuramente non vorrà controllare tutte le tappe, si possono creare. C'è Frigo che sta dimostrando che è una bella condizione, c'è Trentin che so che è stato un po' malato, ma se si riprende poi sicuramente può buttarsi in fuga e cogliere le sue occasioni. Affini no, perché dovrà lavorare. Poi Piganzoli anche no. Poi ci sono comunque altri corridori tipo Velasco, Della Sana, Ballerini, tutti che si possono buttare in qualche fuga. Quando sei in fuga comunque non te la lotti con 180-200 corridori, ma lotti con 10, quindi perché no, può esserci qualche occasione anche per noi italiani.
0: Sì, con Piganzoli che risulta essere il migliore italiano in classifica generale, con il suo 21esimo posto a 8 minuti e 21 dal leader della generale, che è, lo ricordiamo ancora una volta, Tadej Pogacar, vincitore anche della tappa odierna, e per la 23esima volta ottiene un successo alla Grand Boucle. Pogacar, Vingegaard, Del Toro, questi primi tre in graduatoria, poi Venepoel, Ayuso, insomma quelle che erano un po' le previsioni della partenza sono sostanzialmente state rispettate. Ma sesta tappa, prima alta montagna, prima grandi salite, c'è qualcuno che ti ha deluso oppure che secondo te non ha rispettato quelle che erano le previsioni, le aspettative?
8: Ma vedendo l'ordine d'arrivo di oggi così, secondo me tutti i migliori, quelli che dovevano essere lì, sono lì nelle posizioni che li competono, nel senso è così, Taddei ovviamente è superiore, ma questo secondo me si sapeva già, Vingegaard è subito dietro e poi ci sono questo blocco di corridori che sono lì, che è deluso per adesso nessuno, perché ognuno secondo me ha fatto il proprio di quelli che dovevano fare, nel senso secondo me per adesso non c'è un corridore che ha deluso più, a parte qualcuno che ha avuto i malanni, ma quello non puoi darci peso, nel senso.
0: Eh sì, ovviamente quello è anche un po' di sfortuna. E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria, la numero 23 al Tour de France per Tadej Pogacar, che si riprende la maglia gialla, 2.42 su Vingegaard, 3.27 su Isaac Del Toro, sotto lo sguardo attento e interessato di un occhialuto Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica Francese. C'è sempre al Tour de France, studio.
1: Sì, e noi prima di salutare ovviamente il nostro ospite Alessandro Covi, volevo chiederti qualcosa che ti riguarda, perché ovviamente c'è stato sto virus antipatico che ti ha tolto dai giochi anche, magari ce lo dirai tu, in funzione tour, proprio all'ex Giro del Delfinato, da qualche anno Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ecco, tu saresti andato nella tua Jayco Alula al tour, oppure, dato che hai saltato anche il campionato italiano, avevi già un altro programma? E a questo punto quali sono gli impegni che ti vedranno protagonista con il dorsale sulla schiena prossimamente?
8: Ma sì, quest'anno il mio obiettivo principale era partecipare al tour, sarebbe stata la mia prima volta e ero molto gasato, mi stavo impegnando molto, allenamenti in altura con la squadra, a casa, stava andando tutto bene, finché niente, in gara a Francia, l'ex Delfinato, 70 corridori ci si è ritirati perché c'era in giro un virus e l'ho preso nell'ultima tappa, non sono partito all'ultima tappa e niente, si faceva più difficile la presenza al tour perché è stato qualche giorno male, poi dopo, quando in realtà sono guarito, ne ho preso un altro, vomito e dissenteria, ancora febbre, quindi lì è proprio arrivato il colpo del KO che con la squadra ci ha fatto decidere che era impossibile partecipare. Già è dura se sei al 100%, se sei all'80-70 quasi diventa impossibile.
1: E quindi adesso?
8: Sì, adesso mi sto allenando, ho ripreso a allenarmi. E da programma si parla della Vuelta, di partecipare alla Vuelta, che sarebbe anche questa la mia prima volta. E con qualche gara in precedenza, sempre in Spagna con San Sebastian e poi in Norvegia l'Arctic Race, prima della Vuelta. Quindi sono in preparazione per la Vuelta.
1: E allora, davvero buona estate, è stato con noi Alessandro Covi.
8: Mille.
1: Bene, e allora ritorniamo, l'orario è quello solito per il riepilogo completo e c'è già chi ci scrive notizie sugli italiani. Beh, ovviamente già parzialmente aveva risposto Cristiano Piccinelli. Non ci possono essere buone notizie in una tappa come questa. Però, insomma, essere ancora stringendo i denti in corsa alla Grand Boucle può preparare magari l'impresa di giornata, il tour è ancora lungo. Ma riepiloghiamo quanto appena successo, all'insegna ovviamente di una nuova impresa del campione del mondo, Cristiano. Ecco, non è collegato Cristiano.
0: Ci sono, eccomi.
1: Sì, eccomi. Allora,
0: Tadej Pogacar.
1: Sì, prego.
0: Dicevo, vince ancora per la 23esima volta al Tour de France davanti a Vingegaard, battuto per distacco e Del Toro. In classifica generale abbiamo lo sloveno che va a riprendersi la maglia gialla che era stata sulle spalle di Tran, caduto poverino, quando però già virtualmente era stato sconfitto dallo sloveno, che è partito a 40 km dal traguardo sul Tourmalet, lasciando tutti sul posto. Adesso a 2 minuti e 42 su Jonas Vingegaard, in generale 3:27 sul suo compagno alla UAE Isaac Del Toro. Quarto Evenepoel, quinto Ayuso, Sexas, Lipovic, Martinez, Schelmose e Vacek a chiudere la top 10. Con notizie agli italiani le possiamo anche dare: stanno arrivando ovviamente tutti i protagonisti di questa tappa. Il primo ad arrivare sul traguardo degli italiani è stato Piganzoli, che era a 8 minuti e 21 da Pogacar. Per Tiberi invece un'altra giornata da dimenticare, perde circa 20 minuti rispetto a Pogacar. Ancora non abbiamo la sua posizione in classifica generale, che viene stilata ovviamente in tempo reale, ma insomma era già lontanissimo dalla questione top 10 da giorni ormai. E Tiberi è 31esimo, se proprio vogliamo dare il suo riferimento, a 27:03. Non è il primo degli italiani, perché il primo degli italiani è Piganzoli, 17esimo, ma anche lui scivolerà perché deve dare una mano a Vingegaard nel tentare, nelle prossime tappe di montagna, di avvicinarsi a Jonas Vingegaard per evitare la tripletta dello sloveno, che ha vinto gli ultimi due tour proprio davanti a Vingegaard. A te, Giovanni.
1: E io do il benvenuto in trasmissione a Serge Parsani. Ciao Serge.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: General Manager del Team Solution Tech Nippo Rally. Insomma, tu da corridore, ricordiamo sempre, visto che siamo in tema di Tour de France, che tu una tappa l'hai portata a casa nella Gran Boucle, quando insomma le squadre italiane che vi parteciparono non erano tante, eufemismo, erano pochissime. Una volta è andata la Bianchi, no? Squadra con cui tu hai vinto, appunto, c'era la Inox Pran, cioè quella formazione che precedeva poi la Carrera. Ma vorrei portare la tua risposta su altro, avendo proprio i termini di paragone, no? Allora, se ti chiedo, Sergio, Pogacar e Vingegaard, no? Sono paragonabili, potrebbero esserlo, a Merckx e Gimondi, ovvero sia Gimondi, in questo caso Vingegaard, ha avuto la sfortuna di trovare sulla sua strada questo fenomeno, qualcosa, più di qualcosa. Vingegaard ha vinto, tra l'altro ha già incamerato Vuelta, Giro e Tour, però quando c'è il testa a testa, quasi sempre finisce come ci ha raccontato poco fa Cristiano Piccinelli. Sergio, illuminaci un po' su questo aspetto, se ti va.
6: Ma diciamo che erano corridori un po' diversi, perché Pogacar fa anche le classiche, Vingegaard invece punta tutto sul Tour e basta. Ciò che invece magari un Gimondi faceva anche tutte le classiche, faceva Giro e Tour. Quest'anno Vingegaard fa Giro e Tour, però si vede che ha qualcosa in meno rispetto a Pogacar. Paragonarlo a Merckx, io sto vedendo delle cose che neanche Merckx faceva, perché se guardiamo le corse che ha vinto ultimamente, Pogacar è un corridore che praticamente la compagnia non gli serve, va via 40, 50, 60 km dall'arrivo da solo e lo vedono dopo l'arrivo, perciò sono dei paragoni un po' difficili da fare. Sono dei campioni che in questo momento, un Pogacar che per me è una marcia in più rispetto agli altri, un Vingegaard che gli sta subito dietro, e poi c'è una lotta per arrivare terzi a Parigi, perché ormai si è visto da questa tappa che la classifica dovrebbe essere Pogacar, Vingegaard e il terzo tra il gruppetto che è arrivato dietro oggi.
1: Serge Parsani con noi, ritorniamo appunto da Cristiano Piccinelli, e tra l'altro ci sono notizie della maglia gialla del norvegese Train. Train ci hai ricordato che era anche caduto, no? È arrivato?
0: Sì, sta arrivando, guarda, proprio in questo istante, con una mezz'oretta di ritardo rispetto a Tadej Pogacar. Se l'è presa comoda, per così dire, Thorsten Tran, che è stato un po' sfortunato. Era già stato superato in corso d'opera da Tadej Pogacar. Nella discesa dal Tourmalet si è andato a scontrare con Johannessen e è finito a terra. C'è stata anche tutta le manovre, le valutazioni che vengono fatte giustamente dal team team medico per capire se ci sono anche commozioni cerebrali, se dunque effettivamente un corridore è in grado di ripartire o meno, soprattutto perché c'era ancora da fare diversi chilometri di discesa. Arriva Tran, a cui vanno comunque i complimenti, adesso potrà concentrarsi su quello che era anche un po' il suo obiettivo, l'ha detto ieri in maniera anche abbastanza ironica alle interviste, sta cercando una compagna, magari questa notorietà lo aiuterà per trovare diciamo così una persona con cui condividere qualche momento della sua vita. Intanto però ha vissuto una giornata da leader della generale, torna a essere leader della generale Tadej Pogačar, che ha vinto la 23esima tappa. Ecco, siamo con il nostro ospite Serge, a cui vorrei chiedere se diciamo così questa voglia anche un po' di strafare che fa parte del personaggio è un azzardo, nel senso che poi le risorse spese non si ritrovano, mancano ancora 15 tappe, siamo soltanto alla sesta e lui già è andato via in solitaria a 40 km. Troppo forte o rischia anche di pagare qualcosa secondo te Pogačar da qui alla fine?
6: Ma non penso, perché lo sforzo che ha fatto lui l'ha fatto forse di più Vingegaard e anche gli altri dietro che non sono riusciti a ridurre il distacco. Sicuramente avrà fatto delle valutazioni a una squadra che bene o male sta dominando il tour. Difatti abbiamo visto che l'attacco non è stato fatto da Pogačar, ma è stato fatto da Del Toro. Poi Pogačar ha finalizzato il tutto, è uno capace di fare delle decine di chilometri da solo e penso che non avrà problemi, a meno che succeda qualcosa o cadute o malattie, ad arrivare a vincere il suo terzo tour.
0: In effetti, insomma, la malattia è una cosa che preoccupa molto Jonas Vingegaard, che all'intervista si presenta sempre con la mascherina, come ai tempi del Covid, è preoccupato molto anche da questo aspetto, evidentemente insomma non si sentiva nemmeno troppo sicuro forse dei suoi mezzi, perché si trova alla prima salita già a pagare 2 minuti e 20. E allora la domanda l'ho fatta anche ai nostri ospiti precedenti, ma la faccio anche a te: ha fatto bene allora a questo punto Vingegaard a venire al giro, almeno qualcosa raccoglie dal punto di vista del palmarès?
6: Sicuramente fare giro tour non è facile di questi tempi, anche perché quello che ha consumato al giro bene o male non se lo ritrova al tour. Se consideriamo un Pogačar che corre poco e le corse che fa le vince, vuol dire che serve più la preparazione fatta per bene. Si sa che al giorno d'oggi sono seguiti da preparatori che hanno delle valutazioni giornaliere, di conseguenza può fare un certo lavoro a casa senza correre come si faceva una volta, che si diceva se non si corre questa corsa qui in preparazione per, invece adesso non si può fare il giro in preparazione per il tour. Il tour purtroppo è esigente, è duro, è in un mese più caldo rispetto al giro, e queste situazioni qui poi dopo alla fine le paghi, perché sono convinto che Vingegaard non avesse fatto il giro magari poteva lottare con un Pogačar, avendo fatto il giro sicuramente gli mancheranno le forze per cercare di stargli dietro.
0: Invece degli italiani che giudizio diamo? Sono pochi, 12, meglio di qualche anno fa dove erano anche sotto la decina, ma insomma Tiberi venuto al debutto a questo tour forse poteva fare qualcosa di meglio, perché comunque già ha pagato nelle prime tappe, oggi ancora 20 minuti, è un modo anche forse per uscire di classifica, oppure evidentemente ancora non è pronto per una corsa del genere?
6: Ma analizzando un po' gli ultimi anni, purtroppo corridori da classifica per i grandi giri abbiamo difficoltà a trovarli. Speriamo che il giovane Finn sia quello che nei prossimi anni possa migliorarsi per cercare di poter competere quando sarà in discesa i vari Pogačar e Vingegaard, e provare magari a fare un podio in un grande giro. Attualmente purtroppo non abbiamo corridori che possano permettersi di lottare per la classifica. Speriamo che magari riescano a lottare per vincere una tappa, quello sarebbe già una bella cosa.
0: Festeggia anche la maglia Pua, perché anche quella è di Tadej Pogačar, maglia verde invece per Mats Pedersen, quella della classifica punti, maglia Pua quella degli scalatori, mentre la maglia bianca è per Isaac Del Toro. Con il nostro ospite vorrei proprio parlare di questo ragazzo che, mi sembra, possiamo dire, sta confermando quelle che sono le sue qualità e quelle che erano anche le aspettative sulla sua crescita, perché almeno queste prime sei tappe è forse l'uomo in più della UAE, oltre ovviamente a quel fenomeno che si chiama Pogačar. Non so se sei d'accordo.
6: Ma sicuramente un Del Toro, come l'abbiamo visto anche l'anno scorso, vincere le gare qui nel calendario italiano, è uno che potrebbe sicuramente fare il leader in una squadra World Tour e poter giocarsela anche per la classifica, per arrivare al podio al Tour. Purtroppo ha fatto una scelta di appoggiare Pogačar e sicuramente sarà difficile che possa fare il podio, perché ci sono dei corridori come Evenepoel, anche il giovane Sexa, che io spero faccia un bel tour anche per dare la possibilità al ciclismo francese di ritrovarsi con corridori importanti nelle corse a tappe, anche perché anche i francesi in questo periodo non è che hanno dei grossi talenti per poter fare risultato nel tour.
0: Eh sì, loro, lo ricordiamo, aspettano ancora un erede di Hinault. L'ultima vittoria francese al tour risale al 1985, noi 2016 con Vincenzo Nibali, che il buon Giovanni Scaramuzzino credo ricordi bene, no, quella vittoria. Giovanni, a te.
1: Eh sì, perché guarda, c'erano Contador e Froome. E ricordo bene che comunque Nibali, che prese la maglia gialla subito, diciamo, già in Inghilterra, si partiva da Leeds, ricordi, Serge? E,
6: sì, sì.
1: E lì poi fu bravissimo anche e soprattutto sul pavé della Roubaix, quello che non ovviamente a chilometraggio pieno fu inserito in una tappa che vide la caduta di Froome e quindi un avversario pericolosissimo dati i precedenti, appunto, e 12 anni fa, chissà quanto tempo passerà. Ma ecco, Serge, prima di ritornare proprio da Cristiano, no? È impressionante il 2026 di questo corridore, cioè a marzo ha partecipato alle Strade Bianche, le ha vinte. Milano-Sanremo, vinta. Ad aprile, Giro delle Fiandre, vinto. Parigi-Roubaix, secondo. Liegi-Bastogne-Liegi, vinta. Poi, Giro di Romandia, 4 tappe su 5 conquistate, ovviamente più classifica finale. Sul Giro di Svizzera, partito dall'Italia, dalla Valtellina, già finito alla prima giornata con un'impresa solitaria, l'ennesima, di Pogačar. E allora, nei libri di storia, no, si legge di un certo Binda, Alfredo Binda, che fu pagato dagli organizzatori per non correre il Giro d'Italia quasi un secolo fa, no? Io penso però che anche se non c'è partita, quando c'è Pogačar, credo che tutti se lo vadano a capellare, non soltanto per questioni di sponsor, ma per il modo come vincere, perché oggi, insomma, è stata un'impresa, perché lui è passato per primo sulla cima, ricordo, Souvenir Henri Lagrange del Tour de France. Cioè, al di là del successo di tappa, c'è stato un uomo solo al comando con una maglia da campione del mondo che è transitato primo sul tetto del Tour. Qui bisogna, credo, prepararci ad aggiornare completamente la storia del ciclismo. Esisterà forse un prima di Pogačar e un dopo Pogačar? Non lo so, è troppo, guardo troppo avanti, secondo te?
6: No, no, assolutamente. È che lui vince facendo delle imprese. Non è che vince e arriva in volata e veloce e ti vince la corsa. Perché come ha vinto le Strade Bianche, come ha vinto la Liegi, come ha vinto oggi, è un corridore che quando decide di andare e va fino in fondo, perché tanti pensano magari salta, non salta, lui purtroppo non salta, è consapevole delle sue potenzialità e riesce a fare questi numeri che non si sono mai visti nel ciclismo. Quello che è, bisogna dire, è un ciclismo nuovo, con un corridore nuovo che dà delle emozioni particolari, perché vederlo vincere in quel modo, insomma, anche uno che ha corso per degli anni, che ha vissuto il ciclismo anche dall'ammiraglia, non ha mai visto una cosa del genere.
1: E detto da Sergio Parsani, bisogna proprio credergli. Grazie davvero, è stato con noi Sergio Parsani, General Manager del team Solution Tech Nipporel. Grazie davvero, Sergio.
6: Grazie a voi, buon tour.
1: E allora, ritorniamo proprio da Cristiano Piccinelli. Su Evenepoel invece cosa si può dire? Perché ovvio, 4 chili persi, una condizione fisica ideale alla partenza di Barcellona. Allora, lasciando stare Pogacar ovviamente, no? Fa un altro Giro di Francia, fa un altro sport probabilmente, questo non si può dire, lo sport è uguale, però i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Al momento come si può considerare la prova del belga, Cristiano?
0: Secondo me è positiva, perché sembrava anche sul procinto di saltare al momento in cui Pogacar ha scattato a 40 km dall'arrivo, invece è andato su del suo passo, cosa che gli ha consentito anche di avvicinarsi, insomma, agli altri, di recuperare. Era finito dietro a Sixas, ad Ayuso, invece poi è arrivato sul traguardo con loro, poi è stato superato da Del Toro nello sprint per tentare di prendere gli abbuoni, ma anche il fatto che abbia tentato di prendere gli abbuoni vuol dire che secondo me che ci crede ancora nella possibilità di inserirsi. 3 minuti e 30 non sono pochi, c'è però un cronometro in cui evidentemente cercherà di dare il massimo, quella del 21 luglio, lui che è uno specialista delle prove contro il tempo. Certo, deve anche sperare che ci sia un giorno in cui Pogacar e Vingegaard non saranno al massimo sulle salite e magari provare con la sua squadra anche un po' a diciamo così far stancare gli avversari, perché altrimenti non ci saranno possibilità. Però secondo me è un Evenepoel pimpante, una squadra forte, perché comunque ci sono sia Evenepoel che Lipovic in generale, uno quarto, uno settimo, ed è una formazione importante quella della Red Bull Bora. Non forse alla pari della Visma Lise Bike e della UAE, però insomma ci sono Tratnik, Van Gils, Jay Hindley, Nico Denz, il nostro Cattaneo. È una squadra tosta, secondo me non ha ancora mollato il colpo, ci sta provando, e diciamo che poteva saltare oggi, non è saltato. Questo per i tifosi del Belgio può essere anche, diciamo così, una valutazione positiva di quanto è successo oggi.
1: E in 30 secondi il riepilogo della classifica di tappa e della nuova graduatoria generale, prima di salutarti, Cristiano.
0: Velocissimo, perché vittoria di tappa e primo posto in generale coincidono con il nome di Tadej Pogacar, che vince per la 23ª volta al Tour de France davanti a Vingegaard e Del Toro, e questa è anche la classifica generale per quanto riguarda i primi tre posti, con Pogacar che ha 2 minuti e 42 su Vingegaard, 3:27 su Isaac Del Toro. Domani nessun rischio per loro, perché c'è una tappa con arrivo a Bordeaux dedicata alle ruote veloci. A te, ciao!
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. Evidentemente sulle strade del Tour non si gioca mai per lo 0-0, specie quando tra gli iscritti, i partecipanti, i vincenti, c'è lui, Tadej Pogacar. A proposito di vincitori, passiamo al tennis. In chiusura, Carolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon. Adesso, dopo aver ringraziato ovviamente in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica, quindi alla console, Giovanni Di Palma, vi ricordo che a seguire ci sarà l'appuntamento con l'informazione, GR1, poi Italia in diretta. Stasera, a partire dalle 21:05, tutto il mondiale, minuto per minuto, da Giovanni Scaramuzzino. Grazie e restate con noi.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
10: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio a favore della Russia. Dopo la decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca, immediata la reazione del Cremlino. Daremo una risposta adeguata a questa ritorsione. I due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale e questo è dimostrato. Il commento

0: criminalità organizzata. Abbiamo tutti un obiettivo comune, ha detto la presidente von der Leyen, salvare le vite di migliaia di persone. La proposta di Bruxelles, scrive sui social la premier Giorgia Meloni, è un segnale importante verso l'obiettivo di cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione. Ora in Germania per la crisi Volkswagen, oggi il consiglio di sorveglianza dell'azienda automobilistica affronta il piano di riduzione della produzione di veicoli nei prossimi anni, mentre il sindacato dei metalmeccanici tedeschi ha organizzato presidi e proteste in tutto il paese. Linea in diretta alla corrispondente da Berlino, Lucia Sgueglia.
1: Eh sì, dovrebbe essere questo il giorno della verità per la Volkswagen. Davanti ai cancelli dello storico stabilimento di Wolfsburg, in Bassa Sassonia, si sono riuniti tutti i vertici del potente sindacato dei metalmeccanici, la IG Metall. Al momento è una protesta relativamente piccola, ma non resteremo a guardare, dicono, quello che chiamano il piano brutale della dirigenza del gruppo, che si prepara a tagliare fino a 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo. 37.000 esuberi sono stati già confermati solo in Germania entro il 2030 e, secondo media tedeschi, 4 fabbriche verranno chiuse nei prossimi anni. Tra i lavoratori c'è grande paura, c'è grande incertezza, ma anche rabbia. Promettono resistenza e dietro c'è la crisi, la concorrenza cinese che cresce con le auto elettriche, che preoccupa tutta l'Europa, non solo la Germania. L'industria automobilistica, da sempre spina dorsale dell'economia, per Berlino non è più competitiva.
0: Il maxi rogo nel deposito Bartolini di Milano. La procura apre un'inchiesta per incendio doloso, al momento a carico di ignoti. L'ipotesi è formulata in via cautelativa per verificare se dietro le fiamme ci sia un attentato o un sabotaggio. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Uccise la moglie 45enne nel dicembre di 2 anni fa in provincia di Ascoli Piceno, condannato all'ergastolo il marito. Nel servizio il commento del padre della vittima.
2: Lui ha fatto del male a noi ci ha fatto un male. Mia figlia mi aiutava su tutto e purtroppo non ce l'ho più.
3: Al signor Lodovico nessuno porterà più indietro sua figlia. Gli occhi sono pieni di lacrime, ma per la famiglia di Emanuela Massicci la condanna all'ergastolo è giusta. La decisione della Corte d'Assise di Macerata è arrivata dopo quasi 2 ore di camera di consiglio. I giudici accolgono la tesi dell'accusa, secondo cui l'uomo uccise a mani nude la moglie Emanuela Massicci dopo aver organizzato tutto con lucidità. Era il 19 dicembre 2024 quando malavolta colpì la moglie nella loro villetta di Ripa Berarda, frazione di Castignano, al culmine di maltrattamenti, litigi e violenze protratti nel tempo anche davanti ai figli. Ottimo risultato per l'avvocato della famiglia Nazario Agostini.
4: Una sentenza a mio modo di vedere giusta. L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
3: Da Macerata per il GR1, Maria Giovanna Laporta.
0: Il gran caldo in Italia, la terza ondata, durerà almeno fino al 20 luglio. Temperature elevate, anche se nel weekend non mancheranno i temporali nel nord-est. Tra le città più calde, Firenze, oggi bollino rosso. Sentiamo le voci di alcuni cittadini in giro per la città.
5: Molto caldo, se non altro il centro è un pochino più libero perché anche i turisti lo soffrono, quindi ce lo possiamo godere un pochino di più.
6: Giro per lavoro, perciò cerco l'ombra, cammino su marciapiedi, scanso, poi faccio dei piccoli tratti il meno possibile al sole, si va avanti, però è dura veramente, perché poi la differenza è che sia la sera che la mattina è sempre molto caldo, perciò non è che c'è una differenza, è un'escursione termica che magari dicevo la sera sto un po' meglio, no, almeno su Firenze città.
7: Fa tantissimo caldo e si sopravvive male. Faccio il rappresentante di vino, entro nei ristoranti, in oteche, che c'è un bel fresco, quindi mi sento riavere, esco fuori e c'è di nuovo 35 gradi, 38 gradi, anche 40.
0: Le 18:05 minuti è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta. Grazie in regia a Gianni Tola. Vi ricordo, questa ed altre edizioni del GR1 sono disponibili sull'app Rai Play Sound. Prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento di ascolto.
8: Rai Radio 1 Sport.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Spionaggio, Roma espelle due militari dell'ambasciata russa, Tajani ingerenza grave e inaccettabile, ira di Mosca, risponderemo domani gli interrogatori dei due ex 007 italiani arrestati. Escalation raid statunitensi sull'Iran, 14 vittime, 170 obiettivi militari colpiti, traffico marittimo quasi fermo a Hormuz. Israele pronti ad attaccare nuovamente Teheran, Khamenei e il giorno della sepoltura. Bruxelles verso sanzioni sui trafficanti di migranti. Giorgia Meloni, seguito il nostro approccio concreto e intransigente, scontro maggioranza opposizioni sulla legge elettorale. Luglio rovente, temperature ancora su, domani Perugia e Firenze da

0: fresco e floreale con prosecco, sambuco, menta, ghiaccio, serviti in un calice da vino e Lugo Spritz. Il New York Times celebra il drink nato in Alto Adige tra i più richiesti nei locali americani. Target Enco 2026, trionfa Caparezza, Orbit Orbit, il miglior album in assoluto. Tra i premiati anche Carmen Consoli e Pigi, cerimonia al Teatro Ariston di Sanremo a fine ottobre. Gli occhiali di Lippi, la testata a Materazzi, l'ultimo rigore di Grosso. 20 anni fa l'Italia vinceva i mondiali. Al GR1 Massimo Oddo, difensore e barbiere di quella nazionale. E la Coppa del Mondo in America ai quarti di... al via ai quarti alle 22 su questa rete Francia-Marocco. Ciclismo, al Tour è tornato l'alieno Pogacar, lo sloveno vince sui Pirenei e stacca tutti i rivali. Buonasera da Sonia Oranges. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa coinvolti nell'inchiesta sul presunto spionaggio coordinata dalla Procura di Roma.
1: Dovranno lasciare la capitale entro 3 giorni. Dopo l'inchiesta sulle informazioni cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa a Roma. A dare la notizia il ministro degli esteri Antonio Tajani. Tra loro c'è anche Mikhail Astakov, l'uomo al quale, per gli inquirenti, sarebbero stati consegnati segreti militari riservatissimi grazie a Gavino Raul Piras, l'ex agente della nostra intelligence, finito agli arresti domiciliari assieme al collega Vincenzo Di Pasquale per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Stando al giudice per le indagini preliminari, potrebbero reiterare il reato. L'interrogatorio di garanzia è previsto per domani. Altre 5 persone risultano indagate. Convocando l'ambasciatore russo, la Farnesina ha espresso ferma protesta. Mosca continua ad usare le armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, scrive su X Tajani, parlando di ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e la sicurezza nazionale. Elena Baiocco, GR1.
0: Mosca replica alla mossa della Farnesina annunciando contromisure. La corrispondente.
2: Immediata la reazione del Ministero degli Esteri di Mosca. Daremo una risposta adeguata, si legge in una nota, che fa presagire una ritorsione politica con misure speculari, come successo in passato. All'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, il Ministero degli Esteri russo decise di espellere 24 diplomatici italiani dell'ambasciata a Mosca in risposta alle espulsioni dei funzionari russi a Roma. Intanto al Cremlino è forte l'eco delle parole di Trump pronunciate al vertice NATO di Ankara. Gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma a differenza degli europei vogliono sinceramente contribuire alla pace, ha detto il portavoce. Nessuna illusione, ha aggiunto Peskov, sappiamo bene che Washington continua a fornire armi e tecnologie militari all'Ucraina. In merito ai continui attacchi delle forze di Kiev che raggiungono in profondità il territorio russo prendendo di mira le raffinerie di petrolio, il Cremlino è convinto che Trump si sbagli quando dice che questa escalation porterà alla pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: In Medio Oriente la tensione resta alta dopo la nuova ondata di raid statunitensi che hanno provocato 14 vittime e colpito oltre 170 obiettivi militari iraniani in 2 giorni, molti dei quali lungo la costa e in prossimità dello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane nella regione, mentre è in corso la cerimonia funebre per la sepoltura di Ali Khamenei, il corrispondente da Istanbul.
3: Lo stretto riaprirà solo con un accordo con l'Iran, dichiara il presidente del Parlamento e capo negoziatore Khalibaf, e intanto, dopo gli ultimi raid incrociati, il traffico navale Hormuz è già praticamente fermo. Per la seconda notte consecutiva, gli americani hanno colpito il sud dell'Iran, distrutti quasi 100 obiettivi, tra cui 2 ponti ferroviari. I raid americani contro infrastrutture civili sono crimini di guerra, accusa il ministero degli esteri di Teheran, che parla di una risposta infondata a presunti incidenti. Il ministero della salute riporta almeno 14 morti e 78 feriti nei bombardamenti. L'Iran ha risposto allora con lanci di missili e droni sulle basi americane in Kuwait, Qatar e Bahrain, e in giornata anche sulla Giordania. Ma poi questa mattina Trump, pur denunciando minacce di morte, ha fatto sapere che il regime degli Ayatollah l'avrebbe richiamato per ribadire la volontà di concludere un accordo di pace. Sospesa la circolazione dei treni tra Teheran e Mashhad, dove oggi, dopo quasi una settimana di cerimonie funebri itineranti, è stato tumulato il feretro dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra, lo scorso 28 febbraio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: Intanto Israele torna a minacciare l'Iran. L'esercito è in allerta per una ripresa delle ostilità per ristabilire la superiorità aerea ed eliminare le minacce.

0: Avverte il ministro della difesa Katz, a Gaza City fallito il tentativo israeliano di eliminare il portavoce di Hamas che potrebbe essere rimasto ferito. Uccise invece la sua guardia del corpo. L'Unione Europea propone un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di migranti, congelamento dei beni, divieto di ingresso e stop ai finanziamenti per colpire le reti criminali. Von der Leyen, siamo noi a decidere chi entra in Europa. Il plauso di Giorgia Meloni, Bruxelles segue la linea indicata dall'Italia.
1: Sottolinea un cambio di gestione dell'immigrazione da parte dell'Unione Europea Giorgia Meloni e ne rivendica la direzione data dall'Italia commentando la proposta della Commissione di Bruxelles di un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di migranti. Volevamo cambiare l'approccio europeo, scrive, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini e i fatti dimostrano che sta prendendo forma. Un ulteriore passo verso il modello italiano per la Premier che arriva dopo un primo riconoscimento della legittimità dei centri in Albania da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e il via libera alla lista dei paesi sicuri per i rimpatri. Le sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di esseri umani rappresentano un segnale importante per colpire alla radice il fenomeno, secondo la Premier, che proprio ieri al vertice di Ankara si è confrontata con il presidente turco Erdogan anche sulla difesa del fronte sud della NATO ed oggi ribadisce che l'Italia continuerà a fare la sua parte per tutelare i propri confini e governare i flussi con responsabilità ed umanità, ma anche con intransigenza. Carla Macrellino, GR1.
0: Il tema dei migranti, come la legge elettorale e le alleanze, è anche al centro del confronto politico.
2: Sui migranti l'Europa parla finalmente il linguaggio del nostro paese, rivendica Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
3: Le nuove sanzioni contro l'immigrazione clandestina proposte dalla Commissione Europea sono l'ennesimo successo del governo Meloni e un altro passo nella realizzazione degli impegni presi per la lotta agli scafisti e alla illegalità.
2: Partito della Premier al lavoro sulla legge elettorale per introdurre le preferenze dopo il nulla di fatto di ieri che assicura con gli alleati troveremo la quadra. Fredda Forza Italia che precisa, vediamo le proposte ma per noi vale il testo approvato. È un tema che non mi appassiona ma non abbiamo precondizioni, taglia corto Matteo Salvini. Sulle preferenze nel centrodestra è scontro farsa, la verità è che vogliono le liste bloccate, accusa il PD che insiste di fronte all'emergenza del paese, la loro unica priorità è cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Per Verdi Sinistra la maggioranza è d'accordo solo contro fuori sede circoscrizioni estere ed è Italia Viva, Maria Elena Boschi.
4: Senza centro non si vince, Italia Viva c'è, mi ha mostrato con le iniziative di queste ore per chiedere più attenzione sul potere d'acquisto e dire sì alle preferenze.
2: Filippa Misano, GR1.
0: La previdenza in Italia, ha presentato a Roma il rapporto annuale dell'INPS.
5: Il futuro delle pensioni si gioca su due fronti, più lavoro e più nascite. Nel 2025 i lavoratori assicurati hanno raggiunto quota 27 milioni e 200 mila, mentre il tasso di occupazione ha superato il 63%. Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ricorda il delicato equilibrio del sistema previdenziale che
6: dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. E oggi un lavoratore dipendente su sette è straniero.
5: I pensionati sono più di 16 milioni, metà sono donne. Nel rapporto si evidenzia come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto sono particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile. L'età media di uscita dal lavoro ha raggiunto i 64 anni e 7 mesi, oltre 7 anni in più rispetto al 1995. La sfida della natalità resta decisiva. Più che nuovi incentivi, servono strumenti in grado di sostenere lavoro e famiglia. Lorenzo Opice, GR1.
0: Proteste in corso in tutta la Germania del sindacato dei metalmeccanici IG Metall per dire no al piano riportato dalla stampa secondo cui Volkswagen sarebbe pronta a chiudere 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni e a tagliare oltre 100.000 dipendenti in tutto il mondo. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti la cronaca con l'inchiesta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Al vaglio degli investigatori la posizione di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
7: Sequestrati l'ex giornalista faccendiere Walter Lavitola, 7 manoscritti, cellulari e pendrive. Ieri, durante l'interrogatorio di Lavitola davanti al procuratore di Roma, Lovoi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso lunghe dichiarazioni spontanee e ha respinto ogni accusa. Una volta ottenuto l'accesso agli atti, ha spiegato Sergio Cola, legale di Lavitola, risponderà alle domande dei magistrati. Al momento non è stata ancora calendarizzata invece una nuova audizione di Sigfrido Ranucci come testimone. Lavitola è accusato di strage, associazione per delinquere delinquere di tipo mafioso. Dopo aver ribadito la sua totale estraneità, ha confermato il profondo rapporto di amicizia che lo lega al conduttore di Report. L'ex direttore dell'Avanti ha sostenuto anche l'estraneità del suo collaboratore Gomez, che secondo la procura ha fatto da tramite tra la Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato. Elena Paba, GR1.
0: A Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, avrebbe gridato un uomo di 27 anni di origini algerine prima di sfregiare al volto la ragazza di origini marocchine. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto, arriva la prima condanna.
8: Delle minacce di morte, degli insulti, questo ha raccontato spesso nelle interviste Liliana Segre.
9: Io firmo continuamente denunce contro quelli che minacciano cose spaventose.
8: Ora si è chiuso a Milano il primo processo legato alla maxi inchiesta della procura, procedimento che vedeva imputate 8 persone con al centro l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale nei confronti della sopravvissuta alla Shoah. E un hater è stato condannato a 4 mesi di carcere con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Nelle scorse udienze alcuni imputati si erano scusati con delle lettere e avevano fatto pervenire un risarcimento al memoriale della Shoah con somme dai 500 fino ai 2.000 euro. Oggi per un imputato che era in udienza, la giudice Francesca Ghezzi ha stabilito 12 mesi di lavori di pubblica utilità alla Caritas, oltre al versamento di 300 euro al memoriale della Shoah e un percorso psicologico. Anna Maria Caressa, GR1.
0: Il gran caldo in Italia, l'ondata tra temperature roventi e piogge.
10: Temporali pomeridiani, anche forti e rischio grandine, ma l'ondata di calore è destinata a durare. Questo è il quadro meteo che si delinea almeno fino alla seconda metà del mese. Domani due le città da bollino rosso. Perugia si aggiungerà a Firenze, dove già oggi c'è stata massima allerta per i rischi legati al gran caldo. Nel weekend i picchi di temperatura potranno quasi raggiungere al sud e nelle isole maggiori la soglia dei 40 gradi, che secondo gli esperti dovrebbe essere superata in Sardegna nei primi giorni della prossima settimana. Domenico Maione, Aeronautica Militare.
11: Domani si stabilita al nord tra Piemonte e Lombardia. Sabato le piogge tenderanno ad estendersi anche le zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Le piogge sono la conseguenza del calore, dell'ampio soleggiamento, non sono legate ad una perturbazione che passa.
10: Un luglio rovente dunque, che fa seguito ad un mese di giugno che il servizio climatico dell'Unione Europea Copernicus ha certificato come il più caldo di sempre nell'Europa occidentale. Daniele Morgera, GR1.
0: Mario Orfeo sarà dal prossimo 9 settembre il direttore editoriale di QN Media, il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN, di recente acquisito da Leonardo Maria Del Vecchio. Orfeo è stato direttore di TG1, TG2 e TG3, oltre che amministratore delegato RAI. Attualmente dirige il quotidiano La Repubblica. I mondiali di calcio entrano nel vivo con i quarti di finale, attesa per Francia-Marocco in campo dalle 22. Ne parleremo nella pagina sportiva. Intanto andiamo a Parigi, che attende il fischio d'inizio, la corrispondente.
12: Il tempo sembra non voler scorrere a Parigi, con il traffico impazzito della Fashion Week e i preparativi per la parata del 14 luglio. Eppure solo passione e adrenalina si respireranno tra piazze e boulevard, con il centro off limits alle auto, ancor prima del fischio d'inizio di Francia-Marocco, quarto di finale dove le scintille non sono mancate, neanche in America, durante le conferenze stampa, con i giornalisti dei due paesi venuti alle mani. Non proprio una buona premessa per una sfida costruita nel confronto tra Mbappé e Hakimi, amici e compagni al PSG, rivali sul terreno di gioco a Boston, dove i nordafricani scendono con la voglia di riscattare l'eliminazione in semifinale a 4 anni fa in Qatar. Quella notte Parigi fu teatro di incidenti e scontri con la polizia. Per stasera è previsto un importante dispositivo di sicurezza, 20.000 agenti, di cui 8.000 solo nella capitale, e misure straordinarie con bus e metro sospesi in gran parte del centro. Due le fan zone con maxi schermi all'aperto, ma anche nelle strade solo le TV saranno ovunque, come il tifo. Speriamo, quello bello e emozionante da raccontare. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: E proprio oggi il nostro calcio celebra un anniversario speciale. 20 anni fa, il 9 luglio del 2006, l'Italia di Lippi si laureava campione del mondo. Tra gli eroi azzurri della notte di Berlino anche Massimo Oddo.
13: Ogni qualvolta si rivedono le immagini che girano sul web, sono cose che raramente si provano nella vita. Sono veramente contento e orgoglioso di aver gioito assieme a un popolo intero.
14: Che cosa aveva di speciale quel gruppo?
13: Venivamo da Calciopoli, eravamo segnati da quello che era successo, ovviamente eravamo attori indiretti, i calciatori, però avevamo grandi responsabilità, ci siamo uniti, questa cosa ci ha unito molto e abbiamo pensato solo a dimostrare sul campo quello che era il nostro valore e il gruppo ne ha tratto sicuramente beneficio.
14: Massimo Oddo, tre presenze ma anche un altro contributo come il famoso taglio del codino di Camoranesi dopo la finale.
13: Ognuno di noi ha contribuito a modo suo, è sempre importante in un gruppo avere il massimo rispetto, c'era una sana competitività tra tutti quanti, tra tutti noi.
14: 20 anni dopo ci prende un po' di nostalgia a vedere l'Italia fuori dal mondiale. Cosa deve accadere per tornare ai vostri livelli?
13: Negli ultimi anni abbiamo perso di vista quella che è stata sempre la nostra forza, la nostra italianità. Speriamo che questo cambio al vertice si possa mettere un pochino più da parte quella che è la politica e pensare un po' più al campo.
14: Francesco Albanese, GR1.
0: Un aperitivo sempre più richiesto e l'Ugo Spritz, nato sulle Alpi Altoatesine, conquista anche l'America.
15: Fresco, floreale, più dolce del classico bitter. Lo Spritz Ugo si fa con prosecco, liquore al sambuco, menta, una fetta di lime e tanto ghiaccio. È ormai tra i più ordinati nei bar europei, ma anche il New York Times adesso lo celebra. Nei locali americani scrive: sembra che ogni tavolo ne abbia uno. Il suo inventore è il bartender altoatesino Roland Gruber.
16: Nel 2005 gestivo un bar a Naturno, in Alto Adige, soprattutto per gli ospiti femminili. Volevo creare un drink non troppo forte, alla menta, fresco.
15: Com'è nato il nome?
16: Tra amici abbiamo cercato un nome, Ugo, è bello, mi piace Ugo perché il nome è corto, si può tenere in mente.
15: Non sapeva di essere arrivato sul New York Times.
16: Sono rimasto un po' sorpreso, mi fa molto molto molto piacere.
15: Certo, è stata una bella intuizione la sua.
16: Non ho né fatto reclame, niente. Sono riuscito di creare un drink nel momento giusto, al posto giusto, poi ho fatto furore.
15: Federico Mello, GR1.
0: La canzone d'autore italiana celebra i suoi beniamini, annunciate le Targhe Tengo 2026. A Caparezza la palma per il miglior album in assoluto, la consegna dei premi dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.
17: Grazie per questo autorevole riconoscimento. Ciliegina sulla torta di un percorso lungo e tortuoso nato dal desiderio di raccontarmi attraverso le mie passioni più grandi, la musica e il fumetto. Affida il suo entusiasmo ai social. Caparezza, vincitore della Targa Tenco 2026 con il suo Orbit Orbit, miglior album in assoluto secondo la giuria di 245 esperti. Miglior album in dialetto a Carmen Consoli con Amuri Luci, mentre nella categoria opera prima vince il cantautore romano Pigi Siciliani con l'album d'esordio Sta registrando audio.
18: Sono al settimo cielo, è la cosa più bella che possa capitare a un cantautore vincere la Targa Tenco. Ho voluto fare un disco che parlasse il più possibile della realtà, di questi anni difficili, di passi indietro dell'umanità e dall'altra parte un grande abbraccio universale, le gioie e i dolori dello stare al mondo.
17: Si impone Simone Avincola nella categoria miglior album di interprete con Avincola canta Carella. La palma per la miglior canzone singola va a Emma Nolde con il brano Quello che deve essere sarà. Miglior album a progetto infine 80, buon compleanno Ivan, live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani. Claudia Fayens, GR1.
0: Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola e Giovanni De Palma. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
19: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: GR1 Sport.
1: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Abbiamo celebrato nel giornale i 20 anni dal trionfo mondiale dell'Italia 2006. Oggi torniamo al mondiale di questi giorni, oltreoceano. Stasera il via ai quarti di finale con una sfida che è quasi un derby di Francia-Marocco, e del tema sicurezza a Parigi e non solo abbiamo parlato. Ora andiamo al campo e al nostro inviato a Boston.
21: 70.000 spettatori, la casa dei Patriots a 40 km a sud della città, Foxborough, l'attesa dei tifosi, di quelli della Francia che puntano alla terza semifinale di fila, di quelli del Marocco che sognano un successo che andrebbe anche al di là dell'aspetto sportivo. E tanti sono i supporter marocchini arrivati a Boston, voli speciali da Casablanca, ieri in centro distribuite 12.000 maglie marocchine per alimentare il muro rosso. E sarà davvero un degno quarto di finale. Da una parte il tridente delle meraviglie, Olise, Dembélé, Mbappé, una potenza di fuoco clamorosa. Dall'altra fantasia, tecnica, solidità e tante esperienze in più rispetto a Doha. E poi gli uomini simbolo, da una parte Hakimi, capitano, trascinatore, anima della squadra di Wahi. Dall'altra Mbappé, manco a dirlo, 19 reti ai mondiali, meglio di lui solo Leo Messi, 21. Match winner di rigore contro il Paraguay, arma totale. E questo Deschamps lo sa. Kylian è il nostro capitano e ha ben chiaro qual è il suo ruolo. Sono stato giocatore. Certo, so che dentro lo spogliatoio ci sono leggi e regole speciali, sensibilità e caratteri diversi, ma questa diversità è una forza e sarà la nostra forza. Il Marocco può essere una trappola per la Francia, fin qui perfetta o quasi. Non ci sarà quasi certamente Saibari, certo, ma i leoni dell'Atlante restano uno spauracchio anche per la corazzata transalpina. Foxborough, Manuel Codignoni, GR1.
1: Le conseguenze dei mondiali sul calcio di casa nostra: brutto infortunio per il milanista Pulisic, KO con gli States, per lui microfrattura al peone, fuori fino a fine agosto. Il mercato: l'Inter sostituisce Dumfries, partito verso il Real Madrid, con l'israeliano Kalaili. L'esterno appunto dell'Israele arriva dai belgi dell'Union Saint-Gilloise. E ora il ciclismo, con una sesta tappa del Tour de France, la prima di montagna, in cui ha dato spettacolo il fuoriclasse più atteso Tadej Pogacar.
22: A lui piace così, vincere da solo, scattare anche quando al traguardo manca ancora molto. E così è stato oggi nel tappone pirenaico. A 40 km dall'arrivo, Tadej Pogacar ha deciso di partire lasciando sul posto tutti, a cominciare dal suo grande avversario Jonas Vingegaard, l'unico fino a questo momento ad essere riuscito a battere il marziano sloveno in una corsa a tappe, ma ormai si parla di circa 3 anni fa. Il Tourmalet ha fatto una selezione durissima, come preventivato, con il campione del mondo che in progressione guadagna metri e secondi, mentre Vanepool, Sexas e Ayuso faticano da matti. Ennesima fuga solitaria di una carriera fatta di imprese e chilometri passati faccia al vento. Vince nettamente Tadej e lo fa per la 23esima volta al Tour de France, eletto ormai a terreno di caccia favorito. In generale Pogacar si riprende la maglia gialla con 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 minuti e 27 sul compagno di squadra alla UAE del Toro, giornata da dimenticare per l'ex leader Tran, che in discesa cade rovinosamente a terra. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: In chiusura del tennis, grande attesa per il nostro Jannik Sinner, che domani pomeriggio a Wimbledon sfiderà in semifinale Novak Djokovic. Nel torneo femminile invece la finale sarà tutta della Repubblica Ceca, a sfidarsi saranno Mukova contro Noskova. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata su Radio 1.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
24: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
25: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
24: Info su suzuki.it.
26: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
27: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
28: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
29: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
30: Zanzara!
28: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
24: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
25: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il riciclismo.
24: Info su suzuki.it.
2: Viaggiare informati.
3: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Ospitaletto e Palazzolo verso Milano, 3 km di coda a causa di un veicolo fermo. Sulla A4 Brescia-Padova, coda a tratti per il traffico intenso tra Peschiera e Montebello in direzione di Padova. Tra Foro del Monte Bianco, l'attesa prevista è di 15 minuti, al Piazzale Francese la coda è verso Courmayeur. Sulla A10 Genova-Savona, tra Savona e Bivio con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce verso Genova ci sono 17 km di coda, in corso il ripristino di un incidente avvenuto al chilometro 16 e 800. Il traffico defluisce tramite una corsia di deviazione sulla carreggiata opposta. A12 Genova-Roma, tra Genova Est e Recco verso Livorno, coda per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova, coda a tratti e traffico intenso tra Bologna e Interporto e Altedo verso Padova. E concludiamo con la A1 Milano-Napoli, ci sono 50 minuti sono i tempi di percorrenza previsti tra Caianello e Caserta Nord in direzione di Napoli, anche qui coda a tratti e traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always went.
10: The Afghan government says they're not surprised.
2: Zapping.
11: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Luquenzi, non in studio questa volta, ma a Spoleto per la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi. E siamo in diretta dai giardini dell'Hotel dei Duchi, che ci ospita e lo ringraziamo. Ringraziamo l'Hotel dei Duchi per l'ospitalità. Siamo qui, anzi, se ci volete venire a trovare e siete a Spoleto, avremo una lunga sfilza di ospiti durante questa puntata, che si aprirà ovviamente come è dovuto con il padrone di casa, che è il sindaco Andrea Sisti, sindaco di Spoleto. Sarà il nostro primo ospite, poi sarà con noi Nello Cristantini, lo conoscete, un professore dell'intelligenza artificiale, Università di Bath, e ha scritto molti libri su questo tema e farà delle letture, degli incontri qui a Spoleto. Poi avremo Massimo Spada, un pianista d'eccezione che per la prima volta.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran mentre Israele dichiara pronti ad attaccare per la terza volta se necessario. Teheran colpisce diverse basi americane nella regione come rappresaglia la nuova ondata di raid statunitensi che hanno provocato 14 vittime. In serata diverse le esplosioni nel sud dell'Iran. La corrispondente da New York.
4: L'esercito americano ha dichiarato di aver colpito oltre 170 obiettivi iraniani in 48 ore, un aumento significativo dell'intensità rispetto ai precedenti attacchi lanciati durante il cessate il fuoco. Un video online verificato dal New York Times mostra che è stato colpito per la prima volta anche un ponte ferroviario. Rientrando dal vertice NATO di Ankara, Trump ha detto che l'Iran lo ha contattato perché vuole assolutamente un accordo e ha avvertito: ogni volta che ci colpiranno, li colpiremo con più forza. Trump è partito da Ankara ieri sera a bordo del vecchio Air Force One anziché del nuovo donato dal Qatar per motivi di sicurezza legati proprio alla ripresa degli attacchi. Nella sosta in una base in Gran Bretagna, Trump ha cambiato aereo salendo sul nuovo Air Force One, che è lussuosissimo ma non sarebbe ancora stato dotato di misure di protezione adeguate come l'installazione di un sistema avanzato di difesa antimissile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: La ripresa delle tensioni in Medio Oriente potrebbe avere pesanti conseguenze sull'economia europea. A lanciare l'allarme è il direttore generale del MES, Pierre Gramegna. Se alla crisi nell'area si aggiungesse una forte rivalutazione degli asset statunitensi, spiega, l'eurozona rischierebbe una crescita negativa e un'inflazione vicina al 5% entro la fine dell'anno. Uno scenario definito grave, illustrato al termine dell'Eurogruppo. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla sicurezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rientrata da Ankara dove si era tenuto il summit

0: pertanto accoglie con favore la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti, definendola un segnale importante verso un cambio dell'approccio europeo sull'immigrazione. Siamo alla cronaca. A Milano, una 22enne di origine marocchina è stata aggredita e sfregiata da un algerino di 27 anni mentre si trovava sulla banchina della metropolitana. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, mentre la ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Prima dell'aggressione, il 27enne le avrebbe gridato: «Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano». Esplosione questa mattina in una fabbrica di munizioni militari a Casal Bordino, provincia di Chieti. Una vittima.
1: Un operaio morto e un altro ferito è trasportato d'urgenza in ospedale a Chieti. Sono le vittime del drammatico incidente avvenuto questa mattina alle 8 a Casal Bordino, all'Arca Defense, ex Sabino Esplodenti. Carlo Piscopo e Gabriele Bracone stavano lavorando alla bonifica di un'area esterna allo stabilimento, circondata da baracche di legno, quando si sarebbero accorti che si erano sprigionate delle fiamme tra alcuni residui da smaltire. Hanno provato a scappare ma sono stati investiti dall'esplosione. Piscopo non ce l'ha fatta. Bracone sembra che se la sia cavata senza danni di rilievo. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Sono 7 le vittime nello stesso sito negli ultimi 6 anni, 2020, 2023 e 2026, 3 incidenti in una fabbrica storica che fino allo scorso mese di ottobre era di proprietà della famiglia Salvatore e si occupava di smaltire materiale esplodente. Dopo le inchieste nate dalle ultime tragedie, la società è stata ceduta alla multinazionale turca Arca Defense, che ha avviato un importante piano di investimenti, circa 100 milioni di euro, per riconvertire lo stabilimento alla produzione di granate e munizioni di medio calibro.
2: Max Franceschelli, GR1.
0: Tornano liberi i 7 arrestati il 16 giugno dalla Digos di Roma con l'accusa di far parte di una cellula terroristica anarchica. Il Tribunale del Riesame infatti ha accolto le richieste delle difese, annullando l'ordinanza cautelare e disponendo la scarcerazione. 2 degli indagati erano accusati dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che aveva provocato danni all'infrastruttura. I 90 anni di Lino Banfi, festeggiato nella sua Puglia a Canosa, dove ha mosso i suoi primi passi.
3: Io sono nato ad Andria, provincia di Bari, poi mi sono trasferito a Canosa perché mio padre non volle emigrare in America, troppo lontano.
4: Così Lino Banfi, oggi 90 candeline, raccontava il suo trasferimento a soli 3 anni da Andria a Canosa di Puglia.
5: Riccardo Zagaria è il nipote di Lino. Che bimbo era il piccolo Pasquale Zagaria?
6: Già da piccolo lo zio Michele gli ha insegnato quelle battute che poi l'hanno fatto diventare famoso: ti spezzo la noce al capocollo, ti metto il menisco a tracollo.
4: Piazza Vittorio Veneto a Canosa diventò luogo di ispirazione per le sue gag. Saverio Luisi, amico di Banfi.
7: Lui guardava i movimenti, ascoltava i suoi concittadini e cercava di carpire quello che poi sarebbe diventato il linguaggio banfiota.
4: Decisivo anche il seminario di Andria, una palestra per allenare la sua verve comica. Ancora Riccardo Zagaria.
6: È arrivato il rettore e il vescovo di Andria dicendogli: guardaci Zagaria, tu non devi far per forza il prete, tu hai una missione, quella di far ridere.
4: Per il GR1, Gianluca Veneziani.
0: È tutto per questa edizione, la linea va ora a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
8: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
9: Otto squadre ancora in corsa, 8 partite ancora da giocare. Poi sapremo se questa Coppa del Mondo tornerà nelle mani di un'europea, come non accade tra l'altro da 8 anni. E la possibilità c'è, come vista la composizione, soprattutto targata UEFA, delle formazioni che sono ancora in gara. Ma se così non dovesse essere, allora si apriranno due scenari completamente diversi, diciamo diametralmente opposti. Ho la conferma dei campioni in carica, e sapete benissimo che i bis consecutivi nella storia dei mondiali sono stati molto molto rari, o una clamorosa prima volta non solo per un paese ma per un intero continente. Ipotesi quest'ultima più o meno probabile, non lo sappiamo, ma che verrà immediatamente posta a un primo severo banco di prova. Buonasera, bentrovati da Guido Ardone al microfono, 21 e 7 minuti dai nostri studi di Dallas. Mi permette di andare in onda Francesco Pionaliere alla parte tecnica, ma salutiamo anche chi lavora come sempre al nostro fianco: da Roma, Saxarubra, Daniele Di Noia, Stefano Catini, c'è Tony Tisi in redazione, c'è ovviamente Ombretta Conti in regia. Cominciano i quarti di finale, cominciano con una sfida di grande suggestione, non soltanto calcistica ma anche storica, culturale, politica. Boston si gioca tra poco meno di un'ora, oggi però prepartita più ampio, e allora avremo anche l'occasione tra poco di andare a fotografare la griglia del

0: torneo arrivati a questo punto, vale un posto in semifinale il replay della semifinale dell'ultima edizione in Qatar 4 anni fa. I vice campioni del mondo contro una squadra che ormai dopo il quarto posto proprio nell'ultimo torneo vuole stabilmente un posto tra i grandi. E allora per Francia-Marocco andiamo subito a presentarvi questa partita, andiamo a Boston dove si gioca, e in questo caso ricordando che più avanti ascolteremo anche il commento tecnico di Massimo Orlando, ma per le formazioni ufficiali cominciamo dal nostro inviato, con il quale al netto di una minima differenza di fuso almeno possiamo scambiarci un buon primo pomeriggio. Manuel Codignoni, ben trovato.
1: Ecco, sì, buon primo pomeriggio a te Guido, a tutta quanta la nostra meravigliosa squadra di Dallas, dal quale ci dividono tanti chilometri, 4 ore di volo e 1 ora di fuso orario, e una buona serata a tutti quelli, a tutti gli amici sportivi e non che ci ascoltano dall'Italia. Siamo nella Gillette Stadium a Foxborough, una 40 di chilometri a sud di Boston, la casa dei New England Patriots, un impianto meraviglioso, così come meravigliosi sono tutti quanti gli stadi che abbiamo imparato oramai a conoscere in questo mondiale americano spalmato in 3 stadi, Canada, Stati Uniti e Messico. Maxi schermi giganteschi alla nostra destra ma soprattutto alla nostra sinistra. Ci siamo divertiti nel prepartita a cercare di stimare la lunghezza di questo maxi schermo, credo siamo intorno ai 70 metri, cari amici radioascoltatori, per un'altezza di almeno una decina di metri, dove in questo momento vengono proiettate le immagini delle squadre che entrano in campo, per meglio dire ci entra in questo momento la Francia, che si prepara, diciamo, al riscaldamento. Non che ce ne fosse grande bisogno, considerato che è una giornata molto calda a Boston e considerato che questo è uno stadio, a differenza di tanti altri stadi che abbiamo visto addirittura coperti completamente, questo è uno stadio completamente scoperto, non c'è un filo d'ombra. In questo momento delle nubi passano a velare il sole e rendono la temperatura più gradevole per noi che vi raccontiamo la partita, ma soprattutto per i calciatori che poi andranno ad affrontarla. Partita, lo dicevi Guido, insomma, che è più di una partita, se così possiamo dire, perché ci sono implicazioni politiche, geopolitiche, anche agonistiche importanti. È il rematch della semifinale di Doha, quando vinse la Francia 2-0, non senza anche qualche polemica arbitrale, ma quest'oggi si azzera tutto da una parte e dall'altra, perché conterà il responso del campo e chi vince quest'oggi affronterà la prima delle due semifinali. Andiamo subito a leggervi le formazioni. Allora, a partire dalla Francia, che nominalmente gioca in casa perché è la dicitura ufficiale della sfida di questo pomeriggio qui a Boston è Francia-Marocco. Megnani in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne in difesa. Centrocampo, la cerniera che ben conosciamo in salsa Serie A, Manu Koné, giocatore della Roma, e Adrien Rabiot, giocatore del Milan. Sulla tre quarti, Dembélé, Olise e Doué. Là davanti, Kylian Mbappé, il secondo miglior marcatore in assoluto nella storia dei mondiali, alle spalle solo di Leo Messi. Per quello che riguarda invece il Marocco, che ha cambiato peraltro allenatore rispetto al mondiale 2022, all'epoca c'era Re Draghi, adesso c'è Ouabir. Draghi che si era dimesso peraltro all'indomani dell'incredibile epilogo della Coppa d'Africa conquistata dal Senegal e poi tolta successivamente al Senegal per antisportività e riassegnata al Marocco. Modulo speculare 4-2-3-1 con Bounou o Bono, come ha scritto sulla sua maglietta, in porta. Difesa 4, Hakimi, anche lui lo conosciamo molto bene, Issa Diop, Mazraoui e Salah Eddin. Trascorso alla Roma, è passato poi al PSV, è rientrato tecnicamente alla Roma, vedremo se resterà nella capitale. A centrocampo Bouadi e El Enaoui, lui di sicuro resterà nella capitale. Sulla tre quarti Brahim Diaz, altro giocatore che conosciamo bene per i suoi trascorsi nel Milan, Unahi e El Kannous, l'unico riferimento offensivo. Là davanti è Talbi. Tanto pubblico è già presente allo stadio, tanto altro pubblico arriverà ancora perché lo abbiamo visto anche in queste giornate, gli stadi si riempono un po' all'ultimo, la prevalenza al momento è di tifosi marocchini. Pensate che ieri in centro a Boston venivano addirittura distribuite le magliette, 12.000 magliette, anche ai non tifosi del Marocco, ma semplicemente per andare a creare questa marea rossa che quest'oggi vedremo allo stadio. Sarà un grande spettacolo, ma soprattutto sarà, caro Guido, un quarto di finale degno di una Coppa del Mondo di calcio. A te.
0: E lo racconterà Emanuele Codignoni, lo ricordo, con il commento tecnico di Massimo Orlando. Noi ci risentiremo tra una mezz'oretta, poco abbondante, per ribadire le formazioni, ma poi ormai saremo a quel punto a ridosso degli inni nazionali. Da qui parte il percorso dei quarti di finale, poi rapido per operazione di riepilogo di ciò che accadrà nei prossimi giorni, anche per quanto riguarda il nostro lavoro su Rai Radio 1, il nostro mondiale minuto per minuto. La vincente di Marocco-Francia andrà a sfidare la vincente di Spagna-Belgio, in programma domani sera alle 21, e noi in questo venerdì 10 luglio che ci attende, la giornata di domani, partiremo alle 20:30, poi gran finale dei quarti, direi sabato, ma in realtà sarà una lunga notte mondiale, perché nella notte tra sabato e domenica, e sarà per noi la serata nordamericana, ci saranno le ultime due partite, grosso modo una via l'altra, alle 23 l'attesissimo Norvegia-Inghilterra e alle 3 del mattino comincerà Argentina-Svizzera. Noi saremo, per chi avrà la bontà, la voglia e la passione di ascoltarci, saremo comunque in diretta per seguire questa sfida che andrà poi a chiudere il quadro dei quarti di finale. Stretta e trafficata la strada che porta alla finalissima di New York il 19 luglio al MetLife. Da New York hanno trovato la loro strada, e che strada nel mondo della musica, i Blondie.

0: I Blondi, un loro classicone. A proposito, mi viene in mente chissà quale marea per l'appunto si alzerà maggiormente nello stadio di Boston, quella dei Blue, vicecampioni in carica, e chiaramente conservano i favori del pronostico gli uomini di Deschamps, quella rossa dei Leoni dell'Atlante. Alla prepartita in senso stretto di Francia-Marocco torneremo tra pochissimo, ma ovviamente poiché è la prima sfida dei quarti di finale, allora andiamo un po' a guardare la griglia che animerà questo torneo di qui alla fine, ma torniamo anche indietro sulle storie che ha raccontato questo mondiale praticamente ormai in un mese o poco meno di partite, questo maxi mondiale, perché le sue storie di calcio le ha raccontate in tanti libri, non solo calcistici. Poi io lo dico sempre, su Radio 1 non accade mai nulla per caso, è una frase che ripeto perché a Boston si gioca questa sera, a New York sarà l'atto conclusivo, e proprio tra Boston e New York ha inventato un suo romanzo che è solo in parte calcistico perché ha scritto anche di altro. E non è magico tutto questo? Paolo Valenti, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a te Guido e buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, diciamo che mi hai fatto un'introduzione inaspettata e altrettanto gradita, perché sì, effettivamente hai ragione, la mia ragazza di Boston.
0: La tua ragazza
1: si ambienta,
0: di Boston, ovviamente.
1: Sì, certo, sì, anche tra lì e New York, e quindi insomma, luoghi del mondiale comunque sia.
0: Romanzo, come dire, caso, non dico sporadico, però che comunque va a accompagnarsi poi a una tua produzione che ovviamente è fortemente calcistica. Paolo Valenti, come sanno bene i nostri ascoltatori, perché spesso abbiamo il piacere di chiacchierare con lui, ha scritto e riscritto, sarebbe meglio dire scritto e aggiornato, la storia dei mondiali, degli europei, via via che questi grandi tornei internazionali poi hanno raccontato la loro storia. E Paolo, tra un po' passeremo alla griglia dei quarti, però guardiamoci un po' alle spalle a questi lunghi giorni ma appassionanti del mondiale nordamericano. Tante storie, ma io provo a mettere sul tavolo qualche ingrediente, andando davvero in ordine sparso, e sono cose, lo sanno i nostri ascoltatori, molto diverse tra loro. A me può venire in mente l'andirivieni disperato dell'Iran dal Messico agli Stati Uniti per un divieto di poter svolgere il ritiro in territorio a stelle strisce, oppure calcisticamente parlando la parabola meravigliosa di Capoverde, mettiamoci le ingerenze politiche, storia degli ultimi giorni, il caso Balogun e tutto ciò che ne segue. Poi l'Argentina che diciamo ama lo scherzo, il brivido, insomma vuole giocare col fuoco, la squadra di Scaloni ha detto tantissime cose, il solito caleidoscopio. A te il compito, Paolo Valenti, di provare a mettere in ordine ancora in corso d'opera, eh?
1: Ma guarda, secondo me non è bello metterlo in ordine, perché un mondiale comunque quando comincia, poi dopo alla fine prima ci sono sempre tante chiacchiere, ce ne sono tante anche tra una partita e l'altra, però poi dopo alla fine il mondiale proprio ti fa capire quanto poi veramente, quando l'arbitro fischia all'inizio della partita, tutto venga lasciato da parte e il campo diventa sovrano. Credo che sia in questi giorni la cosa più, la lezione più bella, secondo me, che mi sta dando, almeno a me personalmente, questo mondiale, che purtroppo, caro Guido, siamo costretti ad assistere per la terza volta consecutiva da spettatori, però quando lo vedi da spettatore forse riesci a vederlo con quel minimo di distacco che ti permette poi di cogliere anche quelle sfumature e quei dettagli che magari quando c'è la tua nazionale dentro sono un po' più appannati, perché chiaramente sei più focato anche sul tifo, e quindi tifo, a me piace, certo. Sì, a me piace questo ventaglio di situazioni, di emozioni. Guarda, ti dico un'altra cosa che a me forse da scrittore mi ha emozionato, infatti nei prossimi giorni farò uscire anche un articolo, questa bellissima cosa dei tifosi dell'Inghilterra che alla fine della partita si sono appropriati di questo successo degli Oasis degli anni 90 e lo cantano insieme ai loro giocatori, che sono altrettanto emozionati nel fare questa cosa insieme ai tifosi, e credo che sia una delle essenze migliori del calcio, e che ci fa rimanere innamorati di questo sport nonostante tutto quello che magari poi a volte gli gira attorno e che invece ti fa abbastanza disamorare, ecco.
0: Un Wonderwall in chiave ecumenica in questo caso, perché ovviamente poi sono spesso associati al City, quindi a una sola realtà della Premier League, invece in questo caso è diventato patrimonio collettivo. A proposito dell'esserci e del non esserci, togliamoci il dente, Paolo Valenti, oggi è 9 luglio, sono le 21:19 in Italia, a quest'ora 20 anni fa eravamo a inizio del secondo tempo di una partita che poi insomma ha avuto un suo sviluppo a Berlino, non ricordo bene come andò a finire, no, con Paolo Cannavaro che sollevava la Coppa del Mondo, e poi praticamente lì è finito con Fabio Cannavaro che sollevava la Coppa del Mondo, perdono, abbiamo parlato ieri col professor Castellacci anche del suo Uzbekistan. Paolo Valenti, in tutto questo i quarti di finale, per arrivare fin qui ci sono volute esattamente 96 partite, è un po' troppe, sì, per stabilire quali siano le migliori 8, o quantomeno le 8 che si andranno a giocare il titolo.
1: Ma guarda, posso dirti una cosa? Alla fine devo dire che da spettatore neutrale quel turno in più non mi è nemmeno dispiaciuto. Ecco, ti posso dire, probabilmente avevo qualche remora prima, non so,
0: più
1: probabilmente.
0: Quattro gironi in più che ci hanno mandato un po' in affanno,
1: sì,
0: secondo me.
1: Probabilmente è vero che dal punto di vista della qualità non è che viene fuori niente di più o niente di nuovo, e che magari costringi le squadre a arrivare ancora più affaticate chi ci arriverà alle semifinali e alla finale. Però è anche altrettanto vero che è una grande kermesse, è un grande appuntamento, e poi noi siamo abbastanza disabituati, no? Perché in effetti, se ci pensi bene, siamo tutti gli anni molto focalizzati o sulla Serie A, ma ti dico anche sugli altri campionati europei interessanti, la Premier League, la Liga, eccetera, eccetera. Lasciamo sempre un pochettino da parte queste nazionali, che sono vissute un po' anche come una scocciatura quando c'è il turno infrasettimanale o comunque il blocco del campionato per quelle due settimane per far giocare quelle due partite alla nazionale. Io personalmente, forse perché appartengo a quella generazione che comunque di mondiali belli ne ha vissuti tanti, questo fascino del mondiale, anche se non c'è l'Italia, lo patisco positivamente sempre. E quindi poi alla fine ti dico, questo turno in più, questo fatto che effettivamente magari la qualità non è così eccelsa perché c'è caldo, perché si arriva a fine stagione, perché tutti perché che si sono messi in fila, però poi dopo alla fine, ecco, ripeto, quando le squadre scendono in campo, quando vedi questi stadi così belli, così nuovi, così pieni di gente appassionata, e quando vedi che poi alla fine comunque sì, più o meno alla fine fino adesso è venuto fuori comunque chi da pronostico doveva andare avanti, ma insomma se l'è dovuta sudare fino all'ultimo minuto, e quindi ecco, che dirti, me lo sono goduto lo stesso, ecco.
0: Guarda, su questo parere personale ultra rapido, poi condivido e devo fare anche mea culpa, perché io immaginavo che un mondiale extra large corrispondesse poi a un calo del livello generale. Devo dire che, salvo poche eccezioni, abbiamo alle spalle un ottavo decisamente noioso come Svizzera-Colombia, nonostante poi l'epilogo comunque adrenalinico ai rigori, però il livello complessivo è stato discreto. Ai quarti che cominciano oggi, invece, alle quattro partite in programma, le ricordo, tra ormai poco più di mezz'ora, Francia-Marocco, Spagna-Belgio, e si incroceranno le vincenti. Altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Credi, Paolo Valenti, che cominciamo con il quarto più intrigante, se mi passa il termine, oppure guardi altrove per la sfida che, come dire, attendi con maggior curiosità?
1: Ma sono queste due, Guido, sono questa di stasera sicuramente, e anche quella di sabato sera con l'Inghilterra,
0: Norvegia,
1: che, insomma,
0: Inghilterra.
1: È la Norvegia, sì. Diciamo che sono, non voglio dire due finali, ma insomma sono due semifinali anticipate più che quarti, ecco, questo mi sento di poterlo dire con una certa sicurezza, e sicuramente credo che saranno due belle partite emozionanti, combattute. Ovviamente ci sono delle squadre favorite, ma secondo me poi sul campo, ecco, come abbiamo detto prima, tutto questo dislivello non credo che lo vedremo. Credo che assisteremo davvero a due belle partite molto combattute. Le altre sembrano sul pronostico forse un pochino più chiuse, però non è detto, perché ripeto, questo mondiale comunque ci ha fatto vedere che, anche se alla fine magari è sempre andata avanti chi aveva il favore del pronostico, ma comunque se l'è dovute sudare queste qualificazioni. E sai benissimo, meglio di me, che arrivati a questo punto, Guido, basta veramente un battito d'ali di farfalla a far cambiare la direzione al pallone o la decisione all'arbitro o quello che sia. Quindi insomma, vediamo, dai, siamo pronti a goderci queste quattro partite belle.
0: Tra l'altro, parentesi anche qui doverosa, così ogni tanto torniamo anche col pensiero alla nostra nazionale. Dibattito aperto in questi giorni, scuole di pensiero, la Norvegia che con merito è arrivata fin qui, e ricordiamo che ha lasciato sul proprio cammino la testa calcistica, perdonerete l'espressione, del Brasile, della formazione più titolata di sempre. Allora, attenuante, perché loro ci hanno preso un po' a schiaffi, sempre calcisticamente parlando, nel girone, o aggravante, nel senso che, ecco, la vedi la dimostrazione in questi anni, c'è chi è andato avanti, c'è chi è cresciuto, c'è chi ha un paese con 5 milioni di abitanti. Non mi risulta che a Oslo le strade siano pieni di ragazzini che giocano a calcio, no? Ricordi il famoso tormentone, eccetera. Insomma, come la dobbiamo vedere? Il livello generale è cambiato, alcune realtà emergono, e noi siamo rimasti forse a pensare alle nostre quattro stelle sulla maglia e non siamo andati avanti.
1: Sì, è una parte della verità, Guido, sicuramente la vedo più come un attenuante, nel senso che sì, è vero tutto quello che si è detto in questi giorni, in questi mesi, dopo che l'Italia non è riuscita a qualificarsi. È anche altrettanto vero che credo che al di là del fatto che sicuramente c'è dietro un grosso lavoro di programmazione, di scouting, di coltivazione del talento, che la Norvegia, visto che ha appunto una popolazione di poco superiore a quella di Roma, riesce ad arrivare almeno ai quarti di un mondiale, è evidente che ci siano dei meriti, è anche altrettanto evidente che poi, soprattutto quando ci sono queste nazioni che non hanno tanti abitanti, come è successo per l'Islanda qualche anno fa agli europei, ci sono anche evidentemente delle componenti di fortuna, nel senso che ti nascono quei 2, 3, 4 giocatori forti che ti permettono di avere un'ossatura di squadra importante, e a quel punto lì è vero che c'è il lavoro dietro, ma è anche altrettanto vero che c'è questa fortuna di avere un giocatore forte come Haaland, per dire, che ti viene fuori e ti fa cambiare le sorti di una squadra. Noi invece siamo diametralmente opposti, sicuramente non abbiamo fatto un buon lavoro strutturale negli ultimi 15 anni, è anche altrettanto vero che non abbiamo nemmeno avuto la fortuna di veder nascere, per rimanere in Italia, il Totti, il Del Piero, il Baggio e il Rivera, che magari in un momento di difficoltà riusciva a risollevare le sorti della nazionale. Quindi la vedrei in questi termini. L'importante è che ne abbiamo preso consapevolezza, che il nuovo presidente federale ne abbia consapevolezza e soprattutto, non credo che non ce l'abbia perché ce l'ha, abbia delle idee valide per riuscire a riportarci a quella che è la nostra tradizione, quindi fuori da questo guado buio nel quale siamo entrati dopo i mondiali del 2006.
0: Tra l'altro, esatto, ricordando ancora quella finale di 20 anni fa, Giovanni Malagò è stato nostro ospite a Radio Anch'io Sport pochi giorni fa, atteso da una sfida di certo complicata e ambiziosa. L'ultima domanda la riserviamo ai campioni in carica, quelli che, anche se, parer mio, comunque la Francia può vantare evidentemente ancora il titolo di favorita vera, però i campioni in carica si mettono sempre in una griglia ideale ai primissimi posti. Perché a questa Argentina piace davvero giocare col fuoco, ballare coi fantasmi? Io ho finito un po' le espressioni tra Capoverde ed Egitto, abbiamo visto due serate e due nottate in Italia veramente al cardiopalma per l'Albi Celeste.
1: Ma intanto posso dirti, Guido, ha trovato davanti due squadre superiori alle aspettative, ma io ti dico l'Egitto magari tanto quanto, anche perché c'è qualche nome dietro, ma il Capoverde, io pensavo che non pensavo che potessero essere molto più di una squadra Materasso, e invece ho visto anche dei giocatori discreti e soprattutto una conoscenza del gioco che comunque li ha messi in difficoltà. Chiaro, se l'Argentina sei campione del mondo, non bisogna far vivere al cardiopalma i propri tifosi partite con Capoverde e con l'Egitto come le hanno fatte vivere. Non lo so, guarda Guido, probabilmente c'è una componente di forse anche un po' di inconscia senso di superiorità, no? Nel momento in cui affrontare due partite così, che non ti permette di tirare fuori il meglio della concentrazione già dai primi minuti. Però a me sembra che questa Argentina sia un po' la classica squadra dei vecchi marpioni, che sanno bene quando tirar fuori gli artigli, sanno bene quando addormentare le partite, quando magari essere un po' più cattivi proprio nella gestione delle situazioni del gioco, e sicuramente forse non è l'Argentina di 4 anni fa che poi riuscì a vincere il mondiale, ma sicuramente insomma rimane una delle favorite per il titolo finale.
0: Di certo è in comune ovviamente il suo trascinatore, perché uno dei capocannonieri ovviamente Leo Messi, che anzi credo abbia staccato Mbappé proprio, che potrà rispondere evidentemente questa sera, però va a segno, se faccio bene il riepilogo, da 9 partite consecutive mondiali, considerando anche il torneo in Qatar, ed ecco la linea di continuità di cui ci ha parlato, oltre a tante altre cose, Paolo Valenti. Allora, il mondiale entra nel vivo, i tuoi appunti saranno poi quelli decisivi, immagino, per tornare in libreria o comunque per rimetterti al lavoro su un'altra storia mondiale. Intanto abbiamo un po', come dire, passato in rassegna alcuni degli spunti di questo maxi torneo. Buon divertimento, Paolo, a presto su Rai Radio 1. Ci risentiamo. Paolo Valenti, ciao.
1: Ciao Guido, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Salutiamo Paolo Valenti, abbiamo una mini pausa con Onda Verde, poi ripartiremo e sarà il prepartita, quello nel suo format più canonico. Torneremo a Boston da Manuel Codignoni per ribadire al volo le formazioni, saluteremo chi lo accompagnerà in Radio Cronaca, Massimo Orlando, e poi avremo anche un ospite per prepararci a primo quarto di finale del Mondiale 2026. Dunque, dagli studi di Dallas a tra pochissimo, davvero un salto veloce a Saxarubra a Roma, a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde. verde. Viaggiare informati.
3: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. La coda è per lavori. Anche sulla A4 Torino-Trieste tra Rovato e Palazzolo verso Milano, coda per lavori. Così sulla A9 Lainate-Como Chiasso. Tra Chiasso e Como Centro in direzione di Lainate la coda è per lavori. A10 Genova-Ventimiglia tra Bivio A10. A26 Trafori e Genova-Pra direzione Genova, coda per traffico intenso. Sempre sulla A10 tra Celle Ligure e Arenzano verso Genova, 7 km di coda, un mezzo pesante fermo al chilometro 21.600, il traffico defluisce su una corsia. Tra Sputorno e Orcofellino verso Ventimiglia, code a tratti, e da qui sulla A12 Genova-Roma, Genova-Nervi, per chi viene da Genova c'è un incidente, sulla variante di Valico tra Firenzuola e località Aglio in direzione di Firenze, traffico rallentato per lavori, così sulla A14 Bologna-Taranto, tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: E come promesso, rieccoci immediatamente a voi, 21:31, e sì, siamo davvero nella prepartita, ormai a meno di mezz'ora dal calcio d'inizio di Francia-Marocco, il primo quarto di finale del torneo nordamericano, il Mondiale 2026. Peraltro, ovviamente, arriveranno le altre sfide. Prima si definiva una delle più intriganti, di certo. Io condivido il parere del nostro ospite fino a pochi minuti fa, Paolo Valenti. Norvegia e Inghilterra sicuramente può avere un sapore particolare, gara che è già cominciata a 48 ore dal calcio d'inizio. Dopo domani sera, lo ricordo, sabato alle ore 23 e in diretta su Rai Radio 1, è iniziata perché Haaland, che quella realtà ovviamente la conosce molto molto bene, perno della Premier League, ha detto: guardate, i favoriti sono loro, mettete pressione su di loro. L'ha detto proprio apertamente, non ha fatto il solito giro di parole. E poi in quel di Miami, dove ovviamente sono già pronte le due nazionali, la Norvegia ha chiesto e ottenuto di cambiare albergo, perché qui non c'entrano i tifosi che vanno lì insomma a fare un po' di chiasso tra fuochi d'artificio e bande musicali, come era accaduto proprio all'Inghilterra, ma a Città del Messico. Semplicemente c'era un cantiere edile che faceva un gran frastuono, e quindi Haaland e compagni hanno chiesto e ottenuto di spostarsi. Sono quelle storie alla fine di calcio che precedono e danno anche un po' il sapore della grande attesa. L'attesa qui è tutta per Francia-Marocco. Allora, mi appresto a tornare a Boston dal nostro inviato per qualche istante. Lì si gioca, Manuel, in maniera un po' più irrituale. Facciamo il percorso all'inverso. Davo un'occhiata alle formazioni che poi magari tu potrai davvero declinare ancora a conferma tra pochi istanti. Per la Francia il ballottaggio che si ripete all'inizio torneo è quello Barcola-Doué, risolto a favore di quest'ultimo in questo caso. Il Marocco ha dovuto cambiare tanto, sappiamo che Saibari, l'uomo di punta, non c'è, è infortunato in panchina, non so se è in condizione di entrare, lo capiremo, però Wakbi ha premiato Talbi e non Raimi, che l'aveva sostituito nella gara precedente contro il Canada. È difesa un po' risistemata qui, gioco forza, questa è un po' l'incognita per la formazione nordafricana,
5: che è stata, come dicevi tu giustamente, obbligata a cambiare. Il punto di domanda più importante ovviamente è Saibari, che potrebbe diventare una risorsa importantissima nel caso in cui fosse in grado di giocare anche almeno solo un quarto d'ora, 20 minuti, ma le ultime indicazioni ci dicono che probabilmente è in panchina solamente per un'ora di firma, ma vedremo poi in base anche a come si mette la sfida. È chiaro, difesa un po' da risistemare, occhio anche alle diffide che sono tante in entrambe le compagini, e dunque magari si inizia un po' a pensare anche a quello, anche se guardando quelle formazioni scopriamo che Hakimi per esempio è diffidato ma è regolarmente in campo, e ci mancherebbe altro, il giocatore capitano, simbolo e anima dei Leoni dell'Atlante. Dall'altra parte un po' la formazione che ci si aspettava per quello che riguarda la squadra di Deschamps, il ballottaggio l'ha vinto due nei confronti di Barcola, dunque giocherà il giocatore del Paris Saint-Germain che ha battuto il suo compagno di squadra, perché anche Barcola gioca al Paris Saint-Germain, squadra molto giovane la Francia, ma squadra dotata di una qualità pazzesca. Addirittura si parlava se insomma il tridente che può schierare la Francia sia il più forte in assoluto di tutta quanta la storia dei mondiali. Non ci sbilanciamo su questo perché poi servirebbe diciamo un capitolo infinito, mi limito però per l'appunto a rileggere a questo punto direi le formazioni, visto che l'abbiamo dato una mezz'oretta fa, e se magari i giocatori del Marocco non tutti quanti sono conosciuti, i giocatori della Francia diciamo anche chi mastica meno calcio internazionale comunque li conosce ed è giusto comunque andarli a rileggere. Allora iniziamo proprio dalla Francia con il 4-2-3-1 di Didier Deschamps. Magnan in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne in difesa, centrocampo, Koné, e Rabiot, sulla tre quarti Dembélé, Olise e Due, il riferimento offensivo là davanti è Kylian Mbappé. 4-2-3-1 anche per la squadra di UAB, con Bono in porta, Hakimi, Issa Diop, Mazraoui e Salah Eddin in difesa, centrocampo Boadi e El Enawi. Sulla tre quarti Brahim Diaz, Unahi e El Cannous, e là davanti c'è, cioè, come detto, Talbi, che è andato a vincere anche in questo caso il ballottaggio con Rahimi. In questo momento cantano i tifosi francesi perché c'è una musica francese che viene trasmessa. Vi dicevamo del grandissimo maxi schermo alla nostra sinistra, ci incuriosiva così tanto che siamo andati ad informarci tra il primo e il secondo collegamento ed eravamo stati molto, come dire, restrittivi nelle dimensioni che ipotizzavamo. In realtà questo maxi schermo, tenetevi forte, 112 metri di lunghezza per 18 d'altezza, è il maxi schermo outdoor, dunque all'aperto, più grande al mondo. Insomma, gli americani le cose le sanno fare bene, soprattutto quando si tratta di farle in grande. Guido.
0: E persino dal nostro monitor di servizio, che è decisamente più piccolo, tanto per darvi un'idea, come spiegava Manuel Codignoni, copre praticamente un'intera curva, chiamiamola così, all'italiana, uno dei settori dello stadio alle spalle della porta. Detto questo, a tra poco con Manuel Codignoni ad accompagnarlo in Radio Cronaca Diretta per Francia-Marocco. Come ribadisco ancora, sarà Massimo Orlando, benvenuto in trasmissione, ben trovato Massimo, ciao.
6: Ciao Guido, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Vice campioni del mondo contro campioni d'Africa a tavolino, ma quella partita, Massimo, è passato, non so, sono passati 6-7 mesi, ora neanche ricordo, sì. Non è finita ancora, quindi no. Lasciamo perdere, ovviamente, controversa.
6: Esatto.
0: La favorita d'obbligo, una delle favorite, ma per tanti la favorita per antonomasia, contro una squadra che sorpresa non è più, ma no. Potrebbe essere davvero una sorpresa se riuscisse a far meglio di 4 anni fa, e far meglio di 4 anni fa per il Marocco vuol dire arrivare alla finalissima, perché fu proprio la Francia a eliminarla nella semifinale di Doha in Qatar. Detto questo, però, la Francia è stata solida sin dall'inizio, una delle squadre a punteggio pieno nel girone come l'Argentina, e il Messico ormai eliminato. Nella fase eliminazione diretta ha anche mostrato un altro volto, cioè sporcarsi un po' le mani contro il Paraguay, gara nervosa, molto fisica, dove sì, la Francia ha meritato di vincere, seppur con lo scarto minimo, col rigore di Mbappé, però era un altro volto, torno a ripetere, un'altra versione della squadra di Deschamps.
6: Sì, ha dimostrato che non è solamente qualità e belle giocate, è una squadra anche solida quando vuole, perché la Francia è una squadra comunque che attacca sempre con tanti uomini. Tieni conto che, Guido, i quattro giocatori davanti sono eccezionali, però quando perdono palla difficilmente rientrano ad aiutare in fase di non possesso. Rabiot spesso accompagna la fase offensiva, e Conde praticamente un'ala aggiunta. Dunque, quando perdono il pallone non sono tanti i giocatori, anche se poi Upamecano e Saliba sono molto veloci, però ecco, spesso rimangono tre giocatori a difendere e questo potrebbe essere, diciamo, uno dei pochi vantaggi che può avere in questa partita il Marocco, che ha dovuto giustamente, secondo me, aggiustare la difesa, perché contro il Canada hanno rischiato davvero tanto, hanno giocato male e hanno davvero rischiato di prendere più volte gol, e hanno messo Mazraoui, che è un giocatore che ha già ricoperto quel ruolo di centrale difensivo,
0: spostato da terzino, adattato al centro.
6: Esatto,
0: praticamente,
6: esatto, sì. Esperienza di un giocatore comunque che gioca a grandi livelli da tanto tempo, ha rinunciato a Rahimi e credo che questo sia proprio per avere sia Talbi che Brahim Diaz e lo stesso Ouani, che abbiamo visto molto bravo negli inserimenti, e non dare punti di riferimento. Sono giocatori veloci e appunto su queste ripartenze, perché penso che la partita la faccia la Francia, sfruttare le caratteristiche di questi tre giocatori molto molto abili.
0: È un classe 2005 Talbi, sarà lui a dover vestire i panni in un quarto di finale mondiale del vice Saibari, fermo intanto in panchina, non sappiamo se definitivamente ai box. Da distinta FIFA non c'è la voce injured, non risulta proprio tecnicamente infortunato, capiremo, lo diceva bene Codignoni, se potrà avere un ruolo a gara in corso. Grazie Massimo, a tra pochi. Ovviamente,
6: ciao Guido, dopo.
0: Avvicinandoci a Francia-Marocco, lo diceva il nostro inviato a Boston, ovviamente molti giocatori, come è normale in queste circostanze, che militano in tanti campionati europei e non solo, esperienza da allenatore, da assistente, da vice allenatore, un po' giramondo, l'ultimo anno proprio in Qatar all'Al-Sadd al fianco di Roberto Mancini per vincere il campionato. Io saluto con molto piacere il mister Cristian Lattanzio. Buonasera mister, ben trovato.
7: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Allora, sentiva pochi istanti fa, perché era già collegato, come mi dicevano, il commento, l'analisi della formazione da parte di Massimo Orlando, le formazioni annunciate dal nostro Manuel Codignoni. Insomma, i fantastici quattro non si toccano, 4, perché questa sera, insomma, il ballottaggio è stato vinto da due. Le incognite del Marocco, l'assenza del suo uomo chiave, poi qualche scelta anche dal punto di vista dello schieramento difensivo forzata per Mohamed Akouagbi.
7: Sì, allora io sono d'accordo con l'analisi fatta da Massimo Orlando, e soltanto che credo che la difficoltà che può avere il Marocco, a parte Talbi, è che anche Brahim, che tra l'altro ho avuto la fortuna di allenare quando era all'inizio carriera al Manchester City con i giovani, un giocatore di grande talento ma non ha una grande corsa sul lungo, quindi il Marocco è forzatamente deve fare una gara, diciamo, manovriera, perché altrimenti sulle ripartenze, avendo poi scelto di far giocare Mezraoui centrale, che invece fino adesso ha fatto un grande mondiale come terzino sinistro, sia per temperamento sia per inserimento e per anche annullamento delle ali contro le quali giocava. E credo che sia una partita abbastanza difficile, perché sia Upamecano sia Saliba, ed è vero che rimangono con una struttura a volte senza che gli attaccanti tornino, però sia Koné sia Rabiot danno una grande mano in fase di ripiegamento quando subiscono delle ripartenze, dei contropiedi, ma soprattutto Upamecano e Saliba sono giocatori di grande potenza, di grande velocità, che è difficile andargli via nel lungo, ecco, e credo che il Marocco purtroppo per loro non abbia tanti giocatori che siano in grado di andare via nel lungo. Forse Talbi davanti, Unai e Diaz, che sono giocatori molto bravi però portati più alla manovra, anche il Canus, che è un giocatore che si è espresso molto bene in Belgio per esempio, e che è un giovane molto interessante, però mi sembra più portato alla manovra come esterno che non un'ala, diciamo, più attaccante come sono quelli della Francia. Invece due Dembélé questa sera, ma poi può entrare Barcola, può entrare Akliouche, che sono giocatori
0: come profondità esterni. Della rosa Deschamps di certo nulla da recriminare. Invece, restando al Marocco, citava il mister Christian Lattanzi, Unai ha fatto già un gran mondiale, già 2 realizzate, insomma è uno dei profili che chi ovviamente mastica calcio internazionale già conosceva bene, per il grande pubblico può essere una sorta di sorpresa. La solidità della Francia e la spinta del Marocco con tutte le difficoltà che il mister ha ben sottolineato. Dopodiché le chiedo, Lattanzio, se noi abbiamo visto alcuni ottavi molto molto bloccati, alcuni addirittura noiosi, io me la prendo ancora con Svizzera-Colombia, mi perdonino, la stessa partita Paraguay-Francia, insomma è stata una partita che è andata un po' a strappi. Brasile-Norvegia è stata una partita molto contratta. C'è speranza di vedere una gara aperta sin dall'inizio? È ovvio che in questi tornei, lei mi insegna, quando si arriva a questo punto insomma il tatticismo rischia di prevalere, quantomeno il fatto di non scoprirsi per primo. Accadrà anche questa sera a Boston?
7: Allora, di solito la posta in palio è talmente alta che i giocatori magari si contraggono.
0: Inversamente proporzionale allo spettacolo, no?
7: Però se c'è una partita che per caratteristiche naturali dei giocatori può portare allo spettacolo, è questa. Perché il Marocco è una squadra portata al gioco, così come la Francia, che ha una struttura, diciamo, dei sei dietro, no? Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné e Rabiot, che sono molto, diciamo, ordinati, geometrici, e rimangono posizionati in maniera un po' più alta rispetto al passato con Deschamps, perché i quattro là davanti possono intercambiarsi, eccetera, viste le grandissime qualità che hanno. E il Marocco è una squadra che proprio nel DNA c'ha questo di manovrare anche con i terzini, perché Hakimi è un terzino completo, sui generis può entrare dentro, può fare la mezzala, può fare il centrocampista aggiunto, può fare l'ala, e tutti i giocatori del Marocco sono tutti giocatori portati al gioco, quindi Unai, come ha detto lei in precedenza, Brahim Diaz, ovviamente il Canus, Talbi, e oltre al giovane Buadì, che mi è piaciuto moltissimo nell'ultima partita. Paraguay-Francia, il Paraguay ha fatto l'unica partita che poteva fare ed è stata
0: fisica, nervosa, brutta, sporca però, e cattiva, sì. Dai, diciamo così.
7: Beh sì, però, sì, però era anche l'unica partita che poteva fare ed era prevedibile che la partita andasse verso quella piega lì. Mentre invece le altre, sì, è vero, il Brasile, mi aspettavo un po' di più dal Brasile, soprattutto nella costruzione del gioco. La Francia-Marocco invece mi sembra una partita che se c'è una partita in questo mondiale, in questi ottavi, che può produrre spettacolo, almeno diciamo così sulla carta. Poi dopo in campo magari le cose possono cambiare, però credo che per caratteristiche questa sia una partita che possa portare lo spettatore a divertirsi, ecco.
0: È così anche il nostro radioascoltatore. Tra un po' la salutiamo, mister, perché incombono gli inni nazionali e il nostro cerimoniale su Rai Radio 1 è lo stesso ormai dall'11 giugno. Le chiedo in una battuta flash: lei si è immerso nella realtà catariota di Doha lo scorso anno, la scorsa stagione, questa stagione con Roberto Mancini, il titolo con l'Al Sadd. Il Qatar sembrava all'inizio di un percorso, il mondiale di 4 anni fa, in questa edizione prima da qualificata, non da paese ospitante, è arrivato sì il primo storico punto e null'altro praticamente. Mi dia proprio un commento flash, se può, è un passo in avanti minimo, invece un passo indietro? Qual è il suo punto di vista, visto che lei è stato lì fino a poche settimane fa?
7: Ma io credo che sia un calcio che stia crescendo, forse come sta dimostrando questo mondiale, il calcio asiatico non sta crescendo alla velocità che si aspettavano, però diciamo anche per dimensioni, credo che ci sia un'organizzazione dietro il Qatar che porterà a migliorarsi, perché c'è la voglia. Io personalmente abbiamo trovato dei giocatori che poi hanno costituito un po' quelli dell'Al Sadd, un po' diciamo la spina dorsale del Qatar. Purtroppo per loro sono giocatori che sono un po' a fine carriera, alcuni di loro, i difensori in particolare, che sono giocatori di qualità, che però sono un po' sul viale
0: all'ultima parte, al tramonto della loro carriera. Il progetto Academy di cui tanto si parlò 4 anni fa e che continua, deve ancora dare qualche frutto. Mister, in bocca al lupo a lei e la sua carriera. Non sappiamo se Mancini sarà il CT della nazionale, ma di certo non ce l'avrebbe detto così. Coram Populo su Radio 1, scherzi a parte, un abbraccio. Cristian Lattanzio è naturalmente mille. Così. Buona serata, a presto mister.
7: Grazie,
0: andiamo subito
7: a
0: Boston. Grazie mister, perché incombono gli inni nazionali di Francia, Marocco. Cominciano i quarti di finale di questo mondiale. Al microfono l'inviato Manuel Codignoni, al suo fianco al commento tecnico Massimo Orlando. Buon ascolto del primo tempo. Ci ritroviamo dagli studi di Dallas nell'intervallo di questa partita più tardi su Rai Radio 1.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
17: La partita.
5: Stadio di Boston, Gillette Stadium, di nuovo buonasera a voi che siete in Italia, cari amici radioascoltatori, e buon pomeriggio a chi dovesse ascoltarci invece dagli Stati Uniti, perché qui a Boston, Massachusetts, sono le 16, sono le 15.50, anzi, per essere precisi, e in questo momento davanti ai nostri occhi si vanno a disvelare le immense bandiere delle due squadre che si affrontano quest'oggi alla Gillette Stadium di Foxborough, Boston, una quarantina di chilometri a sud della città, per quella che è la prima partita dei quarti di finale di questo mondiale, ovvero sia Francia-Marocco, una partita che, lo avete sentito anche dall'ospite che in precedenza ha parlato ai nostri microfoni, diciamo, annuncia spettacolo, annuncia divertimento e annuncia gol, una partita che però non è una semplice partita, ma è anche qualcosa di più, tra due squadre e due stati che sono legati indissolubilmente anche dal punto di vista storico e geopolitico. Dunque ci aspettiamo motivazioni extra da entrambe le squadre, per la Francia per cercare di arrivare alla terza semifinale consecutiva, e sono poche le squadre che ci sono riuscite nella storia, per quello che riguarda il Marocco per arrivare alla seconda invece semifinale consecutiva, e soprattutto per vendicare la sconfitta dei mondiali di Doha 2022, quando incontrò proprio la nazionale transalpina, anche lì allenata da Didier Deschamps, e perse 2-0, dovendo dire addio ai sogni di vittoria. Poi la sconfitta anche nella finalina per il terzo posto contro la Croazia portò la squadra, allora allenata da Regragui, a un onorevolissimo comunque quarto posto, ma l'obiettivo di questo mondiale è cercare di migliorarsi. Le formazioni, i 22 protagonisti che scenderanno in campo a regalare spettacolo, e già leggere i nomi, insomma, signori, ci fa capire che si tratterà veramente di una partita importante. La Francia 4-2-3-1 per Deschamps, Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne in difesa, centrocampo Manu Koné e Adrien Rabiot, sulla tre quarti Dembélé, Olise e Doué, riferimento offensivo Kylian Mbappé. 4-2-3-1 anche per il Marocco, allenato da Mohamed Ouahabi. Bono in porta, Hakimi, Issa Diop, Mazraoui e Salahidin in difesa, centrocampo Boati e El Enaoui, sulla tre quarti Brahim Diaz, Unahi e El Cannous, il riferimento offensivo là davanti è Talbia. A dirigere la sfida il signor Facundo Tello della Federazione Argentina. Lo stadio è gremito in ogni ordine di posti, fa tanto caldo, ci sono circa 30 gradi. Questa radiocronaca si avvarrà anche della collaborazione di Massimo Orlando, al quale chiedo subito una risposta flash in attesa degli inni. Possiamo veramente aspettarci tanto spettacolo, Massimo? Buonasera.
17: Ciao Manuel, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Beh sì, assolutamente c'è tanto talento in campo, nelle due squadre ovviamente eccelle di più la Francia da questo punto di vista. Sì, potrebbe venire fuori una partita spettacolare, però io credo che il Marocco debba stare attento nei primi 20-25 minuti a non prendere gol, perché poi dopo la partita potrebbe aprirsi, e sappiamo la Francia cosa dispone lì davanti in fatto di qualità. Dunque mi aspetto una partita equilibrata nei primi 20 minuti, poi dopo sperando che davvero poi dopo esploda da una parte e dall'altra. Noi non tifiamo per nessuno, tifiamo solamente per una partita spettacolare, però l'impressione è, ecco, che la Francia non debba andare in vantaggio, perché se no la partita secondo me si mette male per il Marocco.
5: Queste le indicazioni tattiche da parte di Massimo Orlando, e adesso procediamo all'esecuzione degli inni e andiamo ad ascoltare dunque l'inno francese, la Marsigliese.

Questa è la Marsigliese, l'inno francese, e adesso arriverà, dopo gli applausi del pubblico francese, anche l'inno della nazionale marocchina, An Nasid Al Watani Al Maghribi, noto anche, molto più semplice anche da pronunciare, come inno sceriffano.

0: Note guerriere, note battagliere per entrambi questi indi nazionali. Adesso l'esplosione dei fuochi colorati con i colori delle bandiere di Francia-Marocco. Ci fermiamo per un attimo e andiamo a Roma per la pubblicità e subito dopo sarà Francia-Marocco.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: E allora, in questo momento, i fumi dei fumogeni si vanno a dissipare nell'aereo con il rosso che domina, perché compare in entrambe le bandiere, bandiera rossa, bianca e blu per quello che riguarda la Francia, bandiera rossa con stella verde al centro per quello che concerne il Marocco. Massimo Orlando, abbiamo ascoltato assieme gli inni, la Marsigliese la conosciamo molto bene, anche quest'inno marocchino, l'inno sceriffano, invita veramente alla battaglia, sembra quasi un po' un antipasto di quello che potremo andare a vedere, no? Segno che troveremo due squadre che hanno voglia di giocare a calcio, avranno voglia di attaccare e che renderanno carissima la pelle.
2: Assolutamente, assolutamente. Fra l'altro, ancora una volta da sottolineare questa bellezza nella preparazione, no, degli inni, con tutti i giocatori della rosa, col mondo disegnato, veramente un'idea meravigliosa, e rende ancora più bello, no, quando c'è l'inno delle varie nazionali. Detto questo, sì, assolutamente. È chiaro che lo spauracchio sono i quattro giocatori della Francia lì davanti. Tieni conto che nella prima partita proprio ufficiale della Francia Olysee era esterno e Dembélé giocava lui sotto punta praticamente da trequartista, poi dopo ha invertito mettendo Dembélé sull'esterno destro perché ha bisogno di spazio, ha messo Olysee invece nella posizione che Olysee ha fatto tutta la differenza del mondo, una grande intesa con Mbappé, e questo per dire che lì Boadi e El Hanaoui dovranno essere bravissimi ad avere il rapporto con la fase difensiva appunto del Marocco e non permettere ai giocatori della Francia talentuosi di ricevere con troppa facilità la palla in quella zona che poi diventano micidiali.
0: Ci fa anche un po' di invidia sentire Massimo Orlando parlare di quei quattro là davanti della Francia e dei sostituti che quest'oggi partono dalla panchina, perché insomma ci rendiamo veramente conto di quanto questa formazione abbia un'abbondanza nei suoi elementi che raramente si è vista, diciamo, sul campo di un mondiale di calcio. Ma le partite poi bisogna giocarle per vincerle, il pallone rotondo, questo è un vecchio detto che comunque non passa mai di moda, e dunque l'esito di questa sfida non è assolutamente scontato, perché il Marocco è una squadra forte, è una squadra in crescita, una squadra che ha dalla sua una grande consapevolezza e anche, diciamo, la spinta da parte del proprio pubblico, perché quest'oggi io credo che in maggioranza i tifosi possano essere quelli marocchini qui al Patriot Stadium, meglio al Gillette Stadium dei New England Patriot, perché ci sono tante maglie rosse. Ieri addirittura in centro al Quincy Market venivano distribuite maglie rosse del Marocco, ben 12.000 ne erano a disposizione, proprio per darle anche agli americani che volevano andarsi a vedere la partita, avevano comprato il biglietto per andare a fare una sorta di operazione simpatia, per andare a spingere i leoni dell'Atlante verso una sfida sulla carta improba, ma che, ripeto, non ha nulla di scritto, perché questo potrebbe essere assolutamente un trappolone per la Francia. Maglia tradizionale per il Marocco, intanto rossa con calzettoni rossi e calzoncini verdi. Seconda maglia invece per quello che riguarda la Francia, verde acqua, carta zucchero, come lo chiamiamo questo colore, Massimo Orlando? Io per quei colori ci litigo sempre.
2: No, ci litigo anch'io, perché a me sarebbe piaciuto vedere la maglia quella classica, però sappiamo che con le sponsorizzazioni, no, e il marketing oggigiorno si va anche a toccare certe abitudini che secondo me dovrebbero restare, tipo la maglia, però insomma mi sembra un bianco tendente all'azzurrino, staremo a vedere. Di sicuro non è che questo faccia andare meno forte Olysee, Mbappé o Dembélé, che sono giocatori straordinari. Siamo partiti.
0: E questo, straordinari.
2: Questo stile rugby mi piace tantissimo, ormai lo abbiamo visto fare a tante squadre, proprio mettere la palla in fallo laterale per poi partire e organizzarsi nella fase difensiva.
0: La battuta del calcio d'inizio con la palla direttamente in fallo laterale da davanti per un Marocco che lo ha battuto e attacca dalla sinistra verso la destra, rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione. I fischi del pubblico marocchino, forse li sentiti, cari amici ed ascoltatori, a sottolineare il giro palla della squadra di Hesham. Magnan, pressato in questo momento da El Kannous, deve scaricare la sfera nella zona di Upamecano, che si incarta un po' con il pallone e alla fine lo lancia addosso a El Kannous, che stava continuando ad andare in pressione su di lui. La palla finisce in fallo laterale, la rimessa sarà in favore della Francia al limite della propria di rigore, fascia di destra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione. Koundé con le mani va a cercare in avanti Dembélé, serie di rimpalli, poi la sfera viene recuperata da Manu Koné, che prova ad andare via, prova la transizione, viene messo giù in questo caso da El Enaoui, che finisce anche a terra. Il fallo l'ha compiuto lui, calcio di punizione in favore della Francia, battuto però troppo cedermente secondo il direttore di gara, che abbiamo letto l'argentino Facundo Tejo, anzi Tejo, considerato che in Sud America la doppia L non si legge Ye ma si legge Sh, e dunque Tejo va a decretare il calcio di punizione all'altezza della linea mediana in favore della Francia. Già battuto, lo scambio in orizzontale adesso dalle due centrali, Upamecano e Saliba che si appoggia poi a Digne all'altezza dell'intersezione delle linee, fascia di sinistra, lo scambio in orizzontale poi per Saliba, che va a cercare nuovamente Upamecano, che si appoggia a Koundé. Koundé cerca il filtrante direttamente per Olise, la palla che viene però intercettata da Talbi, che prova subito a mettere in movimento Brahim Diaz nella propria metà campo. Tunnel di Brahim Diaz ai danni di Digne, va via poi l'ex Milan, altro tunnel questa volta ai danni di Rabiot, il colpo di tacco a servire poi il compagno di squadra El Kannous, la palla che poi finisce indietro a Kimi, sceglie di ripartire dal proprio di compagno di squadra, difensore centrale Diop. Che pezzo di bravura di Brahim Diaz, doppio tunnel, Massimo.
2: Eh sì, giocatore

0: palla all'indietro, però davvero pezzo di bravura di un giocatore tecnicamente favoloso.
1: Adesso la palla è nuovamente in possesso della Francia, che la sposta poi in orizzontale dalla destra verso la sinistra a cercare Digne. Digne che cerca di far filtrare il pallone in avanti per due, sfera recuperata da Diop che poi rischia tanto cercando di andare quasi a sbattere con Guadi. Alla fine la palla finisce sui piedi del portiere del Marocco, Bono, che lo rilancia in avanti. Si gioca da 2 minuti e 40 e 0-0 al Gillette Stadium di Foxborough Boston tra Francia e Marocco. Palla che viene nuovamente recuperata dalla Francia dopo una serie di rimpalli, cerchio di centrocampo, il pallone che viene gestito dal giocatore con la maglia numero 17, Saliba si appoggia a Rabiot, il giocatore del Milan in posizione di centro-sinistra, si appoggia a Mbappé che sulla tre quarti cerca di liberarsi in tre su di lui, apre bene dall'altra parte per Dembélé, spazio per cercare di andare anche al traversone, le finte, palla al centro a cercare Olise che viene fermato, poi però prosegue ancora la pressione da parte della Francia che questa volta sposta la palla a sinistra dove arriva Digne che si appoggia in questo caso a Due, le finte di Due che salta secco a Kimi, converge lo scambio poi per Mbappé che potrebbe andare alla conclusione, la palla che finisce fuori di un soffio, c'è stata deviazione da parte di Bono, calcio d'angolo, lo squillo di Mbappé, Massimo.
0: Eh sì, c'è stata, come ancora una volta Due è bravissimo nel saltare l'uomo, ancora una volta Mbappé che si sta muovendo tanto, calcia benissimo e Bono mette la mano destra e già la Francia
1: calcio d'angolo battuto Dembélé, la palla al centro dell'area di rigore, la respinta di Bono sul tentativo di tap-in sotto misura e poi in qualche maniera si riesce a salvare la difesa del Marocco. Calcio d'angolo battuto a sorpresa con il pallone per Dembélé che ha messo in mezzo un pallone morbidissimo a cercare l'inserimento credo di Upamecano che è andato alla battuta, la palla è finita fuori veramente, anzi è stata parata diciamo da Bono che l'ha rimessa fuori, brivido per la difesa del Marocco. Ancora Francia che attacca, questa volta lo fa con Elise dal settore di destra, la palla viene messa fuori perché fa buona guardia Salah Eddin, ma c'è stata subito da mettere a referto la prima grande occasione, il colpo di testa botta sicura di Upamecano ed è stato bravissimo in questo caso Bono a salvare il risultato. Ma ancora la Francia con Mbappé servito, lato corto dell'area di rigore, Mbappé prova ad andare via in velocità da Kimi, si allunga però troppo il pallone, è lui l'ultimo a toccare, la palla finisce sulla linea di fondo, 4:50 sul cronometro, Francia 0 Marocco 0. Ma torniamo, Massimo Orlando, su quella grande parata di Bono sul colpo di testa a botta sicura di Upamecano.
0: Sì, assolutamente, ancora una volta come nella partita col Canada, sulle palle alte si fanno sorprendere i difensori perché qui perdono proprio Upamecano che era a un metro da Bono, ma stava andando indietro, no, con la corsa e dunque non è riuscito a dare forza a quel colpo di testa e Bono è riuscito a parare abbastanza agevolmente, però insomma non ti puoi permettere di lasciare certi giocatori a un metro così soli davanti al portiere, qualcosa sulle palle alte, ti ripeto, deve migliorare il Marocco.
1: Rilancia il portiere del Marocco, la palla che viene rimandata dall'altra parte dalla Francia con Dembélé che cerca addirittura di servire un compagno di squadra invisibile, considerato che non c'era nessuno, arriva invece in anticipo Salah Eddin che di testa prolunga per Bono, manovra adesso il Marocco all'interno della propria area di rigore, palla spostata sul settore di sinistra per Hakimi che si appoggia in questo caso a Bouadi. Compila, cerca di far filtrare il pallone il giocatore del Marocco, la palla sbatte addosso in questo caso a Olise che era andato in pressione e si spegne nuovamente oltre la linea del fallo laterale, rimessa laterale in favore dei Leoni dell'Atlante affidata ad Hakimi che con le mani va a scambiare con Bouadi che rilancia in avanti a memoria cercando ma non trovando uno tra Brahim Diaz e Talbia. Allora nuovamente Marocco sul rimpallo che cerca di costruire, lo fa in questo caso bene con El Hennaoui che cerca di far filtrare la sfera per El Khanous che cerca di districarsi tra le linee ma deve rinculare fino alla propria metà campo, gli va a dare una mano El Hennaoui, il giocatore marocchino della Roma, sposta poi la sfera dall'altra parte nella zona di Salah Eddin che però deve rincorrerla e vestosi pressato in questo caso da Dembélé, sceglie il buon senso, ovvero il retropassaggio nuovamente per El Hennaoui che va a scambiare con Mazraoui. El Hennaoui nella metà campo del Marocco, non pressa la Francia fin lì, siamo praticamente nei pressi del limite dell'area di rigore del Marocco per essere più precisi. Allora la squadra allenata dall'allenatore UAB cerca con una giropalla abbastanza pigro invero di sgonfiare il pallone attirando o cercando di attirare al pressing i giocatori della Francia che però non obbediscono. E allora la palla è ancora sui piedi di Mazraoui che si appoggia a Diop, 7:15 sul cronometro a Foxborough Boston, 0-0 tra Francia e Marocco, ma c'è stata già la prima occasione importante per la Francia con il colpo di testa di Upamecano e la grande risposta di Bono. Ancora

0: lento giro palla del Marocco nella propria metà campo. Palla adesso ha lanciato in avanti per Salah Eddin, che si appoggia in questo caso a Brahim Diaz. Palla nuovamente all'indietro. Ci sono, ah no, c'è un palloncino in campo. Mi sembrava ci fossero due palloni in campo, in realtà c'è un palloncino rosso che è andato quasi a sbattere sul pallone. Adesso finisce tra i piedi di Boadì, che non sa bene cosa farne. Allora sceglie di disinteressarne. Issa Diop sposta la sfera nella zona, in questo caso di Hakimi, che gli ridà il pallone. Issa Diop cerca la verticalizzazione per El Cannous. La palla sbatte sulla faccia letteralmente di Digne, viene recuperata dalla Francia. Vedremo se adesso andrà a velocizzare la squadra di Deschamps. Sembra essere così, con Rabiot che cerca la conduzione box to box, palla spostata poi sul settore di sinistra, dove due si avvicina al vertice basso dell'area di rigore, prova a convergere in due su di lui, gli tolgono il pallone, prova ad andare via Brahim Diaz, lo ferma in maniera irregolare in questo caso due che lo aveva rincorso. Calcio di punizione guadagnato dal Marocco nella propria metà campo. 8 e 16, Francia 0 Marocco 0. Abbiamo visto in questi due minuti, Massimo Orlando, però quello che è la differenza del giro palla pigro, lento, quello del Marocco, secondo me anche volontariamente, le rapide verticalizzazioni invece della Francia.
1: Sì, sì, assolutamente. Il Marocco gioca praticamente in orizzontale, abbassando i ritmi, anche perché comunque davanti non ha un Saibiri, no? Un punto di riferimento dove a volte si può mettere una palla lunga. Invece dall'altra parte subito la Francia cerca di verticalizzare, d'altronde la qualità la conosciamo, ma devo dire che Boadì in concomitanza con Hakimi è stato bravissimo ad andare a chiudere su due, e questo è quello che dovranno fare, da una parte la Naoui e dall'altra Boadì, andare sempre ad aiutare sugli esterni, perché Dembélé e due sono giocatori che ti saltano con una grande facilità.
0: Coné recupera il pallone, palla al limite dell'area di rigore, l'appoggio poi per la conclusione da parte di due, che sbatte addosso a Issa Diop e finisce in fallo laterale. L'assist era stato di Mbappé, che vistosi murato davanti aveva due uomini, ha scelto di andare a servire due, che ha provato il tiro con il destro, la palla è finita poi in fallo laterale, recuperata dalla Francia che adesso la gestisce con Rabiot nei pressi del cerchio di centrocampo, il consegnato nella zona di Saliba che si appoggia poi a Digne, scivola due ma riesce poi a mantenere il possesso del pallone, ma lo perde successivamente quando cerca di liberarsene. Boadì recupera la sfera, il giocatore con la maglia numero 6 del Marocco. Lo scambio poi all'indietro per Hakimi. Hakimi che sceglie poi l'appoggio morbido per Unahi, che sta facendo più il regista che il sottopunta in questa partita fino a questo momento, cercando di dare una mano ad El Enawi e Boadì, che si trovano a dover fare un extra lavoro vista la grande mobilità e la grande tecnica delle tre mezze punte della Francia. Bono, il pallone scambiato con Boadì, che lo ridà poi indietro a Diop e finisce ancora sui piedi del portiere del Marocco, Bonu, che osserva il piazzamento dei compagni quando gli si avvicina Olise per il pressing, sceglie il lancio lungo a cercare Brahim Diaz, che viene anticipato invece in questo caso bene da Koundé. Poi la palla ritorna nell'altra metà campo, serie di batti e ribatti, la rimanda in avanti Saliba, il pallone non può toccarlo Mbappé perché era nettamente in fuorigioco, e allora lo lascia scorrere finché non viene recuperato ancora dal Marocco con Issa Diop. Marocco che sembra prendere coraggio adesso con Hakimi, che finta la fuga sull'out di destra, poi si appoggia a Unahi che poi sceglie lo scambio con Boadì, la ridà poi a Unahi che cerca il lancio lungo sul settore di destra a cercare l'inserimento di Hakimi. Dopo una serie di rimpalli la palla finisce sui piedi di El Cannous, che poi cerca un improbabile lancio dall'altra parte, ma era stato toccato duro in questo caso, però dobbiamo dire da Digne, questo è il motivo per cui il pallone gli è uscito male dal piede. Tutto regolare però secondo il direttore di gara, e la sfera viene recuperata nuovamente dalla Francia, che si appoggia in questo
2: problema di collegamento con lo stadio di Boston. Non so se Manuel Codignoni è in grado di sentirmi in sottofondo. Eccoti Manuel, ti avevamo perso per qualche istante, proviamo ad andare avanti ovviamente.
0: E allora Dembélé out di destra, prova ad avanzare, lo scambio poi con Olise, lato corto dell'area di rigore, le finte da parte del giocatore francese davanti a sé, in questo caso Salah Eddin, cerca lo spazio per il traversone, non lo trova, va allora lo scambio all'indietro nuovamente per Upamecano, che si presenta addirittura al limite dell'area di rigore, poi sbagliano in questo caso i giocatori della Francia a recuperare il pallone in Marocco, che prova ad andare via con Brahim Diaz, che supera la linea centrale del campo. Brahim Diaz arriva al limite dell'area di rigore, è bravissimo in questo caso, però Manu Cunè a fermarlo e a togliergli il pallone. Si lamenta Brahim Diaz, tutto regolare per l'arbitro, e prova invece adesso contestualmente a ripartire proprio la Francia. Le squadre si stanno leggermente allungando. Dembélé con il pallone tra i piedi adesso davanti a sé, avrebbe anche Olise sull'out, sceglie invece il passaggio filtrante per Mbappé all'interno dell'area di rigore. Mbappé, attenzione, Francia in avanti, Mbappé, le finte da parte del giocatore francese che cerca lo spazio per il cross, la palla poi all'indietro che viene sporcata dalla difesa del Marocco quando stava per arrivare sui piedi di Manu Kone, ma sfera ancora recuperata dalla Francia con Olise, lato corto dell'area di rigore. Adesso è rutilante l'azione della squadra di Deschamps, Olise, l'appoggio poi per Koundé che va da Rabiot, Rabiot dall'altra parte a sinistra, si sceglie Dembélé che poi scambia nuovamente con Rabiot, fanno muro i giocatori del Marocco per impedire a quelli francesi di andare alla conclusione. Allora il traversone, la respinta di testa a liberare da parte di Mazraoui, rincorre il pallone in questo caso Upamecano. 12:50 sul cronometro, Francia 0 Marocco 0, la partita la sta facendo assolutamente la Francia, che continua ancora ad attaccare senza soluzione di continuità. Questa volta lo fa con nuovamente Olise, palla indietro per Rabiot, davanti a Rabiot c'è in questo caso Unahi, arriva a dare una mano anche Olise nuovamente, che viene toccato da El Enawi, calcio di punizione in favore della Francia sulla tre quarti. Massimo Orlando è stato un monologo in questi ultimi
1: sì.
0: minuti.
1: Eh sì, un po' quello che ci aspettavamo, no? L'abbiamo detto anche prima della partita, il Marocco non ha grandi soluzioni se non queste ripartenze di Brahim Diaz, che sembra ispirato stasera, Hakimi che ancora non è entrato in partita, da quella parte c'è Digne e potrebbe essere una soluzione, perché Hakimi è molto più veloce, molto più bravo in queste situazioni, però poi la partita la sta facendo nettamente la Francia.
0: La battuta del calcio di punizione direttamente in area di rigore, la respinta da parte della difesa del Marocco. E allora ancora Olise sulla tre quarti, appoggia il pallone questa volta comodo per Digne, si propone largo sul settore di sinistra Due, che avrebbe spazio per andare al traversone, riesce a pescare invece Mbappé tra le linee, che vince anche un rimpallo, non vince però il secondo e la sfera viene recuperata dal Marocco, che sceglie di ripartire da Bono. Bono che rischia tantissimo con il pallone tra i piedi, alla fine riesce a scaricarlo azzardando addirittura un dribbling ai danni di Dembélé. Mamma mia, qui a Ouaddi l'allenatore del Marocco gli è venuto qualche capello bianco, Massimo.
1: Di sicuro qualche anno l'ha perso, però Bono è sempre molto rilassato in queste situazioni. È vero che rischia perché ti attaccano fra l'altro giocatori della Francia molto veloci, però ha avuto la freddezza e ha fatto sì che la squadra ripartisse nel modo corretto. D'altronde qualcosa devi rischiare contro la Francia, perché se butti sempre la palla in avanti, poi dopo chiaramente avanzano con tutta la squadra, ti chiudono nella propria metà campo e uscirne diventa sempre più difficile.
0: Gioco fermo in questo momento perché era rimasto a terra, si era preso un pestone Unahi, giocatore del Marocco, Unahi, maglia numero 8, giocatore che milita nel Girona in Spagna. Calcio di punizione in favore dei Leoni dell'Atlante, siamo praticamente davanti alla panchina del loro tecnico UAB, fascia di destra, la più prossima rispetto al nostro punto d'osservazione, con i piedi praticamente sulla linea del fallo laterale a una trentina di metri abbondanti dalla porta. Sul punto di battuta c'è Achraf Hakimi, che con il suo educatissimo destro potrebbe andare a mettere la palla direttamente all'interno dell'area di rigore. Alza il braccio destro a chiamare lo schema, la palla è decisamente però troppo profonda. Ecco, Massimo Orlando, Hakimi l'abbiamo visto fare meglio in situazioni come queste, forse gli voglio bene se gli dico così.
1: No, hai ragione, è un giocatore fantastico e da lui ti aspetti il calcio di punizione perfetto, però anche un grande campione come lui può sbagliare. D'altronde non erano neanche andati con tanta convinzione, perché sono tutti piuttosto bassi i giocatori offensivi del Marocco, il solo Diop si era spinto in avanti, però insomma l'ha calciata male. E la prossima volta comunque dovrà far meglio, perché comunque le palle inattive per un motivo o per l'altro possono sempre essere pericolose,
0: soprattutto quando giochi contro una squadra nominalmente più forte di te come la Francia per quello che riguarda
1: esatto.
0: Il Marocco. Va via Mbappé intanto sul settore di sinistra, prova a guadagnare una rimessa laterale, non gli riesce perché è bravissimo in questo caso il tandem formato da Hakimi e Bouaddi a fargli carambolare la sfera sugli stinchi. Rimessa laterale nella metà campo del Marocco in favore della squadra africana, sfera all'indietro per Issa Diop, che all'altezza del proprio lato corto dell'area di rigore sceglie un passaggio in avanti morbido e leggibile per Brahim Diaz, così leggibile che viene intercettato poi dalla Francia, che con Rabiot riconquista il pallone, palla al centro per Manu Kone, si propone larghissimo Koundé, soltanto a destra, che viene ignorato dal giocatore della Roma, che invece sceglie l'appoggio comodo per Upamecano. Upamecano sceglie Olise, che parte spesso e volentieri da destra più che fare il sottopunta in questa fase della partita. Ancora Upamecano, che pesca questa volta lui sì Koundé al limite dell'area di rigore, ma con i piedi sulla linea del fallo laterale. L'appoggio poi al centro per Dembélé, che deve guardarsi dalla marcatura di quasi cestistica di El Enawi e sceglie il passaggio in orizzontale per Rabiot. Si difende con tanto ordine e con tanta densità il Marocco, tanto che la Francia fa fatica in questa fase ad approcciarsi al limite dell'area di rigore, pur arrivando abbastanza agilmente sulla tre quarti. Il baricentro della squadra di Ouabi è decisamente basso, ma fino a questo momento le marcature preventive, come dicono quelli bravi, sembrano funzionare. 17:30, 0-0 tra Francia e Marocco. Adesso è Koundé nuovamente a gestire il pallone e lo appoggia poi largo a destra per Olise, che davanti a sé ha un avversario, lo punta, prova a saltarlo, ne salta anche un altro, arriva al limite dell'area di rigore, l'appoggio per Mbappé, che poi sceglie il passaggio dall'altra parte per due a sinistra, traversone in area di rigore, il colpo di testa e la palla che finisce fuori. Si era inserito in area di rigore questa volta Dembélé, colpo di testa, un po' una telefonata dobbiamo dire, da verificare anche la posizione, no, probabilmente era regolare la posizione di Dembélé. Qui però dobbiamo dire, però, Massimo Orlando, che i difensori del Marocco, è vero, hanno lasciato libertà di conclusione, ma con il giocatore spalle alla porta che difficilmente avrebbe potuto creare problemi. No,
1: no, no, bravi, hanno gestito bene, anche perché la Francia ha fatto girare il pallone come sempre lì davanti all'area di rigore con grande tecnica e grande velocità. Subito Mbappé, che da sempre punto di riferimento, apre questa palla per due, che mette questa palla sul secondo palo, non arriva con la sua specialità, perché Dembélé comunque non è molto bravo nel gioco aereo, quantomeno è forse uno dei suoi punti deboli, ha colpito molto male. Diciamo che sta soffrendo il Marocco, ma sta coprendo bene le zone del campo, proprio per questo che la Francia ancora non è in vantaggio.
0: Il resto le squadre forti, lo sappiamo, l'unico punto debole che possono avere è proprio quando si trovano delle difese chiuse a riccio, difficili da scardinare, ed è quello che sta cercando di fare il Marocco. Allora Manu Koné recupera il pallone per la Francia, l'appoggia nuovamente a Dembélé, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, le finte da parte del calciatore con la maglia numero 7 della nazionale di Deschamps, il tentativo di cross ribattuto, sfera recuperata ancora da Koné, che si appoggia questa volta a Koundé, che viene marcato bene da Salahidine, che lo costringe al retropassaggio, e allora si riparte con pazienza da Upamecano in orizzontale da Saliba, l'altro difensore centrale della squadra di Deschamps, ai 30 metri, l'appoggio in orizzontale per Digne alla sua sinistra, si sarebbe proposto largo a sinistra 2, ma il passaggio invece è nuovamente al centro, questa volta per Koundé, che pesca Dembélé dall'altra parte. Sembra una filastrocca la declamazione del giropalla della Francia, il tentativo di traversone da parte di Koundé deviato bene da Mazraoui e la palla che finisce in corner. Nuovo calcio d'angolo in favore della Francia, è il secondo, nessuno l'ha battuto il Marocco, questa volta però la bandierina sarà quella di destra, ovvero sia la più distante rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione. Sul punto di battuta c'è Olise, maglia numero 7, giocatore che è uno dei talenti emergenti del calcio mondiale, insomma stiamo parlando di un calciatore classe 2001 in forza al Bayern Monaco, che è letteralmente esploso ultimamente. Il pallone poi viene messo al centro a cercare il colpo di testa un'altra volta di Upamecano, che questa volta però colpisce la palla con la parte superiore della testa, quella che non è né fronte né nuca, e diventa una palombella innocua per Bono, che adesso si prende nuovamente la libertà del giropalla all'interno della propria area piccola, riesce in qualche maniera a smistare i palloni davanti, ma essendo stato frettoloso il giropalla del Marocco, la sfera viene recuperata dalla Francia, che prova nuovamente ad attaccare lo spazio con due, lato corto dell'area di rigore, vertice basso anzi dell'area di rigore, fascia di sinistra, l'appoggio poi per Rabiot, il giocatore del Milan va a scambiare con Saliba al centro per Upamecano, che prova a pescare tra le linee Olise, la sponda di Olise all'indietro, ancora nella tre quarti di campo comunque offensiva della Francia, a trovare Digne che prova nuovamente a cercare Rabiot, che si era buttato dentro. Rabiot, lo scarico per Olise, che arriva in zona tiro, sceglie il traversone dall'altra parte a cercare Koundé, che rincorre la sfera, prova a rimetterla in mezzo, non ce la fa. Qui Olise ha chiesto forse troppo, più che a se stesso, a Koundé, perché era molto complicato arrivare su quel pallone, Massimo.
1: Sì, assolutamente. Qui Olise, un giocatore meraviglioso, non mi aspettavo un altro tipo di giocata, un 1-2, aveva comunque Mbappé vicino, invece a volte sai, vedi arrivare a grande velocità il compagno dall'esterno, ha pensato che potesse raggiungere questo pallone, invece era lungo e non poteva assolutamente farci nulla. E Condé praticamente, come dicevamo all'inizio, sta facendo l'ala giunta, anche perché il Marocco non riesce proprio ad uscire dalla propria metà campo. E è un po' come avevamo detto, il credo calcistico in questa partita da parte del Marocco: non subire, cercare di reggere il più possibile. Certo, non è facile, non devi mai sbagliare nulla, non devi sbagliare un raddoppio di marcatura contro questi giocatori fenomenali francesi, perché sennò rischi veramente di andare sotto.
0: Prova a ripartire la Francia, che recupera la palla, lo fa con Olise che è servito da Mbappé, prova a pescare largo Dembélé, buco da parte di Salah Eddin. Dembélé arriva sul pallone, Salah Eddin è bravissimo però a ritornare sulla sfera e a recuperarla. Potrebbe esserci anche il break del Marocco, perché la Francia è leggermente scoperta, perde però forse un tempo di gioco il Cannussa, che poi invece riesce a trovare un lancio lungo in avanti proprio per lo stesso Salah Eddin, che però si è trovato da solo, circondato da uomini della nazionale transalpina e non riesce a scaricare il pallone per un compagno di squadra. Squadre che si stanno leggermente allungando, 22-45, 0-0 tra Francia e Marocco. Il servizio per Mbappé, toccato duro da Hakimi, tutto regolare per il direttore di gara, che allora prova a ripartire il Marocco, lo fa con una Hi che si appoggia adesso a Brahim Diaz, fascia di destra, siamo ai 20 metri, Brahim Diaz prova a puntare l'uomo, alla fine scarica largo per Hakimi, Hakimi si appoggia nuovamente a una Hi che sceglie nuovamente Hakimi, che potrebbe mettere in mezzo il tabellone, ha cercato addirittura invece il tunnel ai danni di Digne, che chiude le gambe all'ultimo momento, ma va a guadagnare un calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo in favore del Marocco, la bandierina in questo caso è quella di destra, a fronte offensivo della Steleoni dell'Atlante, ovvero si era più vicina rispetto al nostro punto di osservazione. La battuta corta già effettuata da parte di Hakimi per Brahim Diaz, che va al traversone, libera Rabiot, la propria area di rigore. Il servizio è per Mbappé, che va al passaggio corto all'indietro, perfetto per Olise, che cerca di andare via di forza, alla fine non riesce a scardinare però la prima linea di difesa da parte del Marocco, che recupera la palla caparbiamente con Brahim Diaz, l'inizio dell'area di rigore, l'appoggio poi per una Hi che alza la testa, sceglie in questo caso il passaggio per Talbi, che si appoggia nuovamente a Boadì, ancora Talbi, si scambiano molto i ruoli, i tre alle spalle di Talbi e Talbi medesimo per cercare di non dare punti di riferimento alla difesa francese. Possesso palla ancora del Marocco ai 40 metri con una Hi che serve Boadì, che a sua volta si appoggia ad Hakimi, che sceglie Brahim Diaz, Brahim Diaz con i piedi sulla linea del fallo laterale, limite dell'area di rigore, ancora Boadì, spalle alla porta, Brahim Diaz si gioca letteralmente in un fazzoletto, il passaggio in profondità a cercare Boadì, che entra in area di rigore, poi libera in qualche maniera la propria area di rigore, Saliba rischiando anche un po', attenzione perché adesso il Marocco è sbilanciato e c'è la ripartenza della Francia con Olise, il servizio in profondità per Mbappé che entra in area di rigore, Mbappé le finte, Mbappé venisse giù, calcio di rigore. Calcio di rigore in favore della Francia, il più classico dei contropiedi, e qui Mazraoui ha cercato di strappare il pallone dai piedi di Mbappé, ha preso però il piede del giocatore della Francia, calcio di rigore in favore della squadra transalpina. Massimo Orlando.
1: Sì, sì, no, nettissimo, è stato Hakimi che ha perso un brutto pallone in fase offensiva, chiaramente ripartito subito, vedi qui sbaglia lo stop e due gli ruba il pallone, e poi da qui parte di nuovo il contropiede della Francia, palla a Mbappé che nell'uno contro uno è imbattibile, però Mazraoui non deve andare in scivolata, lo deve accompagnare, se poi dopo trova il gol incrociando il tiro è un altro discorso, ma regalare un rigore così non si va mai in scivolata se non si è sicuri di prendere la palla.
0: 25 e 25 sul cronometro, ci sarà un calcio di rigore come detto in favore della Francia, i giocatori ne hanno approfittato per dissetarsi visto e considerato che è una giornata molto calda a Boston e che qui sono le 16 e 26. Ha preso il pallone il giocatore con la maglia numero 7, Dembélé, in mano, segno che vorrà essere lui ad andare a battere il calcio di rigore. C'è un controllo VAR e adesso appare anche sul gigantesco maxi schermo alle spalle proprio della porta in cui verso qui si dovrebbe andare a battere il calcio di rigore. Ci sarà da verificare qualcosa magari in apertura di azione, non lo so, perché il fallo mi sembrava abbastanza netto, il pallone l'ha preso comunque Mbappé che lo ha strappato letteralmente dalle mani di Dembélé, sarà lui a prendersi questa responsabilità, vedremo se la decisione del direttore di gara Tejo della federazione argentina supererà anche l'imprimatur del VAR. Sembra essere così perché adesso tutto è pronto per il tentativo di trasformazione, ovvero sia Kylian Mbappé contro Bono, il portiere del Marocco. Si aspetta solamente il fischio del direttore di gara, che va a dare le indicazioni adesso a tutti quanti i calciatori che sono prossimi al limite dell'area di rigore, come dire non entrate prima che verrà battuto. Non compare ancora sul maxi schermo la scritta check over, ma tutto sembra pronto per la battuta di questo penalty sul risultato di Francia 0 Marocco 0 al 27esimo minuto nel corso del primo tempo. Sul punto di battuta c'è Kylian Mbappé, già 7 gol in questo mondiale, già 19 gol nella sua carriera ai mondiali, meglio di lui solamente Leo Messi a quota 21. Adesso l'arbitro fa ancora cenno a tutti quanti di aspettare e fa rettificare anche la posizione del pallone a Mbappé. Bonu si avvicina anche a Mbappé cercando di andarlo magari anche ad innervosire. Si prolunga nel frattempo il controllo VAR. In campo si dà per scontato il fatto che il rigore si batterà, ma non è ancora comparsa la scritta check over, con Mbappé che aveva posizionato il pallone correttamente sul dischetto, ma il pallone stesso poi è avanzato di una decina di centimetri e l'arbitro con grande pignoleria gli è andato a dire di andarlo a ripiazzare. Ecco, io credo che il check sia over. È così la rincorsa di Mbappé, la battuta, la parata, l'ha presa Bono, rigore battuto malissimo da Mbappé alla sinistra di Bono, che ha intuito e lo va a bloccare. 28esimo minuto nel corso del primo tempo, clamoroso al Gillette Stadium, Francia 0 Marocco 0. Kylian Mbappé ha sbagliato male un calcio di rigore. Massimo Orlando, penalty battuto malissimo, possiamo dirlo.
1: E anche i fenomeni possono sbagliare, però Bono è un pararigore, lo conosciamo, dunque è stato bravo a innervosire anche un po' il giocatore francese, che ha provato con una finta e poi la palla lenta e anche centrale. Veramente un brutto rigore, ripeto, anche i campioni possono sbagliare. Adesso passa veramente un brutto momento Mbappé, perché chiaramente quando sbagli un rigore un pochettino ti viene addosso,
0: lo accusi,
1: no? Lo accusi un pochino, sì, anche se poi si sta parlando di un campione, però vedi qui si ferma, pensa di spiazzarlo. Bono fermo fino all'ultimo, bravissimo però a non dare nessun segno di buttarsi dall'altra parte, e chiaramente bravissimo a parare questo rigore. Però tutto era nato, Manuel, per la prima volta il Marocco si era spinto in avanti con tanti giocatori in fase offensiva e aveva abbandonato un po' la fase difensiva, perso il pallone, hanno preso un contropiede micidiale. Ecco, questo il Marocco non se lo può permettere.
0: E credo che sia questo che Ouabi dirà ai propri calciatori nel mezzo dell'hydration break che è appena iniziato. Si ferma la partita, ci fermiamo anche noi. Francia 0, Marocco 0, pochi istanti fa fallisce la Francia un calcio di rigore con Mbappé. Pubblicità.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: E prendiamo la linea dal Gillette Stadium, dove è ancora in corso l'hydration break, la pausa rinfrescante, anche se mancano solamente 10 secondi, dunque fra poco il gioco riprenderà. Pochi istanti fa il colpo di scena che non ti aspetti, calcio di rigore in favore della Francia e l'errore clamoroso di Kylian Mbappé, che ha battuto male il calcio di rigore, ha aperto il piattone alla sinistra di Bono, che è rimasto in piedi fino all'ultimo momento, ha intuito e lo è andato a fermare, tiro non particolarmente angolato, non particolarmente potente, e questo potrebbe dare una svolta anche alla partita del Marocco, che per la prima volta che si è lanciato in avanti, come giustamente sottolineava il nostro Massimo Orlando in precedenza, ha subito una ripartenza, adesso potrebbe cambiare qualcosa anche dal punto di vista dell'atteggiamento, ma la partita nel frattempo riprende con il pallone che finisce proprio sui piedi di Mbappé, che scambia poi con Dembélé, che potrebbe andare alla conclusione, palla sul sinistro, Dembélé, la palla che finisce fuori di non molto, ha provato a mettere paura a Bono con questo tiro a giro, palla che è uscita di un metro e mezzo, segno però che la Francia vuole subito cercare, Massimo Orlando, di cancellare quella brutta cosa che è successa tre minuti
1: fa. Assolutamente, si vogliono buttare alle spalle subito l'errore di Mbappé, ci sta, ha sbagliato anche Messi, due rigori, dunque anche i grandi campioni possono sbagliare, però mamma mia, Manuel, quanto talento, palla a due e salta l'uomo, palla a Olise e salta l'uomo, Dembélé fa quello che vuole, davvero devi essere perfetto, e diciamo che a parte il rigore con Mazraoui, che ha commesso un brutto errore per un difensore andare in scivolata, sta facendo tutto bene il Marocco in fase di non possesso. Il problema è che la qualità della Francia è veramente, veramente alta.
0: E sai, diventa veramente complicato fermarli, tanto che spesso e volentieri non basta essere perfetti, ma bisogna essere in due. I raddoppi di marcatura sono all'ordine del giorno quando la palla finisce sui piedi di uno tra Olise, Dembélé, due e Mbappé, anche molto dispendioso dal punto di vista delle energie, ma fino a questo momento la gabbia messa assieme non da Corrado Urrico ma da Mohamed Ouagbi sembra assolutamente funzionare. Pallone adesso in possesso del Marocco, che rischia un po' nel giro palla, ma riesce a far permanere la palla sui piedi di Ounaoui, che scambia con Hakimi poi riceve nuovamente il pallone davanti alla panchina di Didier Deschamps e sceglie di ripartire all'indietro nuovamente da Issa Diop, che va a cercare El Ennaoui, uno dei due costruttori di gioco della formazione marocchina, l'altro più che Bouadi sembra essere Ounaoui, che spesso e volentieri arretra sulla linea di guida di centrocampo piuttosto che fare il sottopunta, trasformando diciamo lo schieramento in una sorta di 4-3-2-1 di ancelottiana memoria, diciamo così. Ancora El Ennaoui con il pallone trepiede all'altezza della linea centrale del campo, si appoggia a Bouadi con facilmente riconoscibile per la sua lunga chioma, va allo scambio lungo con Brahim Diaz, che poi ridà il pallone nuovamente ad Hakimi. Brahim Diaz che fa filtrare per Ounaoui, attenzione Ounaoui potrebbe mettere il pallone in area di rigore per Brahim Diaz, che viene anticipato all'ultimo momento da Upamecano. Prova a ripartire la Francia con Rabiot, che si allunga però troppo il pallone, l'altro numero 14 segnatamente Diop, che addirittura è andato uomo su uomo oltre la propria metà campo, anticipa il giocatore ex Juventus, ora in forza al Milan e recupera la sfera, si spericola in un giro pallo abbastanza rischioso, il Marocco infatti perde palla, sfera recuperata da Due, che arriva al limite dell'area di rigore, Due, Bono devia il pallone, lo mette in angolo, qui leggerezza da parte del Marocco in fase di disimpegno, e queste cose non te le puoi permettere, Massimo.
1: No, con la Francia proprio a nessun livello, però con la Francia proprio è la scelta sbagliata. Bouadi, che ha cercato fra l'altro un dribbling veramente difficile, praticamente quasi da ultimo uomo, e ha dato la possibilità a Due di calciare. Bono ancora una volta, però qui è stato bravo, perché è andato giù velocissimo, questa palla sul primo palo non era per niente facile, diciamo il portiere marocchino fino adesso protagonista,
0: se non migliore in campo. La battuta del corner a cercare il colpo di testa questa volta di Koundé, con la palla che finisce lontanissima dai pali di Bono, che la va addirittura a bloccare, la rimette subito in gioco con un rilancio quasi da palla a mano, a cercare in questo caso il Cannussa, che prova ad andare via, vince un rimpallo in maniera abbastanza fortunosa in due su di lui, che gli tolgono il pallone, tutto regolare per l'arbitro, lo manda platealmente a quel paese, lo stesso il Cannussa, era finito a terra anche Manu Koné, azione molto confusa, i due si sono scontrati, nessuno dei due ha preso il pallone, e così l'arbitro salomonicamente ha deciso di far proseguire il gioco con la palla che è stata comunque poi recuperata dal Marocco, perché il lancio in avanti della compagine francese era stato imperfetto anziché no. E la UI si appoggia ad Issa Diop sceglie nuovamente Bono all'interno della propria area di rigore, ancora El Ennaoui, giocatore della Roma, va allo scambio corto in questo caso con El Cannous, che gli ridà il pallone, ancora El Ennaoui si fa vedere anche Salah Eddin, il pallone viene scambiato invece in questo caso con Bouadi, che va a scambiare con Mazraoui. Siamo ancora nella metà campo del Marocco, con tutta calma i leoni dell'Atlante cercano di portare il pallone in avanti, ma non vogliono rischiare assolutamente l'imbucata per perdere palla, perché di fronte a giocatori molto veloci e tecnici come quelli della Francia sarebbe assolutamente mortifero dal punto di vista sportivo. 36 e 50 sul cronometro, sempre 0-0 da Francia e Marocco. Alla mezz'ora ricordiamo il calcio di rigore conquistato da Mbappé e poi fallito dal medesimo giocatore con la grande parata di Bono, ma in vero si è trattato di un calcio di rigore battuto decisamente male. Palla adesso che finisce nuovamente tra i piedi di Sadio, con Hakimi che ha cambiato gli scarpini, non è ancora entrato in partita il giocatore ex Inter, probabilmente anche problemi di equilibrio che l'hanno portato all'idea della sostituzione degli scarpini. Vedremo se questo lo renderà più incisivo. Intanto fallo da parte di El Enaoui ai danni di Manu Kone, che gli stava andando a recuperare il pallone, e possesso palla regalato sostanzialmente alla Francia in posizione offensiva, perché siamo sulla tre quarti e 40 metri. Si mettono in due davanti al pallone per impedire alla Francia di battere a sorpresa direttamente in verticale. Allora la battuta corta e il servizio poi largo a sinistra per due, che si propone nuovamente davanti a sé il duo formato da Hakimi e Brahim Diaz. Palla scambiata all'indietro, in questo caso nella zona di Upamecano, che poi sceglie Saliba, che alla sua volta va a portare il pallone a destra nella zona di Koundé, limite dell'area di rigore. Il pallone viene gestito da Olise, che prova ad entrare in area di rigore, lo fa, salta un uomo, non salta il secondo, serie di rimpalli, ancora Olise, palla sui piedi di Dembélé, sfera recuperata poi da El Khanoussi, che è bravissimo, recupera il pallone, prova a ripartire Brahim Diaz, che difende bene il pallone e conquista con intelligenza un fallo importantissimo. Massimo Orlando,
1: sì, bravissimo Brahim Diaz, che fino ad ora è con tante difficoltà, perché spesso è lì da solo, ma quando gli è arrivato il pallone ha gestito sempre la palla nel modo più corretto. Grande qualità, grande tecnica e fra l'altro anche grande furbizia, perché qui appena si è sentito toccare si è lasciato andare e ha conquistato un pallone importantissimo, fa rifiatare la sua squadra che era sotto pressione dalla Francia. Andare sulla 0-0 per il Marocco sarebbe fondamentale, perché poi è vero la Francia sta dominando, però sai, comincia a innervosirti, non fai il gol, e dall'altra parte e invece prendi ancora più coraggio. Dunque credo che sia un po' anche lo schema adottato dall'allenatore del Marocco, cercare di andare sullo 0-0 e poi il secondo tempo sarà tutta un'altra partita.
0: Vedremo se sarà così. Intanto prova a ripartire proprio il Marocco con Brahim Diaz, che riceve da Unahi, il giocatore ex Milan, si avventura a sinistra, il pallone poi messo al centro, dove arriva all'ultimo momento Upamecano ad allontanare la palla dai propri 16 metri, viene rimessa in avanti di testa da Salah Eddin con grande generosità, non può andare però sul pallone in questo caso El Enaoui, che era palesemente in fuorigioco, deve disinteressarsene. Allora la palla si spegne sul fondo, giro palla della Francia che ricomincia adesso con il servizio per Digne a sinistra, che nella prova a metà campo prova ad avanzare. 39-45 sul cronometro del primo tempo qui a Foxborough Boston, dove la temperatura è leggermente calata perché delle nubi stanno velando il sole, da un po' di refrigerio anche a chi vi sta raccontando la partita, perché non c'è la tettoia sopra di noi, tanto che anche il codec di ritrasmissione l'abbiamo letteralmente dovuto nascondere sotto il tavolo perché si stavano gonfiando le plastiche. Questo per darvi un'idea delle condizioni in cui si lavora certe volte, cari amici radioascoltatori, ma soprattutto quel che è più importante, il fatto che la temperatura percepita si abbassi dà la possibilità ai calciatori di esprimerci meglio, ed è quello che ci importa di più. 40-15, ancora Francia in possesso di palla, 0-0 tra Francia e Marocco, la conduzione da parte di Manu Kone, che poi va al servizio per Olise, che viene però fermato correttamente da Salah Eddin, il passaggio in orizzontale poi tra i due centrali del Marocco, con la palla che finisce sui piedi di Mazraoui, che pesca bene tra le linee Brahim Diaz, che si è spostato adesso a sinistra dopo aver giocato gran parte del primo tempo a destra. Poi la sfera nuovamente all'indietro per i difensori della squadra allenata da Ouabi, segnatamente in questo caso Salah Eddin, giocatore che formalmente è in possesso della Roma, ha giocato alla Roma, è stato poi servito in prestito alla PSV Eindhoven ed è tornato alla corte della squadra di Gasperini dopo la fine del prestito. Issa Diop, giocatore del Marocco, il difensore, si appoggia poi all'attesa dell'intersezione delle linee verso Ouadi. Adesso il Marocco a cercare di addormentare la partita, 41-10 sul cronometro, sempre 0-0 tra Francia e Marocco, è tutto in ombra il campo e dunque la temperatura percepita si abbassa ulteriormente. Prova allora a sfondare il cannuccio sul fattore di sinistra, su di lui c'è l'intervento da parte di Koundé che lo mette giù, calcio di punizione, anzi si trattava di Upamecano che si era allargato a prenderlo praticamente a uomo, calcio di punizione già battuto dal Marocco con Brahim Diaz all'altezza del lato corto dell'area di rigore, questa volta va a sbattere sì con Manu Koundé che gli toglie il pallone e si appoggia ad Upamecano all'interno della propria area di rigore con calma olimpica. Rabiot va all'indietro nuovamente nella zona di Koundé, Koundé per Upamecano, Upamecano per Rabiot che prova ad andare via in questo caso a El Enawi che lo mette giù, calcio di punizione in favore della Francia all'altezza della limite della propria area di rigore, 41.50 sul cronometro, sempre 0-0 tra Francia e Marocco, i ritmi sembrano ad essersi abbastanza rallentati, vedremo se ci sarà una fiammata finale della Francia in questa ultima parte della prima frazione di gioco, sembra essere così con Mbappé che si prende il pallone addirittura all'altezza della linea centrale del campo, cerca poi il passaggio morbido interessante per Dembélé, anticipato però di testa da Mazraoui che poi riceve il pallone di ritorno abbastanza rischioso ma efficace da parte di Talbi che poi lo addomestica dopo aver faticato abbastanza e poi lo scambia con Salah Eddin, riceve il pallone Bouadi che ha un po' di libertà di movimento, libertà che viene però subito negata dal ripiegamento difensivo da parte dello stesso Mbappé che evidentemente sentendosi un po' colpevole per il calcio di rigore sbagliato adesso sta correndo come un ossesso rincorrendo il pallone che è sui piedi di Issa Diop, ancora Marocco in possesso di palla nella propria metà campo, a destra il passaggio in profondità per Brahim Diaz, Hakimi prova a prolungare la sfera ma non riesce a far altro che a portarsela direttamente fuori e Didier Deschamps in prima persona recupera il pallone con le mani, elegantissimo con la giacca nonostante la temperatura sia abbastanza alta, va a servire il pallone con le mani a Digne che lo rimette in gioco, palla che adesso staziona all'altezza del cerchio centrale del campo con Upamecano che alza la testa, non vede movimento senza palla da parte dei propri compagni di squadra, allora serve Koundé che con l'esterno prova a andare da Mbappé, non si chiude però la triangolazione, l'altro giocatore con la maglia numero 10 ovvero sia Brahim Diaz a recuperare la sfera, Brahim Diaz prova a far filtrare il pallone nella propria metà campo davanti ma non riesce a saltare la salva di uomini che gli si era piazzata davanti, Manu Koundé adesso cerca a sua volta di sfondare a sinistra, l'appoggio all'indietro è buono per Due che a sua volta va allo scambio con Rabiot, limite dell'area di rigore, spalle alla porta, smista il pallone Mbappé all'indietro per Upamecano che prova a salire ai 40 metri, si propone largo dall'altra parte Dembélé che riceve a destra, davanti a Dembélé c'è in questo caso Talbi, lo salta però non riesce a far altro che a convergere verso il centro, non guadagna spazio, gli danno mano allora Upamecano che va questa volta al filtrante per Koundé che non può arrivare sul pallone, tanta pazienza da parte della Francia fino alla metà e quarti di campo Massimo Orlando, poi però arriva la precipitazione figlia secondo me della frustrazione di quello che dicevi tu Massimo.
1: Frustrazione che è arrivata per una scelta tattica del Marocco perfetta, che al di là di un paio di errori dove ha rischiato parecchio sta difendendo in modo perfetto, è chiaro che la partita la sta facendo la Francia dà l'impressione di essere sempre pericolosa, però il Marocco mi sta impressionando perché i raddoppi sono sempre giusti, sbagliano pochissime le posizioni, cioè se è la settima squadra del ranking FIFA ci sarà un motivo, è una squadra veramente sorniona che è lì, che aspetta, ha pazienza, non butta via il pallone o se lo butta via è perché comunque non ci sono altre soluzioni, e invece la Francia giustamente per qualità cerca di accelerare, di verticalizzare, di sfruttare quelle che sono le sue qualità, tipo questa. Però
0: ci prova sempre. Adesso infatti il lancio lungo per Mbappé che viene anticipato da Bono, prosegui pure.
1: Sì, sempre grande copertura da parte dei difensori e dei centrocampisti del Marocco che in quanto a grinta, a cuore e a intensità mi sembra che si possa dire abbiano fatto una grande partita in questo primo tempo.
0: 5 minuti di recupero iniziati da 30 secondi, l'ovazione che avete sentito in sottofondo era perché sul maxi schema è stato inquadrato Jaylen Brown alla piccola dei Philadelphia 76ers, scusate il bisticcio di pronuncia, insomma cestista della NBA e me la potevo cavare così, mi sono voluto complicare la vita. Intanto ancora Francia con il tentativo di Koundé dal limite dell'area di rigore, la palla che sbatte addosso alla schiena di Talbi e finisce non in fallo laterale perché viene recuperata da Dembélé Dembélé che con un tunnel serve Olise in area di rigore, spalle alla porta, deve girarsi, riesce a farlo portandosi il pallone fuori ma venendo poi murato ancora dallo stesso Talbi. E poi c'è il tentativo da fuori da parte di Digne con la risposta di Bono e la palla che scheggia, anzi la traversa, credo che non l'abbia presa Bono, la palla è andata a scheggiare la traversa, no. Traiettoria maligna quella di Digne, Massimo Orlando, che si è abbassata veramente all'ultimo.
1: Davvero, collo esterno e un po', secondo me la tocca anche Bono, devo dire la verità.
0: Toccata, comunque, l'ha toccata, mi sembrava anche in presa diretta, esatto. Nonostante siamo lontanissimi dal capo che l'avesse toccata.
1: Hai visto bene, bravo Manuel. Comunque non se l'aspettava, perché Digne comunque non è un giocatore che di solito prova questo tipo di soluzioni, un po'... è stato sorpreso, ha calciato davvero molto bene, poi questi palloni si abbassano all'ultimo e l'ha toccata, se no questa palla molto probabilmente sarebbe finita sulla traversa. Ancora una volta un pericolo per il Marocco, anche se arriva da un tiro dai 30 metri. La Francia ci sta provando fino all'ultimo e chiaramente dall'altra parte la voglia è di andare sullo 0-0 il più presto possibile.
0: Prova ancora, bravo, lo sfondamento, Kimi. Due bravo, sul settore Kimi. Di sinistra, ed è bravissimo Hakimi questa volta il ripiegamento difensivo a far finire la palla direttamente oltre la linea di fondo. Si lamenta tanto il giocatore francese a suo dire di un intervento irregolare, diciamo che tanto mestiere da parte di Hakimi, ha rischiato un po' perché la trattenuta c'è stata, in questo caso l'arbitro gli ha voluto bene.
1: sì, come tutte e due comunque si tengono,
0: infatti gli ha fischiato fallo contro
1: esatto. Due. Perché guarda, tutte e due si tengono la maglietta, dunque l'arbitro molto vicino, Teggio, è stato molto bravo. Ora magari poteva anche non fischiare il fallo, però
0: attenzione ancora Francia, perché nel frattempo il gioco è ripreso con Dembélé che prova ad entrare in area di rigore, fermato in maniera regolare anche in questo caso da un Marocco che sembra aver preso confidenza dei propri mezzi, soprattutto il ripiegamento. Adesso prova addirittura a ripartire, 48-10, si giocherà come detto fino al 50esimo. Il tentativo di sfondamento da parte di Unahi, palla poi servita al centro per Elena Hui, che potrebbe anche tirare anche se era comunque abbastanza lontano, sceglie invece lo scarico per Hakimi che si appoggia nuovamente a Brahim Diaz a destra, arriva a dare una mano in questo caso anche Bouadi che poi si appoggia nuovamente ad Hakimi, pallone sui piedi di Brahim Diaz, dialogano in tre, c'è anche il Cannus che sarebbe il piazzamento dei compagni, prova a far filtrare per Hakimi, cercano adesso ovviamente di giocare un po' con il cronometro in fase offensiva i giocatori del Marocco per tenere la palla quanto più possibile dalla propria area di rigore. Traversone di Brahim Diaz, la palla che sbatte sul gomito di Olise che era andato in difesa, e questo è un calcio di punizione interessantissimo, Massimo Orlando, vertice basso dell'area di rigore.
1: Sì, bravi nella gestione di questo pallone sullo stretto, non hanno avuto hanno avuto pazienza nel far girare il pallone con passaggi corti, grande qualità, fino a quando Brahim Diaz ha provato a mettere questo pallone nel mezzo, e adesso un calcio di punizione sempre pericoloso, e chiaramente da lì Brahim Diaz secondo me potrebbe anche calciare in porta, staremo a vedere. Comunque la reazione negli ultimi minuti del Marocco fa ben sperare, perché è una squadra che adesso tiene molto più lontana la Francia dalla propria area di rigore.
0: Il fischio del direttore di gara, sono pronti Hakimi e Brahim Diaz, prova Hakimi addirittura con il destro, un po' volitiva diciamo questa conclusione, cercava un tiro a giro, la palla che è andata via quasi dritto per dritto, non ha girato lì, forse sarebbe stato meglio far tirare come giustamente diceva il nostro Massimo Orlando un mancino naturale come Brahim Diaz, provando ad incrociare sul secondo palo, così non è stato, e finisce qui la prima frazione di gioco senza ulteriore extra time. Francia 0 Marocco 0, un dato su tutti, 13 tiri in porta della Francia contro uno solo del Marocco. Tra questi 13 tiri ci mettiamo anche il calcio di rigore conquistato ma poi fallito da Mbappé, ma c'era una volta una sigla di un programma televisivo che diceva tanto c'ha ragione chi fa gol, in questo caso hanno ragione entrambe le squadre, perché la partita è ferma sullo 0-0, è stato un bel primo tempo, la Francia ha fatto la partita, il Marocco si è difeso bene, migliore in campo fino a questo momento il portiere del Marocco Bonucci, aspettano altri 45 minuti di fuoco, ci fermiamo qui, Francia 0 Marocco 0, linea nuovamente allo studio di Dallas, e a risentirci fra una decina di minuti per il secondo tempo di Francia-Marocco. A te Guido.
8: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
9: Non è un segreto. San Benedetto!
6: tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Eccoci dagli studi di Dallas. Anche nel calcio a volte la storia si ripete, perché Yassine Bounou era già stato grande protagonista della cavalcata del Marocco verso la semifinale nell'ultimo mondiale a Doha in Qatar poco meno di 4 anni fa. Si era esaltato dei rigori nei rigori contro la Spagna, poi era stato protagonista anche nella vittoria ai quarti contro il Portogallo. E il primo tempo di questa gara di Boston sicuramente reca il suo nome in cima alla lista. Lo ha raccontato Manuel Codignoni, lo confermava Massimo Orlando. Ha respinto il rigore tirato molto male, dobbiamo dire, da Mbappé, che in questo momento resta alle spalle di Messi nella classifica dei marcatori, ma comunque è stato decisivo anche in altre occasioni. Il Marocco però ha preso un po' le misure alla Francia dopo un inizio di certo asprombattuto dei transalpini vice campioni del mondo. Sarà gara apertissima nel secondo tempo per il primo posto in semifinale e il primo quarto di finale di questo mondiale. Andiamo a Roma, a Sacsarubra, e poi ripartiamo da Dallas e da Boston con il secondo tempo di Francia-Marocco.
9: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: GR1.
7: In studio Francesca Giannini, buonasera. È di nuovo alta tensione fra Stati Uniti e Iran, mentre Israele dichiara pronti ad attaccare per la terza volta. Colpito in un attacco un impianto militare nei pressi di Bushehr, nel sud dell'Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa IRNA, che attribuisce il colpo al nemico statunitense sionista. Gli Stati Uniti però assicurano di non aver effettuato nuovi attacchi in Iran nelle ultime ore. Donald Trump ha parlato con Benjamin Netanyahu, lo riferisce Axios, citando l'ufficio del premier israeliano. I due si sono sentiti per coordinare le prossime mosse su varie fronti, dopo gli aggiornamenti forniti da Trump sulla situazione in Iran. A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza. Rientrata dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. In serata, la soddisfazione della premier Meloni per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti, che ha definito un segnale importante verso un cambio dell'approccio europeo sull'immigrazione. Dura reazione di Mosca dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma, vicenda che il ministro degli esteri italiani ha definito grave e inaccettabile. Risponderemo, ha assicurato il Cremlino. La cronaca, Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Che cosa hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, avrebbe gridato un uomo di 27 anni di origini algerine, prima di sfregiare al volto la ragazza di origini marocchine. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Il futuro della Volkswagen, riunione del Consiglio di sorveglianza accompagnata dalle proteste dei dipendenti. Secondo indiscrezioni di stampa, infatti, quattro stabilimenti del gruppo in Germania rischiano la chiusura. Il gran caldo in Italia, il bollino rosso oggi a Firenze, domani anche a Perugia, arancione a Roma, Perugia, Pescara e Torino. Nel weekend isolati temporali, a metà della prossima settimana nuova ondata di caldo con temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma. Ed è tutto per questa edizione breve, la linea torna a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto.
8: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. vai su hostingsolutions.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
14: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
15: Eccoci a voi, pochi secondi allo scoccare delle 23, noi ritorniamo in diretta da Dallas, sempre ben trovati da Guido Radone al microfono, siamo nell'intervallo del primo quarto di finale di questo mondiale Francia-Marocco e a Boston, dopo 45 più recupero, la situazione non è cambiata, dunque permane lo 0-0 di partenza e se non è cambiata è principalmente, forse esclusivamente, per merito del portiere della formazione nordafricana di Yassin Bono, che ha parato tanto, quasi tutto, ha parato soprattutto il rigore malamente tirato da Mbappé per la disperazione di Deschamps, perché proprio in questi istanti scorrono sul monitor di servizio ovviamente i riflessi filmati, io sono un po' vintage, del primo tempo, e chiaramente il CT francese ha reagito con una smorfia di disappunto. Francia che si era fatta sì preferire nel gioco, nelle occasioni, dopo il rigore sbagliato magari il Marocco è stato più incoraggiato che non altro dall'episodio a favore, e insomma gara ancora apertissima. Ricordo che la vincente di questa sfida andrà a trovare nella prima semifinale la vincente di Spagna-Belgio domani alle 21, e poi dall'altra parte del tabellone le due gare che si disputeranno in entrambi i casi a cavallo tra la tarda serata di sabato e il cuore della notte tra sabato e domenica, ore 23 di sabato Norvegia e Inghilterra, alle 3 del mattino tra sabato e domenica Argentina-Svizzera, e noi seguiremo tutte le partite di questi quarti di finale, tutte le partite di qui alla fine, saremo davvero minuto per minuto. In pochi istanti poi andiamo ancora da Manuel Codignoni e Massimo Orlando per il secondo tempo, mondiali e dintorni, perché tra i calciatori che si sono messi particolarmente in luce a proposito di Svizzera, ecco l'attaccante della Svizzera e del Friburgo Manzambi, che era partito alla grande, 3 gol alla fase a gironi, poi in realtà un infortunio e non dovrebbe essere della partita, grave perdita per la formazione elvetica contro l'Argentina, ma in tutto questo sarebbe molto molto vicino al Newcastle, e dalla Premier League fanno così, quando c'è un profilo interessante a son di milioni di euro di sterline, poi a seconda del cambio 57 milioni la cifra che la Newcastle dovrebbe versare al Friburgo per il centrocampista offensivo. Ovviamente mi correggo subito, insomma già 3 reti ha dato un grande contributo per Manzambi. Era nell'aria, è ufficiale, c'è l'avvicendamento, è stato chiuso l'accordo con Klopp, sarà lui il CT della Germania fino alla 2030, ma l'ipotesi era stata predominante praticamente un istante dopo l'eliminazione della Germania, quando già tutti chiedevano la testa di Nagelsmann dopo la gara persa ai rigori, certo dalla Mannschaft contro il Paraguay. E poi ancora per guardare al futuro, ma non troppo, perché è meglio che guardiamo insomma questo secondo tempo che sta per iniziare, prossimo mondiale per club in realtà, quindi estate del 2029, e ci sarebbe ancora, non ufficiale però insomma circola la possibilità concreta di una nuova candidatura degli Stati Uniti, sarebbe il bis dopo il mondiale per club della scorsa estate. La FIFA guarderebbe a questa ipotesi con favore, perché per questo mondiale per nazionale ci si aspetta di superare la cifra record davvero di incassi, di introiti complessiva superiore agli 11 miliardi di euro, quindi anzi di dollari in realtà in questo caso, quindi insomma una cifra mai raggiunta prima. Boston, Manuel Codignoni con Massimo Orlando al commento tecnico, perché tra poco si riparte. Avvio sprint della Francia che subito ha avuto un paio di occasioni nitide, e questo è stato il copione, Manuel, per i primi 20-25 minuti. Poi io torno a dire, come in parte comprensibile, il rigore fa da spartiacque, perché ha dato più coraggio e fiducia all'Egitto e ha un po' depresso la Francia, che ha continuato sì a fare la partita, ma è come se il Marocco avesse trovato qualche contromisura in più, almeno apparentemente. Poi gara più dei Bleus che non della formazione nordafricana.
16: Diciamo che il piano gara del Marocco era evidentemente quello di stare chiusi, di cercare insomma di fare attenzione al talento, alla velocità e alla qualità dei giocatori francesi, perché questa è una squadra che sa giocare a calcio, è una squadra che sa impostare. Invece abbiamo visto per lunghi tratti, e lo sottolineavamo anche col nostro Massimo Orlando, un giro palla molto sterile nella propria metà campo, volto più che altro, come dire, a mantenere il possesso di palla e anche a irretire, ma soprattutto a innervosire i giocatori francesi. Poi, come dicevi tu, è stato spartiacque il calcio di

0: nostro Massimo Orlando con l'occhio del grande calciatore, dalla prima vera azione corale del Marocco di tutta quanta la partita. Palla sbagliata, palla persa da Hakimi, Marocco sbilanciato, ripartenza velocissima, intervento, come dire, abbastanza maldestro da parte di Mazraoui e calcio di rigore più che mai giusto e sacrosanto. Come dire, si è verificato esattamente quello che non doveva verificarsi. Se la Francia avesse segnato, mi immagino l'allenatore marocchino che avrebbe detto ai suoi esattamente: l'avevo detto di non fare, l'avete fatto.
1: E ci siete cascati. Invece,
0: esatto, il fatto che invece l'abbiano scappata, paradossalmente è questo che poi ha dato anche più fiducia, no? Tanto che poi nel finale ha cercato di portarsi in avanti con più insistenza, e questo ci fa pensare che nel secondo tempo potrebbe succedere qualcosa di diverso anche dal punto di vista tattico. Intanto vi racconto anche questo prima di tornare da te, Guido. In questo momento ci sono le cheerleader che stanno ballando, in precedenza li sono esibite sulle note di TNT degli AC/DC, adesso su una musica decisamente più giovane e più dense che non saprei identificare, ancorché molto nota, e sul maxi schermo ci sono le classiche inquadrature che pescano degli elementi a caso nel pubblico, la dance cam e non la kiss cam, con la gente che canta e si scatena. Siamo proprio in America a 360 gradi.
1: E quindi questo è il loro modo ovviamente di vivere i grandi eventi sportivi. Massimo, concediamoci una battuta, sì, perché poi tra pochissimo si riparte.
2: Prego.
1: Noi avevamo detto, no, alla vigilia, avevo detto Mbappé vorrà rispondere a Messi, per ora intanto ha risposto sul fronte rigori sbagliati, due per l'argentino, uno per il francese. L'ha costruita benissimo, accelerazione, doppio, sì, passo, è stato maldestro, ha detto bene Manuel Mazraoui. Poi che conclusione veramente non alla sua altezza, eh?
2: Sì, non alla sua altezza, però l'ho rivisto in questo replay continuo durante la pausa. Lui guarda fino alla fine Bono, aspetta un movimento e Bono è bravissimo, che è rimasto fermo fino all'ultimo. A quel punto calcia un rigore centrale e molto lento, e Bono intuisce. Diciamo che la sfida nelle occhiate l'ha vinta Bono, e un po', e chiudo, è un po' la sofferta poi Mbappé,
1: Francia,
2: che
1: sì,
2: resta
1: è vero.
2: Un grande campione, però poi non è stato più Mbappé dell'inizio partita, che è stato devastante.
1: Anche lui psicologicamente può accusare il colpo in questo mondiale. La rincorsa rallentata, la frenatina alla fine non funziona, perché i portieri non ci cascano più. Detto questo, dopo il mini spot si riparte. Francia-Marocco, il primo quarto di finale di questo mondiale, quindi il microfono ritornerà all'inviato a Boston Manuel Codignoni con il commento tecnico di Massimo Orlando. Noi ci ritroviamo un generico più avanti dallo studio centrale, poi capiremo come finirà questo primo quarto di finale del mondiale 2026. Radio 1, restate con noi.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La partita.
0: Abbiamo ascoltato i Blondi nel prepartita, risuonano le note di Heart of Glass, sempre dei Blondi in questo momento, mentre le squadre devono ancora fare il loro ingresso in campo, o per meglio dire il Marocco deve ancora fare il proprio ingresso in campo, perché la Francia è già schierata, Francia che attaccherà dalla sinistra verso la destra rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione in questa ripresa. Marocco che non si è ancora affacciato, Massimo Orlando, dal tunnel che dagli spogliatoi porta al campo. Un altro tentativo di innervosire secondo te, oppure sì, semplice casualità?
2: No, se possono le provano tutte, no, per far innervosire la Francia, che chiaramente è più vogliosa di ripartire, è sicura anche della qualità migliore, maggiore che ha a disposizione, però sono tutti piccoli segnali che sta mandando il Marocco alla Francia. Non ho fretta, facciamo girare il pallone, cercheremo di raddoppiare. Cioè, ecco, il Marocco se sta pensando, secondo me, anche a arrivare ai supplementari, e lì comincia anche la Francia a tremare, perché è vero che hai grandi campioni, ma se arrivi ai supplementari con una squadra che ti ha concesso poco, ti ha chiuso tutti gli spazi, poi dopo anche i grandi campioni cominciano a dire: eh sì, ma manca poco, il gol non l'abbiamo fatto, fatichiamo, ci toccherà andare ai calci rigori. Io credo che mentalmente il Marocco voglia portare la Francia verso questo tipo di pensiero.
0: È un'arma assolutamente anche questa legittima, anziché no, perché

0: mind games nello sport e quindi anche nel calcio sono più che mai leciti, consentiti e soprattutto efficaci. Entra in campo adesso il Marocco e permettimi di aggiungere, Massimo Orlando, visto che sì, 4 anni fa l'abbiamo seguita assieme la cavalcata del Marocco, esatto, la partita contro la Spagna, la partita contro il Portogallo, hanno un portiere che ha i rigori e non solamente per quello parato quest'oggi a Mbappé, insomma ci sa fare assolutamente.
1: Assolutamente, ha un'esperienza, anche in questo caso ti ripeto l'ho visto bene, si guardavano negli occhi e poi ha vinto la battaglia di sguardi, ma ricordiamoci l'Olanda, insomma è un portiere assolutamente pericoloso se vai ai calci di rigore, dunque credo che la Francia debba provare assolutamente in questi ultimi 45 minuti salvo supplementari provare a trovare il gol, perché sennò si può incasinare la partita.
0: Intanto è ripartito il secondo tempo, si gioca da 20 secondi esattamente come nel primo tempo, questa volta è stata la Francia a battere il calcio d'inizio, subito lancio verso il fallo laterale, verso la bandierina a cercare di costruire un possesso offensivo che non c'è stato, perché poi la rimessa laterale è stata diciamo indirizzata successivamente verso il portiere del Marocco Bono e dunque nulla di fatto, ma anche questo è come dire è sindrome e sintomo di quello spirito guerrier che in cor mi rugge, per voler citare diciamo qualcuno che quelle parole ci sapeva fare assolutamente meglio di me. Palla che finisce nuovamente fuori, intanto rimessa laterale in favore della Francia all'altezza dell'intersezione delle linee, Francia che attaccherà, l'abbiamo detto, dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto d'osservazione, dunque verso la curva dove c'è il maxi schermo più piccolo, ma soprattutto verso la curva dove sono presenti i tifosi del Marocco, mentre i tifosi francesi sono dall'altra parte. Stadio che è ancora semivuoto, si va via via pigramente riempiendo, visto che gli spettatori sono andati probabilmente anche a rinfrescarsi, considerato che non ci sono delle coperture ed è tutto quanto lo stadio al sole, sfruttando la frescura generata dall'ombra e dall'aria condizionata nelle viscere del Gillette Stadium, e con calma riprendono la loro posizione, ma sbagliano perché in questo momento c'è azione, c'è la Francia che attacca con il tentativo di tunnel riuscito addirittura da parte di Dembélé, in questo caso che aveva provato a servire Mbappé in area di rigore non riuscendoci, adesso c'è la ripartenza, attenzione da parte del Marocco con Unahi, limite dell'area di rigore, c'è anche Brahim Diaz che arriva, Brahim Diaz potrebbe anche andare alla conclusione, la palla è però sul destro, sceglie il traversone, l'intercetto da parte di Koundé, ma la palla viene riconquistata nuovamente in questo caso la Talbi che la mantiene viva, Talbi alza la testa, osserva il piazzamento dei compagni, va a fare le finte su Koundé, poi si appoggia Unai che entra in area, salta un uomo, non salta il secondo, addirittura Olise che lo va a rincorrere, poi Brandia si recupera il pallone, prova a piazzarla con il destro, l'abbiamo detto che non è il suo piede, la palla rimpalla, usate il gioco di parole, sugli stinchi in questo caso di Saliba che poi allontana la sfera, ma ancora Marocco che rientra in possesso di palla con Hakimi, attenzione al Marocco, l'abbiamo detto, questa è una squadra che sa giocare a calcio, la sua passività era stata una tattica, in questo inizio di ripresa vuole subito far vedere di essere di un'altra pasta, adesso si addormentano nuovamente sul pallone sornioni come dei gattoni, come delle panterone, i giocatori della squadra allenata da Ouabi che gestiscono il possesso di palla ma nella metà campo offensiva con Hakimi che si appoggia a Bouadi che va allo scambio con Salahedin, cerchio di centrocampo, palla prolungata poi verso Renaoui, ancora Salahedin che pesca libero nella Talbi che è in posizione di ala sinistra, prova ad andare via, cerca il dai e vai, il pallone che filtra ma non filtra l'uomo perché su un passaggio in avanti di El Cannous Talbi non riesce ad arrivare sul pallone, si gioca da 3 minuti e 0-5 la ripresa, 0-0 tra Francia e Marocco, ma siamo già dall'altra parte adesso con questo lancio in profondità a cercare l'inserimento di Mbappé, che anzi no, non si trattava di Mbappé in questo caso, si trattava di Olise che non arriva sul pallone, la palla si spegne direttamente sul fondo, vediamo cosa dice l'arbitro, dice che ci sarà effettivamente rimessa dal fondo e allora niente di fatto, 3:30 sul cronometro, Francia 0 Marocco 0, ma in questi primi 3 minuti Massimo abbiamo visto una partita diversa.
1: Sì, una partita diversa, la Francia sembra un po' frastornata, poi chiaramente vengo smentito in 10 secondi come sempre, e invece sta prendendo un po' più coraggio nelle iniziative il Marocco, però ovviamente deve sempre stare attento a quello che abbiamo detto, però vedi che porta sempre più uomini, è più coraggiosa adesso qui palla un po' troppo lunga, però ecco, dà l'impressione di essere più pericolosa, e questo è un buonissimo segnale. E nell'azione precedente Ouani aveva fatto una grande giocata saltando due uomini al centrocampo e dopo la palla è arrivata a Brian Diaz che delle volte è troppo veramente poco egoista. Lì da punta devi provare anche a puntare e a calciare. Se quella palla si fosse inserito Hakimi, molto probabilmente sarebbe arrivato un tiro ad incrociare e la Francia avrebbe rischiato molto.
0: Troppo poco egoista è una frase che raramente si sente dire riferito ad una punta, e questo ci dà l'idea che un po' insomma della grandezza di questo calciatore Brahim Diaz, che in Italia non è riuscito a far vedere tutta quanta la sua classe, esplosa poi successivamente nel momento in cui ha lasciato il Milan per andare diciamo a dispensare calcio in direzione Real Madrid. Gioco che riprende dopo che era stato fermo per qualche istante, si gioca da 5 minuti e 10, è sempre 0-0 tra Francia e Marocco, questa volta è la Francia ad impostare con Digne che si appoggia a Manu Koné, linea centrale del campo, il consegnato per Upamecano che supera la linea centrale del campo, sfera spostata poi a destra nella zona di Olise che sta svariando e sta facendo praticamente un po' il tutto campista in questa fase. Olise normalmente per Manu Koné che va via per via centrali, la conduzione, salta un uomo, non salta il secondo, sfera recuperata dal Cannus che con grande sagacia poi riesce a mantenere il possesso del pallone con un secondo tocco all'indietro per Mazraoui che sceglie di ripartire a sua volta da Bono, il portiere del Marocco, l'appoggio morbido per Issa Diop che alza la testa e serve Hakimi alla sua destra. Hakimi, lo scambio con Ouahi che gli dà nuovamente il pallone, una Ianz, scusate, poi la sfera viene riconquistata da Elena Ouahi che gattonando praticamente riesce a vincere questo contrasto contro Manu Koné ad innescare poi il tema offensivo che si disvela con la grande discesa di Salah Eddin che poi sposta la sfera nella zona di Talbi che sta facendo praticamente l'ala sinistra in questa ripresa, prova a far filtrare Talbi, non ha la meglio però nel duello fisico con Upamecano, la palla finisce nuovamente sul fondo e dunque sì, ci sarà di nuovo un calcio di rinvio. Da dire però, Massimo Orlando, che confermiamo quella che era stata l'impressione che avevamo avuto, questa è una squadra che ha tutto quanto un altro atteggiamento.
1: Eh sì, adesso attacca con molti più uomini, riesce a trovare con più facilità gli esterni, vedo che lo fa
0: sarà
1: spesso.
0: Calcio d'angolo, Massimo Orlando, ti chiedo scusa, l'arbitro ha rettificato la propria posizione, la propria decisione.
1: No, ma è stato un Upamecano che ha fatto un errore gravissimo perché la palla era evidente, toccata da un giocatore francese, lui l'ha protetta, però è giusto come ha visto il signor Tejo.
0: La battuta corta e la pallone che ha sui piedi di Unahi che sta crescendo tanto in questa ripresa. Unahi va al traversone basso, la palla sbatte addosso a Mbappé che addirittura era andata a difendere la propria area di rigore, poi la rilancia in avanti un po' alla cieca, in questo caso Salah Eddin un po' la vive il parroco ma in maniera corretta perché memore di quanto è successo nel primo tempo non ha voluto lasciare che la palla gravitasse in una zona di pericolo con la propria squadra scoperta, palla che si spegne sul fondo e rimessa già in gioco con Digne che adesso la scambia con Rabiot cerca di centrocampo, l'appoggio poi per Koundé che prende la sfera in avanti per Dembélé nuovamente all'indietro per Koundé, la palla gestita da Upamecano, cerchio di centrocampo, non c'è pressing da parte dei giocatori della Marocco mentre invece ci sono i tifosi dei Leoni dell'Atlante che stanno sommergendo di fischi il giro palla della squadra di Didier Deschamps che adesso prova a sfondare sul settore di sinistra senza riuscirci. Manu Koné intercetta il pallone rimpallato dalla difesa marocchina e lo sposta nuovamente dall'altra parte dove c'è Dembélé che prova con le sue finte a trovare un pertugio, non lo trova ma serve Mbappé cerca il passaggio morbido nuovamente per Olise in area di rigore, la palla che viene però fermata da un Marocco che sembra avere tanta più personalità in questa ripresa con Unai che serve sulla corsa il tentativo di inserimento da parte del giocatore con la maglia numero 7 Taldi che riesce a guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco ed esperienza il massimo che poteva ottenere considerato che sostanzialmente rimasto da solo. Massimo,
1: Bravissimo anche perché Upamecano è un giocatore velocissimo, potente, difficilissimo da saltare, invece è stato molto bravo e furbo a far carambolare la palla sui piedi del centrale difensivo della Francia e a far sì che la squadra adesso salga. E devo dire che questi primi 7-8 minuti davvero posso dire quasi riconoscibile la Francia rispetto a quello che avevamo visto nel primo tempo, sembra che sia più il Marocco a gestire la partita rispetto alla squadra di Deschamps.
0: Esattamente così, Massimo Orlando, mi trovi perfettamente d'accordo, perché diciamo bisogna capire poi dove iniziano i meriti del Marocco e dove diciamo terminano i demeriti della Francia, no? Però insomma, certo, è evidente che il Marocco sembra avere tutto quanto un altro passo e la Francia, magari anche per scelta tattica, per cercare di risparmiare energia, hanno costato tanti giocatori di Deschamps nella prima pressione di gioco, potrebbe scegliere di addormentare un po' la sfida in questa fase. Sbaglia a centrocampo, ma poi riesce a recuperare in qualche maniera con il tentativo di servizio riuscito per Mbappé, che scarica poi nella zona di due, che prova la conclusione in due tempi. Bono si accartoccia su se stesso e blocca il pallone. Qui Mbappé è stato molto altruista, perché si era anche girato ma ha visto libero dall'altra parte due, gli è andato a servire il pallone, parata così così da parte di Bono, che non riesce a bloccare. Però insomma, l'esperienza in questo caso, quando metti il corpo alle spalle delle braccia nella direzione del pallone, la palla non passa mai in ogni caso.
1: No, no, diciamo che stilisticamente da rivedere, però è molto efficace, bravo anche Due ancora una volta, che ha questa facilità nel saltare l'uomo e calciare in porta. Non è riuscito ad incrociare molto questo tiro, ad angolare molto questo tiro, però ecco, Francia è tornata quantomeno ad essere pericolosa, ha bisogno di un po' di fiducia, perché in questo secondo tempo, come abbiamo detto, fatica con i suoi giocatori migliori, perché Olise
0: ecco, intanto si gira, Olise in area di rigore, in servizio, la palla alta di un soffio, Mbappé che si era inserito in area di rigore, aveva fatto tutto quanto bene la Francia con il solito ineffabile Olise, che si è girato, ha servito un cioccolatino a Mbappé, che non è riuscito ad inquadrare la porta. Ecco, la qualità era anche in fuorigioco, probabilmente
1: era fuorigioco,
0: Mbappé,
1: sì.
0: Fatto sta che comunque la porta non l'ha centrata.
1: No, non l'ha centrata, perché arriva col corpo all'indietro, calcia di collo esterno, non la prende bene, però davvero Olise in mezzo a tre uomini fa una giocata meravigliosa. Avevo appena detto delle sue difficoltà e subito zittito, come è normale che sia, però ecco,
0: ancora Mbappé per due, attenzione, vai. Ancora la Francia che attacca al limite dell'area di rigore, due deve rincorrere il pallone, lo scambio poi all'indietro in questo caso per Digne, che si appoggia a Rabiot, ancora lo scavetto a cercare la percussione di Mbappé da quella parte, fascia di sinistra, Mbappé che rincorre con grande generosità il pallone, viene anche spinto in maniera maligna da Hakimi per cercare di metterlo in difficoltà, riesce comunque a riprendere il possesso della sfera il giocatore della Francia e si appoggia poi adesso questa volta sì a due, ma siamo nella tre quarti di campo adesso con il Marocco che si è chiuso con tutti gli 11 effettivi dietro la linea della palla. Olise prova ancora ad inventare lato corto dell'area di rigore, 11:50 sul cronometro della ripresa, 0-0 tra Francia e Marocco, palla indietro per Upamecano, l'appoggio per Manu Kone che poi va a scambiare con Digne, che serve Saliba, poi limite dell'area di rigore, due che serve ancora Mbappé che difende bene il pallone, traversone sul secondo palo dove nessuno può arrivare, la pagina si spegne direttamente sul fondo. C'è da dire però, Massimo Orlando, che quando attacca così la Francia fa veramente paura.
1: Fa veramente paura, perché vedi, parte tutto da Saliba, dunque un difensore che è bravissimo, e poi Mbappé è incredibile come riesce a gestire la palla con tre uomini che cercano di soffiargliela, ma ha una velocità con i piedi di spostarsi il pallone, di crossare, che è unica, è un giocatore fantastico, troppa grazia, ho sempre detto, da madre natura, avere quella velocità abbinata a quella tecnica non è facile.
0: Chi troppo e chi niente, si dice dalle mie parti,
1: esatto,
0: evidentemente
1: esatto.
0: ha avuto tanto, non troppo ma tanto, dai, diciamo così, ma non la freddezza di battere i calci di rigore, perché diciamo ha sulla testa diciamo l'aggravante di aver fallito l'occasione più ghiotta della partita, quel penalty che si era conquistato al 29esimo, che poi ha sbagliato malamente consentendo a Bono di andare ad intercettare una traiettoria tutt'altro che irresistibile. 13:15 sul cronometro, 0-0 tra Francia e Marocco, Marocco in possesso di palla nella propria metà campo, anzi nella propria area di rigore in questo caso, con Issa Diop che va al lancio in avanti morbido a cercare la sponda di Brahim Diaz, che trova il colpo di testa ma non trova poi la corrente, il Cannus che rincorre la sfera senza riuscire ad arrivare sul pallone. In questa fase è il Cannus a fare da riferimento offensivo, con Talbi che invece si è spostato sulla fascia di sinistra a fare la mezzala sinistra. Si sono scambiati i due diciamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, Massimo.
1: Sì, no, ma anche durante il primo tempo hanno scambiato spesso le posizioni, adesso sono più statiche, con Talbi che comunque è a corsa, è un giocatore che rientra a fiato e dunque in questo momento forse dà più garanzie lui che non il Canossu, che comunque anche lui ha disputato una buonissima partita. Tutto il Marocco ha giocato bene. L'unico che non mi sta piacendo è Bouadi, che ha perso tanti palloni, perso anche dei duelli.
0: Attenzione intanto a Mbappé, che prova a piazzarla e trova la rete. Questa volta la trova, il sigillo di Mbappé, gol numero 8 a questo mondiale, gol numero 20 in carriera ai mondiali. Questa volta non ha perdonato, ha recuperato un pallone vagante con il destro sul secondo palo, di dove Bonucci non è potuto arrivare. Quarto d'ora della ripresa, cambia il parziale al Gillette Stadium. Francia 1, Marocco 0, il graffio di Kylian Mbappé, che questa volta, freddo come il ghiaccio, Massimo Orlando non ha sbagliato.
1: Mamma mia, che bravo, che giocatore è. Nonostante le difficoltà per il rigore sbagliato, un secondo tempo iniziato con qualche difficoltà, la prima palla buona, diciamo, trova, vedi, lo stop, il dribbling, niente, fa una doppia finta, non riescono ad accorciare su di lui, vede l'angolino sul secondo palo, un gol meraviglioso.
0: Ma che traiettoria ha trovato! Ma no, che traiettoria ha trovato Massimo Orlando, a fare il pelo a Issa, a fare il pelo a Issa che gli si era messo davanti, a fare la barba al palo lì dove Bonucci non è potuto arrivare. Io credo che se un qualsiasi altro calciatore professionista prova quel tiro in quella posizione 10 volte, 9 volte la porta non la prende.
1: No, io ti dico anche 10 volte su 10. Fa un gol stupendo, perché guarda proprio quell'angolo scoperto, ha un uomo davanti, dunque non è per niente semplice come tiro, però si sta parlando di un super campione che ci ha abituato veramente a dei gol meravigliosi, e io credo che, siccome è molto giovane, il record apparterrà a lui per un lungo periodo, perché davvero è un giocatore fantastico, la velocità, tutto quello che abbiamo visto, insomma, c'è poco da dire. Nonostante un inizio di secondo tempo non all'altezza, però poi nella giocata importante che ti ha fatto tutta la differenza del mondo.
0: E allora, gol numero 8 in questo mondiale per Kylian Mbappé, che è secondo solamente alle 9 segnature di Leo Messi, e gol numero 20 in carriera ai mondiali. Anche in questo caso una sola lunghezza lo separa dal record man all time, che è Leo Messi a questo mondiale e che deve ancora giocare, ma davanti a sé ha ancora tanti anni Kylian Mbappé, perché stiamo parlando di un super campione, di un calciatore che ha una media sostanzialmente di un gol a partita ai mondiali, ma di un calciatore che è appena classe 1998, signore e signori, non ha ancora 30 anni e diciamo, quest'oggi con il suo graffio è andato ad indirizzare una partita che comunque resta ancora aperta, perché siamo al 17° della ripresa, Francia 1, Marocco 0, ed è ancora tutta quanta da giocare. Ci sono stati anche dei cambi nel frattempo che il gioco è ripreso, sono usciti Bouadi, e lo aveva visto male il nostro Massimo Orlando, lo aveva visto male anche Ouabi, l'allenatore del Marocco. Al suo posto è entrata una vecchia conoscenza del nostro calcio, Sofiane Amrabat. Intanto c'è anche il primo ammonito della partita, adesso per un fallo proprio su Mbappé. È uscito anche El Kannous, che invece aveva fatto una buona partita ma probabilmente stanco. Sì. Al suo posto è entrato il giocatore Rahimi, per dare probabilmente più peso là davanti, perché a questo punto ha bisogno anche di chili e centimetri, no?
1: Sì, sì, assolutamente, più peso, più soluzioni anche, no? Quando nella partita col Canada, ad esempio, Rahimi è stato importante anche soprattutto per il gioco per la squadra, no? Il gioco di sponda, e adesso non si può pensare di andare dentro solamente con le giocate di Brahim Diaz, Ouani o Talbi, avere anche un po' di prestanza fisica lì in mezzo all'area di rigore è importante. Ma guarda, ti dico, stavo dicendo prima del gol, vedrai che al 60°, perché lo ha fatto anche col Canada, uscirà sicuramente Bouadi, entrerà Amrabat, sappiamo esperienza e quant'altro. Non
0: ora Francia
1: tempo...
0: intanto con il traversone di Digne in area di rigore e la respinta in fallo laterale da parte di Diop, che era il giocatore che era stato ammonito e che in quanto diffidato salterebbe l'eventuale semifinale nel caso in cui il Marocco dovesse riuscire a passare il turno. Chiedo scusa per averti interrotto, Massimo.
1: No, assolutamente, questa è una potenziale palla gol. No, dicevo, è Amrabat che ha l'esperienza, no? E 4 anni fa è stato nominato il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo, ha grande esperienza. Boadi è un giocatore che si farà, ha dimostrato grande qualità, però delle volte l'esperienza, l'abitudine in queste partite vale molto di più di un ragazzo giovane però inesperto. E comunque certo un talento che il Marocco ha trovato, però l'esperienza e l'abitudine di Amrabat davanti alla difesa potrebbe essere importante in questo momento.
0: Del resto parliamo di una classe 2007, Ayoub Bouadi, centrocampista del Lille. Perde palla malamente la Francia, prova a ripartire adesso il Marocco, ma è stanchissimo da quella parte Talbi, che cerca di partire, anzi no, si trattava di Rahimi, che allora non era stanco ma semplicemente, visto che non sarebbe riuscito ad arrivare sul palo, che è mancato la corsa, no? Perché l'ho visto proprio perdere un passo, sai come quando Massimo Orlando non ce la
1: sì,
0: fai,
1: sì.
0: Ma è appena entrato lì, forse si è reso conto che aveva stoppato male.
1: Si è allungato. Poi i difensori francesi, Upamecano,
0: attenzione, intanto ancora Francia con la conclusione, la palla che finisce nuovamente in rete per il raddoppio da parte della Francia, che trova la percussione vincente in questo caso da parte del giocatore con la maglia numero 7, Dembélé, lasciato colpevolissimevolmente da solo, si è trovato praticamente libero al limite dell'area di rigore per andare a battere Bone. Questo è stato un errore però clamoroso da parte della difesa del Marocco, Massimo Orlando, perché insomma
1: sì,
0: si è trovato il giocatore francese un'autostrada davanti.
1: Assolutamente, hanno perso quella attenzione, no, che serve appunto per non subire questo tipo di situazioni che sono poi pericolosissime, perché la Francia ha dei campioni straordinari e ti puniscono. E qui un'autostrada, vediamo Olise che mette questo pallone, indietreggiano tutti i difensori, nessuno va a contrastare, lasciano lo spazio addirittura di piazzarla questa palla. Bono forse poteva fare anche qualcosa in più, perché non era molto angolato questo tiro, neanche fortissimo, però ecco, tutto nasce dal fatto che hanno lasciato troppo spazio a giocatori che sono devastanti in Europa, in Champions League, in campionato, in tutte le situazioni.
0: Un 1-2 micidiale della Francia, che con la rete al 15° nella ripresa di Mbappé, al 21° di Dembélé, ha messo in ghiaccio il risultato. Bono forse non l'ha vista partire, perché davanti a sé c'era Mazraoui, l'ha toccata, poteva forse fare meglio. È chiaro che adesso a questo punto tutto quanto diventa insomma complicatissimo, un Everest da scalare per il Marocco, perché segnare due gol a questa Francia, che adesso potrà anche permettersi, Massimo, di addormentare un po' la partita,
1: assolutamente,
0: diciamo, diventa veramente complicato, no? Intanto però
1: sì,
0: c'è l'hydration break, scusami ti interrompo, perché
1: no,
0: c'è l'hydration break, c'è la pausa rinfrescante, allora ci fermiamo anche noi, ne approfittiamo per andare in pubblicità e dopo approfondiremo il discorso, visto che probabilmente quando riprenderemo la linea non sarà ancora ripresa la partita. Francia 2 Marocco 0, 23° della ripresa, hydration break, linea a questo punto alla pubblicità.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Da Euro
3: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
0: Un minuto e 15 al termine dell'Hydration Break qui al Gillette Stadium di Foxborough, 40 km a sud di Boston. Si sta disputando il primo quarto di finale di questa rassegna mondiale di fronte Francia e Marocco. Il risultato vede la Francia avanti per 2-0 con un micidiale 1-2. Al quarto d'ora della ripresa il bellissimo gol di Mbappé e al 21esimo la seconda segnatura da parte di Ousmane Dembélé. Massimo Orlando, dicevamo, adesso diventa complicatissima per il Marocco, no? Perché la Francia potrà anche permettersi di addormentare la partita.
1: Addormentare e poi si accelera e ci sono sempre quei giocatori, dunque il Marocco non potrà neanche scoprirsi più di tanto, perché comunque con due palle in verticale la Francia ti copre 50 metri di campo, e poi se la palla arriva a Mbappé o ai giocatori, lo stesso Dembélé, diventa un problema. Adesso staremo a vedere, di solito in queste situazioni mette dentro Barcola, che è un giocatore fresco, meraviglioso, che anche lui in queste situazioni, specialmente dove si può giocare in contropiede, può fare assolutamente la differenza. Esce Manuel Koné, che ha fatto una buonissima partita, devo dire la verità.
0: E al suo posto entra Zaire Emery, maglia numero 18, giocatore del Paris Saint-Germain, un altro ragazzo abbastanza anziano, classe bontà sua 2006, che va a prendere il posto anche sullo schieramento di Manu Koné. Credo che nulla muti nello schieramento tattico di Didier Deschamps. 25-30 sul cronometro della ripresa, il gioco riprende proprio in questo momento con il calcio di rinvio operato da Mike Maignan, che, Massimo Orlando, io credo che non abbia toccato un pallone in questa partita, correggimi se sbaglio, è la prima volta che lo nominiamo dopo aver, me ne rendo conto solamente adesso dopo aver detto le formazioni.
1: No, è vero, cioè noi abbiamo elogiato giustamente il Marocco per la sua fase difensiva, l'attenzione, i raddoppi e essere riuscita a limitare la Francia soprattutto nel primo tempo. Poi hai visto, hai perso un po' di attenzione, squadre un po' più lunghe e la Francia subito ti ha punito. Però, come hai detto te, se andiamo a vedere, però Maignan non ha toccato un pallone.
0: Esattamente così, 26-15 sul cronometro, Francia 2 Marocco 0. Prova a scuotersi adesso il Marocco con una bella sgroppata che fino a questo momento è mancata di Hakimi sull'out di destra. Hakimi prova a prolungare per Brahim Diaz, non si chiude la combinazione per via dell'intervento provvidenziale di Digne, che mette la palla in fallo laterale, già battuto con El Enawi che appoggia ad Amrabat che cambia gioco verso il settore di sinistra dove si fa trovare pronto Talbi, che prova a puntare l'uomo lato corto dell'area di rigore, le finte del giocatore con la maglia numero 7 del Marocco, che poi aggiunga indietro nella zona di Salahidin, arriva a dare una mano anche lo stesso Amrabat, poi Unahi che va a scambiare con Amrabat, palla in orizzontale a cercare e a trovare in questo caso Elena Wi, che rischia tantissimo con questo passaggio in orizzontale ma pesca bene Hakimi sul settore di destra. Siamo nella metà campo offensiva sempre del Marocco, con la Francia che si difende con tutti gli 11 effettivi dietro la linea della palla, in posizione di sottopunta come si dice adesso Brahim Diaz, che va all'appoggio per Unahi, che scambia nuovamente con Amrabat apre la sua sinistra per Salahidin, che prolunga la sfera con i piedi sulla linea del fallo laterale per Talbi, che va al traversone, svirgola malamente, attenzione Upamecano che per poco non firma il più clamoroso degli autogol, la palla che finisce di poco alta sopra l'incrocio dei pali, mamma mia che pericolo. Massimo.
1: Mamma mia davvero, ci sarebbe arrivato Maignan, rivedendo al replay, però sono veramente quelle palle che ti possono non solo riaprire la partita ma dare una mazzata che veramente è meglio evitare. Qui è andato male, scomposto, perché un difensore da lì non può, anche se ci sta, è un errore, però insomma ha rischiato non poco.
0: La battuta del calcio d'angolo, la palla che spiove dall'altra parte, riesce a tenerla in campo? No, perché alla fine in realtà è uscita. Unahi, anche in questo caso così il calcio piazzato, la traiettoria disegnata con il destro da Unahi, che o sente troppo la partita, Massimo Orlando, non è in forma, non è mai entrato in partita, possiamo dirlo a questo punto.
1: Sì. Da lui ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto quelle discese, quei tagli anche per vie centrali, no? Che tanto danno fastidio alle squadre avversarie. Io credo che sia anche un po' di frustrazione, no? Per il 2-0, quando è vero che hanno difeso bene, sono stati bravi, però poi alla fine la Francia ha avuto 5 palle gol, ne ha fatti 2, ha sbagliato un rigore, la partita l'ha dominata, dunque per il Marocco è stata una partita di grande sofferenza, e ci sta anche che siamo a fine stagione, dobbiamo dirlo, e quando a 20 minuti dalla fine ti ritrovi sotto di 2 gol contro una squadra come la Francia, pensare di poi dopo Belgio-Senegal, io non dico più nulla, perché a 5 minuti dalla fine avevo detto come l'impressione che il Belgio non possa segnare, poi ne fa 3 in 5 minuti. Per lo spettacolo mi auguro che possa accadere anche oggi, però ecco, la sensazione è che la Francia abbia un tasso di qualità anche nel palleggio, nel far girare la palla, che difficilmente darà opportunità al Marocco.
0: Marocco che adesso batte una rimessa laterale nella propria metà campo, affidata in questo caso a Talti, che va a servire la sfera all'indietro. C'è stato un altro cambio nel Marocco, è uscito con la maglia numero 26 Salah Eddin, giocatore della Roma, al suo posto è entrato Yassin, maglia numero 16, giocatore molto offensivo dello Strasburgo, ma è chiaro che a questo punto l'intenzione da parte del tecnico del Marocco è anche quello di provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, considerato il fatto che non c'è più granché da perdere per quello che riguarda la sua squadra. È entrato intanto anche il giocatore con la maglia numero 13, in questo caso Zaccaria El Ouadi. Vedremo come si andrà a ridisegnare l'11 di Ouabi, quasi omonimo del suo calciatore. Fatto sta che siamo arrivati alla mezz'ora, 30-30, anzi per essere precisi, il risultato è sempre di Francia 2 Marocco 0. Le reti entrambe nella ripresa di Mbappé e Dembélé. Gioco fermo adesso perché c'è a terra un giocatore della Francia, si tratta proprio di Mbappé, all'altezza del cerchio di centrocampo, è stato toccato duro, probabilmente a palla lontana. Ci auguriamo che non sia un problema particolarmente grave o un problema muscolare, perché c'è ancora tutto quanto un mondiale da giocare, e considerato che la Francia sembra ben indirizzata ad andare avanti, sarebbe una perdita veramente clamorosa, no Massimo, sì, per la squadra di Deschamps?
1: Sì, assolutamente, no, speriamo sia niente di grave. Non so se c'è stato uno scontro a palla lontana con Amrabat, bisogna rivedere il replay. Certo, il giocatore darà rassicurazione a Deschamps, ma forse anche per non rischiare proprio il minimo, niente, giusto sostituirlo subito, tanto il suo l'ha fatto con un gol meraviglioso, ancora una volta protagonista, super campione, si merita questi applausi.
0: E ve li facciamo sentire, la standing ovation per Kylian Mbappé, che esce e va a prendere il suo posto Mateta, maglia numero 22. Gli applausi per Mbappé.
1: Eh sì, se li merita, perché aveva sbagliato rigore, poteva condizionarlo, invece ha trovato anche il gol più difficile che poteva fare, perché c'aveva un uomo davanti, c'era veramente 10 centimetri per mettere quella palla, e Bono non potesse arrivare allungandosi in tuffo, e ha trovato una giocata da campione. Lui è un campione, ha fatto tantissimi gol, è un solo gol da Messi, come hai detto te, ancora giovane, che possiamo dirgli a questo ragazzo?
0: Diciamo, per il momento gli diciamo bravo, diciamo che credo che insomma sì, sia sì, quello che sì, rispecchia al meglio quello che sta facendo. Nel frattempo, altra sostituzione sempre per quello che riguarda la Francia, è uscito anche Doué, al suo posto è entrato Barcolà, e questo era un cambio che in un certo senso il nostro Massimo Rando aveva preconizzato. L'altro calciatore che era uscito nel Marocco era Brahim Diaz, dunque Yassin al posto di Brahim Diaz e El Ouadi al posto di Salah Eddin. Ma attenzione ancora alla Francia, che va a attaccare cercando proprio Mateta al limite dell'area di rigore. Il servizio era stato del nuovo entrato Barcolà, che però diciamo in questo caso non ha trovato pronto all'appuntamento con il gol Mateta, che aveva occupato bene lo spazio all'interno dell'area di rigore, senza però diciamo fare i conti con la chiusura da parte di Sariop, che andava a disinnescare la minaccia. Si è giocato poco in questi ultimi istanti, 33-15 sul cronometro della ripresa, non cambia comunque il parziale, Francia 2 Marocco 0. Si è alzato anche un piacevolissimo venticello, quantomeno qui in tribuna di commento, cari amici radioascoltatori, e credo che se arriverà anche al terreno di gioco potrà dare un po' di refrigerio anche ai calciatori. calciatori in una giornata decisamente calda, considerato che qui a Boston sono le 17:43 in questo momento al Gillette Stadium di Foxborough, 40 km a sud della città, della più europea, diciamo così, delle capitali statunitensi. Prova ad attaccare nuovamente intanto il Marocco con le finte di Hakimi, che va verso la linea di fondo, traversone deviato, la palla che arriva in area di rigore dove prova a girarsi in qualche maniera Rahimi, non riesce nell'intento. Poi dopo una serie di rimpalli il pallone sembrava favorire l'inserimento di Talbima, è stato bravissimo e freddissimo Rabiot a recuperare il pallone. Adesso prova a ripartire nuovamente la squadra di Deschamps con Barcola che si appoggia a Olise ancora per Barcola in area di rigore, palla al centro deviata da un giocatore del Marocco che rischia l'autogol, non se la sente di intervenire su quel pallone. Poi El Ouadi lo lascia scorrere verso la linea di fondo, conscio del fatto che era un pallone molto effettato ancorché era su terra, e lì se lo tocchi rischi veramente di fare la frittata. Quarto corner della partita, vai Massimo.
1: No, dico, qui Barcola, che è chiaramente sulla corsa, diventa imprendibile, aveva fatto tutto bene, ma Mateta si era staccato benissimo dai difensori e gli aveva offerto una linea di passaggio perfetta davanti alla porta, invece ha messo un cross troppo verso il portiere e poteva essere la palla del 3-0. Adesso
0: Vigne intanto il traversone in area di rigore a cercare il colpo di testa di Mateta, che aveva un'altra volta occupato bene lo spazio. Mateta che però non arriva sul pallone, l'uscita di Bonova a disinnescare la minaccia. Hakimi adesso prova a portare in avanti il pallone, ma sembra aver proprio perso tanto dal punto di vista della convinzione, comprensibilmente, la squadra marocchina, che adesso fa girare la sfera nella prima metà campo prima di provare a sganciarsi con El Ouadi, uno dei più freschi. Lo scambio poi con una qui che adesso sta facendo la mezzala sinistra, cambiato tanti ruoli il giocatore con la maglia numero 8 del Marocco nel corso della partita. Amrabat, linea centrale del campo, l'appoggio morbido per Hakimi, si propone anche Yassim largo a destra, servito, prova a proporsi adesso il giocatore con la maglia numero 16 dei Leoni dell'Atlante, che prova ad andare via a Digne, riesce a scaricare in qualche maniera per Ouadi, ma adesso con tutti gli effettivi dietro la linea della palla difende bene la Francia. Upamecano, un altro intervento così si è inginocchiato per andare a colpire il pallone di destra, in realtà l'ha spizzata malamente, forse la mancanza di capelli ha avuto la sua parte in questa traiettoria strana disegnata dal difensore centrale del Bayern Monaco, e la palla che finisce in fallo laterale dall'altra parte a sinistra, al limite dell'area di rigore, già battuta la rimessa laterale con El Ouadi che va a scambiare con El Enaoui. El Ouadi prova ad andare via a Kunté che lo mette giù, vediamo cosa dice l'arbitro, dice che l'intervento irregolare sostanzialmente c'è stato, e allora ci sarà un calcio di punizione, anzi un calcio di punizione, avevo visto bene, in favore proprio del Marocco. Calcio di punizione, sorta di corner corto dalla sinistra, Hakimi sul punto di battuta, vedremo se contrariamente a quanto fatto fino a questo momento riuscirà questa volta a impegnarsi bene. mi hai letto nel pensiero, Massimo Orlando, perché adesso esatto, non per essere ingenerosi, adesso un giocatore fortissimo come Akraf Hakimi,
1: si parla
0: fino
1: di
0: a questo
1: campioni
0: momento.
1: Ovviamente, certo,
0: non l'ha mai vista la palla in area di rigore, questa volta interessante. Upamecano in qualche maniera, anzi Mateta addirittura libera dopo una serie di rimpalli modello flipper, sfera che viene recuperata da Amrabat che la rimette nuovamente in gioco in avanti a cercare Hakimi che era rimasto largo a sinistra, palla sul destro, va a convergere ai 20 metri, lo scambio con Unahi che potrebbe anche scegliere la conclusione, non se l'è sentita, ha perso un tempo di gioco, adesso l'arbitro va ad interrompere il gioco perché era rimasto a terra proprio lo stesso Hakimi che probabilmente si è beccato un pestone da Rabiot o da Olise, uno dei due che gli era andato
1: probabilmente
0: calcio di punizione. Massimo,
1: sì Rabiot che chiaramente vuole, non cattivo, come anche se Rabiot è un giocatore molto rude, quando entra fa male, si sente, però insomma
0: non era
1: voleva
0: Rabiot
1: prendere
0: in questa
1: palla.
0: Fase
1: no, non era Rabiot, bella questa e niente, poi ha voluto concedere questa punizione, vediamo Hakimi.
0: Già battuta da Hakimi che va da Unai e la parata di Maignan che si guadagna la pagnotta con i pugni andando a respingere il bel tiro da parte di Azzedine Unai, giocatore del Girona, classe 2000, che mette la palla direttamente fuori, rimessa laterale, poi già battuta dopo appunto la palla messa in porta da Unai e la bella parata di Maignan che finalmente si sporca i guantoni. Partita di grande noia per il portiere del Milan fino a questo momento, sì. Queste sono quelle parate importanti perché quando per quasi 80 minuti, anzi per più di 80 minuti Massimo Orlando non tocchi mai palla, poi rischi veramente insomma di avere questa desuetudine, no? Mentre il portiere deve sempre farsi trovare pronto. Calcio d'angolo in favore del Calcio d'angolo in favore del Marocco è il quarto. Sul punto di battuta c'è Hakimi, che in precedenza ha dato uno squillo con quel bel calcio di punizione, battuto questa volta bene. Riempie l'area di rigore il Marocco con 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini all'interno dei 16 metri della Francia. Con il destro, traiettoria a rientrare, alza il braccio destro anche il calciatore marocchino ex Inter, pronto a disegnare, come detto, una traiettoria a rientrare sul primo palo. Interessantissima in questo caso la deviazione da parte di Elena Ouy, che aveva inquadrato bene il primo palo, la palla sull'esterno nella rete. Aveva fatto tutto bene il Marocco qui, però Massimo.
1: Sì, qui è meravigliosa perché Elena Ouy prende il tempo a tutti gli avversari, arriva col tempo giusto, la spizzata è perfetta, e se fosse stata dentro lo specchio della porta mi sa che non ci sarebbe arrivato Magnan, anche perché era violento il colpo di testa di Elena Ouy. Bella l'esecuzione di Hakimi, altrettanto bella questa palla messa di testa, però peccato, perché se fosse stata nello specchio della porta sarebbe stato molto probabilmente gol.
0: Il gol che avrebbe potuto riaprire la partita o quantomeno dare una speranza al Marocco. Così non è stato, il cronometro ticchetta inesorabilmente, 39:50 sul cronometro della ripresa, Francia 2 Marocco 0. Ricordiamo ancora le reti, cari amici radioascoltatori, al 15° della ripresa Mbappé e al 21° sempre del secondo tempo Dembélé. Mbappé che aveva anche sbagliato un calcio di rigore nel corso del primo tempo, ma che ha saputo assolutamente farsi perdonare. Ultimo cambio intanto per il Marocco, fuori un generoso ma abbastanza evanescente Taldi, al suo posto è entrato Sbaïe, ed è proprio lo stesso Sbaïe che tocca il primo pallone della sua partita, lato corto dell'area di rigore, lo mette al centro, Maignan esce in presa alta ed intercetta la minaccia più potenziale che reale, togliendo la palla dalle potenziali disponibilità in questo caso da parte di Raimi, e rilancia subito la sfera in avanti dove porta il pallone in avanti Barcolà. Siamo già al limite dell'area di rigore del Marocco, la palla dall'altra parte per Olise che prova a piazzarla con il mancino sul secondo palo, non trovando la porta. Qui probabilmente il giocatore del Bayern Monaco si è trovato talmente tanto solo, Massimo Orlando, che ha pensato troppo, ha detto adesso prova a piazzarla con il piatto interno sul secondo palo, e l'ha colpita male per eccesso, diciamo, di presa di mira forse.
1: Sì, onestamente sì,
6: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: È arrivato il capolavoro di Mbappé con una giocata meravigliosa e da lì non c'è stata più partita. Io credo davvero che la Francia adesso, è chiaro, c'è eventualmente la Spagna o l'altra squadra che è la Svizzera, insomma, che sono squadre sempre difficili da affrontare, però oggi se c'era bisogno di una prova di forza contro una squadra comunque sempre temibile, difficile, rognosa, passami il termine, da affrontare, insomma, la Francia ha dimostrato di essere due categorie sopra tutti.
1: Disinnescato con pazienza e classe il trappolone Marocco dunque da parte della Francia, il commento l'ha fatto Massimo Orlando. Io mi limito a ribadire la successione delle reti. Nel primo tempo il calcio di rigore conquistato e poi sbagliato da Kylian Mbappé, che però si è rifatto al quarto d'ora della ripresa con una rete meravigliosa. Al 21esimo, sempre della ripresa, il raddoppio di Ousmane Dembélé, sigillo ideale finale sulla partita. Francia batte Marocco 2-0, in semifinale affronterà la vincente della sfida che andrà in scena domani a Los Angeles tra Spagna e Belgio. La semifinale si giocherà a Dallas il 14 luglio alle 21 ore italiane. Mi fermo qui, cari amici radioascoltatori, dal meraviglioso Gillette Stadium di Foxborough vicino Boston. Francia batte Marocco 2-0, linea ai nostri studi di Dallas, Guido Ardone, tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci infine da Dallas, partita replay, risultato replay, perché la stessa gara, che però lo ricordiamo ancora una volta, in Qatar poco meno di 4 anni fa valeva l'accesso alla finale, e fu vinta dalla Francia con il 2-0, Theo Hernandez con l'Omoani all'epoca. Invece a firmare lo stesso risultato in questo quarto di finale sono stati, come ricordavano Manuel Codignoni e Massimo Orlando, Mbappé e Dembélé. Nell'arco di 6 minuti la formazione vice campione del mondo risolve una pratica che si era fatta spinosa nel primo tempo, soprattutto grazie alle grandi parate del portiere marocchino Bono, che nulla ha potuto però nella ripresa, con merito.

0: nella storia di questo paese contro la vincente di Spagna-Belgio. A tal proposito, appuntamento a domani, ma come dico sempre in questi casi è già oggi ormai, venerdì 10 ore 21 c'è Spagna-Belgio a Los Angeles, noi saremo in onda dalle 20:30. Per il momento ringraziamo e salutiamo a Roma Saxa Rubra, Stefano Catini e Daniele Di Noia, Tony Tisi in redazione, la nostra Ombretta Conti in regia, grazie qui dai nostri studi di Dallas a Francesco Pionaglieri e a Paolo Ranaldi alla parte tecnica, da Guido Ardone grazie per averci seguito, va avanti il nostro mondo. Va avanti tutto il mondiale minuto per minuto, ci ritroviamo domani da Dallas, GR1 linea Saxa Rubra.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
12: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
13: GR1, edizione della mezzanotte.
14: Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump sente Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Teheran denuncia nuovi attacchi. Spionaggio. Roma espelle 2 addetti militari dell'ambasciata russa. Tajani, gravi ingerenze. Mosca annuncia ritorsioni. A Palazzo Chigi, vertice su sicurezza e migranti. Giorgia Meloni plaude alle sanzioni europee contro i trafficanti e la direzione indicata dall'Italia. Che guardi, sono uomo e musulmano. Poi sfregge al volto una ragazza in metro a Milano. Arrestato un immigrato irregolare, già fermato poche ore prima. La rivincita degli umanisti sull'intelligenza artificiale. Le big tech assumono filosofi per istruire le macchine sull'etica con stipendi a 5 zeri. Rolling Stones, esce Foreign Tongues, l'attesissimo album di Mick Jagger e compagni con ospiti d'eccezione come Paul McCartney. Formidabili Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco ed è la prima semifinalista ai mondiali. Ciclismo al Tour, brilla la stella di Pogacar, senza rivali sui Pirenei. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo la ripresa degli attacchi statunitensi e la ritorsione dell'Iran contro le basi americane nella regione, mentre il presidente Trump studia le prossime mosse.
15: Donald Trump parla al telefono con il premier israeliano Netanyahu per aggiornarlo sulla situazione in Iran e soprattutto coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare diversi giorni e forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. L'esercito è in allerta e questo mentre proseguono i raid attaccata un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, 2 ponti ferroviari nel nord, vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, cerimonia che è concluso i 6 giorni di funerali e che ha subito ritardi proprio a causa dell'offensiva americana, rafforzando i propri propositi di vendetta della Repubblica Islamica, che risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Di nuovo fermo il traffico

0: traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
1: L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa coinvolti nell'inchiesta sul presunto spionaggio coordinata dalla Procura di Roma.
2: Diplomatici utilizzati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, un'ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e per la sicurezza nazionale, è netto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo e confermato Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov. Addetti militari all'ambasciata russa in Italia devono lasciare la capitale entro 3 giorni, espulsi per spionaggio, effetto dell'inchiesta sulle informazioni riservatissime cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, che ha portato ai domiciliari 2 ex agenti della nostra intelligence, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Nelle prossime ore compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per essere interrogati. Piras, immortalato dai carabinieri del ROS più volte mentre incontra Astakov, fornendogli per l'accusa segreti militari ottenuti da alcune talpe. Lui si è intanto difeso sostenendo che quelle notizie non fossero riservate. Le carte dell'inchiesta, al contrario, racconterebbero di dati classificati e altri dossier sensibili. Elena Baiocco, GR1.
1: Pronta la reazione di Mosca, che annuncia contromisure. La corrispondente.
3: L'ultimo caso di espulsione di diplomatici russi dall'Italia e di successiva risposta russa risale all'aprile del 2022, 3 mesi dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. A distanza di più di 4 anni si riaccende lo scontro diplomatico tra Roma e Mosca. La Russia, si legge in una nota del Ministero degli Esteri, darà all'Italia una risposta adeguata in seguito alla decisione del suo governo di espellere i 2 addetti militari russi coinvolti in un caso di spionaggio. Parole che fanno presagire una ritorsione politica con misure speculari. Intanto il Cremlino commenta le decisioni del vertice NATO di Ankara e le parole di Trump. Gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma a differenza degli europei vogliono sinceramente contribuire alla pace, ha detto il portavoce. Sappiamo bene che Washington continua a fornire armi e tecnologie militari all'Ucraina, ha aggiunto Peskov, convinto che Trump si sbagli quando dice che gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe porteranno alla pace. L'escalation, ha detto, prolungherà solo il conflitto. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La premier Giorgia Meloni ha riunito vicepremier e alcuni ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo i dossier sicurezza, e interviene sulla questione migranti con un plauso all'Europa sulle nuove sanzioni contro i trafficanti.
4: L'Europa segue il modello italiano sulla gestione dell'immigrazione e i fatti lo dimostrano per la Presidente del Consiglio, che ricorda sui social la proposta della Commissione di Bruxelles su un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di esseri umani, e presiede nel pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione con vicepremier e ministri su sicurezza e calo dei flussi, occupandosi maggiormente dei dossier interni, come annunciato al vertice NATO di Ankara. Volevamo cambiare l'approccio europeo, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini, spiega Giorgia Meloni, definendo un segnale importante le norme presentate contro le reti criminali. La premier rivendica la direzione indicata dal governo italiano con determinazione, scrive, che ora l'Europa sta finalmente adottando, e aggiunge questo tassello al primo riconoscimento della legittimità dei centri in Albania da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e al via libera dalla lista dei paesi sicuri per i rimpatri. Giorgia Meloni assicura che l'Italia continuerà a lavorare perché l'Europa possa difendere i propri confini con responsabilità, umanità e, aggiunge, con intransigenza. Carla Macrelli, GR1.
1: E la questione migranti è al centro del confronto politico, insieme ancora alla legge elettorale e le alleanze in vista delle elezioni.
5: Sui migranti l'Europa parla finalmente il linguaggio dell'Italia, sottolinea Fratelli d'Italia, che con Arianna Meloni rivendica siamo il governo che ha tagliato più tasse. Partito dalla premier al lavoro sulla legge elettorale per l'introduzione delle preferenze. Obiettivo, dice Giovanni Donzelli, è presentare un emendamento unitario del centrodestra. Nessuna precondizione, apre Matteo Salvini, e Forza Italia con Antonio Tajani precisa: valuteremo, ma non decidono i leader. Poi sul campo largo.
6: La fotografia della manifestazione di ieri dimostra che non esiste il campo largo, esiste un campo stretto, e stretto solo a sinistra.
5: Mai più divisi, assicurano i leader del campo largo, che pensano al rinvio della manifestazione del 15 luglio a Padova. Sulla legge elettorale faremo muro, avverte la segretaria del PD Elly Schlein, che insiste: la vogliono cambiare perché hanno paura di perdere. Troviamo il candidato più competitivo, no a pretese egemoniche, incalza Giuseppe Conte, che sull'alleanza con Matteo Renzi aggiunge: vedremo a tempo debito. Leader di Italia Viva che replica: senza i centristi non si vince. E Carlo Calenda, Azione.
7: Noi oggi abbiamo la sanità a pezzi, l'energia ai massimi storici, potere d'acquisto dei salari distrutto. Di tutto ci sarebbe bisogno meno che di parlare di legge elettorale.
5: Filippo Misano, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte e 14 minuti, siamo alla cronaca. A Milano un cittadino di origine algerina aggredisce e sfregia una ragazza marocchina.
8: Milano, fermata Duomo della metro, primo pomeriggio, sulla banchina in attesa c'è una ragazza di 22 anni, origini marocchine, il suo sguardo incrocia per un attimo quello di un'altra persona, tanto basta per scatenare una furia insensata. Lui grida: cosa guardi, sono uomo e musulmano, la colpisce con un pugno, poi le sfregia il viso con un'arma da taglio. Lei è sotto shock, perde sangue, viene soccorsa dagli altri viaggiatori che danno l'allarme, la polizia locale riesce subito a rintracciare e ad arrestare in flagranza chi l'ha colpita. È un 27enne algerino, irregolare. La notte precedente era stato arrestato per furto per il danneggiamento di auto in sosta. Dopo la convalida di quel provvedimento da parte del giudice, era però tornato in libertà e aveva vagato per il centro fino all'aggressione della ragazza. Le ferite non sono gravi ed è già dimessa, ma i segni dell'aggressione potrebbero restare. Per questo la procura ipotizza per il 27enne il reato di sfregio permanente al viso, oltre a quelli di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Non si esclude che venga valutata la nuova aggravante dell'odio contro le donne. Milano, Valentina David, GR1.
1: L'inchiesta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Al vaglio degli investigatori la posizione di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
9: Ancora manca un movente per l'accusa a Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso anno. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Roma stanno analizzando supporti magnetici, due drive, hard disk e tre telefoni cellulari sequestrati durante la perquisizione domiciliare e nel ristorante di Lavitola, indagato con l'accusa di tentata strage, associazione per delinquere di tipo mafioso. L'ex giornalista e imprenditore è stato sentito ieri dai PM in procura a Roma, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha reso però lunghe dichiarazioni spontanee e ha respinto ogni accusa, ha anche sostenuto l'estraneità del suo collaboratore Gomez Tavares, cittadino camerunense che secondo la procura avrebbe fatto da tramite tra Lavitola e gli esecutori materiali. Una volta ottenuto l'accesso agli atti, ha spiegato Sergio Colla, legale di Lavitola, risponderà alle domande dei magistrati. Al momento non è ancora calendarizzata invece una nuova audizione di Sigfrido Ranucci come testimone. Elena Pabba, GR1.
1: Gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto, prima condanna.
10: Ha sempre parlato chiaramente di ciò che le arrivava sui social, Liliana Segre, minacce di morte e insulti.
11: Abbiamo un amico avvocato penalista, io firmo continuamente denunce contro quelli che minacciano cose spaventose.
10: Ed è arrivata la prima condanna per gli insulti online. Il Tribunale di Milano ha chiuso il primo processo legato ad uno dei filoni della maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce della Segre. Un leone da tastiera è stato condannato con il rito abbreviato a 4 mesi con pena sospesa e ad un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Nelle scorse udienze alcuni imputati hanno presentato lettere di scuse e hanno fatto donazioni dai 500 ai 2000 euro al Memoriale della Shoah, cosa che ha portato alla remissione delle querele. Ma c'è anche chi ha scelto la messa alla prova con i lavori di pubblica utilità, come è accaduto ad un altro leone da tastiera per il quale la giudice Francesca Ghezzi ha disposto 12 mesi di lavori alla Caritas. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, e quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava. Il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelano efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro in crescita. I lavoratori stranieri 1 su 7. Volkswagen, il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, ha organizzato presidi e proteste in tutta la Germania per dire no al piano di tagli che l'amministratore delegato ha presentato al consiglio di sorveglianza, l'inviata a Berlino.
12: Marciano con i fischietti e le bandiere rosse del sindacato IG Metall davanti allo storico stabilimento di Wolfsburg in Bassa Sassonia, la città dell'automobile fondata nel 1938. Non resteremo a guardare, dicono, mentre il più grande gruppo automobilistico tedesco si prepara a tagliare decine di migliaia di posti di lavoro e chiudere fabbriche. In prima fila Daniela Cavallo, la prima donna straniera a capo del consiglio di fabbrica della Volkswagen, di origini italiane e figlia di immigrati.
13: Große Angst, große Verunsicherung.
14: Da due mesi e mezzo viviamo in un clima di profonda paura e incertezza, dice tra gli applausi. I lavoratori non sono responsabili della crisi del settore, serve un piano completo per il futuro. Un programma di tagli drastici, fino a 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo, guidato dall'amministratore delegato Oliver Blume. 37.000 esuberi già confermati solo in Germania entro il 2030 e la possibile chiusura, secondo i media, di 4 fabbriche tedesche nei prossimi anni. Dietro la crisi c'è la concorrenza cinese che cresce con le auto elettriche, che preoccupa tutta l'Europa. L'industria automobilistica, da sempre spina dorsale dell'economia tedesca, non è più competitiva. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
1: Salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia, specificando che il tasso annuale effettivo globale, TAEG, sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. Dal prossimo 9 settembre Mario Orfeo sarà il direttore editoriale di QN Media, il gruppo dei quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Quotidiano Nazionale, di recente acquisito da Leonardo Maria Del Vecchio. Orfeo, che è stato direttore di TG1, TG2 e TG3, oltre che amministratore delegato RAI, attualmente dirige il quotidiano La Repubblica. L'anticiclone subtropicale condiziona la situazione meteo del nostro paese, che oscilla tra grande caldo e temporali che dai rilievi si spostano in pianura. Per la giornata di oggi si prevedono ancora temperature molto elevate, che in Sardegna arriveranno a 40 gradi. Dati in linea con le ultime rilevazioni di Copernicus, il sistema di osservazione europeo, che indicano il mese di giugno come il più caldo mai registrato in Europa. La rivincita dei filosofi. Nell'era dell'intelligenza artificiale vengono assunti dai big del settore per rispondere a domande fondamentali, anche con stipendi a 5 zeri.
15: Si temeva che la tecnologia spazzasse via il pensiero umanistico. Invece sta avvenendo qualcosa di inaspettato. I big dell'intelligenza artificiale assumono sempre più laureati in filosofia. La filosofa Amanda Haskell è tra le autrici della cosiddetta Costituzione di Claude, 20.000 parole che fissano i paletti etici del bot, cosa può dire e cosa no. Altri si occupano di domande fondamentali. Che significa mentire? Cos'è l'onestà? Cosa il bene comune? C'è persino chi prova a capire se un giorno queste macchine potranno soffrire. Anthropic e Google DeepMind ora schierano una mezza dozzina di filosofi ciascuna, con stipendi tutt'altro che filosofici. Possono arrivare anche a $400.000 l'anno. Padre Paolo Benanti è consulente della Santa Sede in materia di etica e intelligenza artificiale.
16: Queste tech, che partono molto dal saper fare, poco da un sapere tradizionale accademico di riflessione, si trovano a costruire delle cose che non sanno spiegare. E la domanda più antica della filosofia è: che cos'è? E per rispondere hanno bisogno dei filosofi.
15: Federico Mello, GR1.
1: All'estero fanno tendenza come modello da imitare, dettano uno stile, sono virali sul web, sono le nonne italiane.
17: A new trend called Nona Maxi. By adopting the lifestyle of
18: migliorare il proprio stile di vita adottando quello delle nonne italiane. È l'attrice Whoopi Goldberg a spiegare in un talk show americano che cos'è il Nona Maxing, fenomeno rilanciato dal web e a sorpresa da tanta stampa anglosassone. È una sorta di declinazione anagrafica del Made in Italy, che fa delle signore over 70 un modello da imitare. All'estero piacciono perché si prendono cura dei nipoti, sorvolando sul fatto che in Italia il welfare familiare è una necessità. Le nonne italiane stanno coi bambini, fanno da babysitter, e la scienza dice che questo tipo di relazione allontana il declino cognitivo. Le nonne italiane camminano, specie quelle di provincia, che tra la spesa al mercato, la tappa al negozio di riferimento, sono sempre in movimento, e anche questo, dice la scienza, fa bene. Le nonne italiane cucinano e mangiano sano, perché gira e rigira c'è sempre la dieta mediterranea, che, lo ridice la scienza, fa molto bene. Le nonne italiane fanno tendenza, ma probabilmente non lo sanno. Donatella Gori, GR1.
1: Musica, uscirà oggi Foreign Tongues, il nuovo attesissimo album dei Rolling Stones.
19: La nostalgia non appartiene ai Rolling Stones. Se Paul McCartney guarda con malinconia quelli che furono i ragazzi di Dungeon Lane, Mick Jagger e compagni sono proiettati verso il futuro con il forte desiderio di continuare a sfornare hit. Ancora una volta c'è lo zampino di Andrew Watt, con un suono molto contemporaneo. 14 canzoni in questo Foreign Tongues, alcune rock dal piglio spinto, loro stile classico ma con un vestito moderno, attuale, i riff caldi di chitarra che rimandano alla loro anima più profonda, legata al blues, all'R&B. Non mancano gli ospiti anche in questo disco: Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e, ultimo ma non ultimo, Sir Paul McCartney al basso in Covered in You, come Jagger ha raccontato alla BBC. È stato grande, ha fatto una sessione, eravamo a Los Angeles, ha suonato una canzone punk con un basso funk.
20: Funk bass.
19: E McCartney conferma.
20: And I'm thinking, I'm playing with the Stones.
19: Marcella Sullo, GR1.
1: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianni Tola e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
21: GR1 Sport.
22: Mezzanotte e 25 minuti, bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. I mondiali di calcio e una Francia inarrestabile. Marocco battuto 2-0 nonostante un calcio di rigore fallito da Mbappé, e così la squadra di Deschamps è la prima semifinalista.
23: Esattamente come 4 anni fa a Doha, Francia batte Marocco 2-0. All'epoca la sfida valeva la finale, si giocava infatti la semifinale. Questa volta invece la sfida è andata in scena al Gillette Stadium di Foxborough, 40 km a sud di Boston, per l'accesso alla semifinale, ovvero sia ai quarti. La Francia ha vinto con pieno merito 2-0, entrambe nella ripresa le reti. Un gioiello balistico di Mbappé al quarto d'ora e al 21esimo, 6 minuti dopo, Dembélé a sigillare un micidiale 1-2 che è andato a travolgere anche dal punto di vista morale un Marocco decisamente coriaceo, soprattutto nella prima frazione di gioco. La Francia ha creato tanto, infatti, i primi 45 minuti, è andata a diverse occasioni vicino alla segnatura, però nella ripresa, complice anche la maggior qualità da parte dell'ensemble francese, ha dovuto capitolare per due volte senza mai riuscire a creare i problemi alla porta difesa da Mike Maignan, inoperoso o quasi. Per la Francia dunque si spalancano le porte della semifinale, dove andrà ad affrontare la vincente tra Spagna e Belgio. Finisce qui invece il mondiale di un comunque ottimo Marocco, sempre più destinata a restare nell'ambito delle grandi squadre internazionali. E da Foxborough, Boston, con Francesco Pionaglieri, Manuel Codignoni, GR1.
22: E allora andiamo a Parigi, la capitale francese ha vissuto una serata di tifo e maxi schermi, ma anche di massima allerta per il timore di scontri. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
24: Buonasera, beh, una Francia in festa, veramente questo dispositivo di sicurezza imponente e probabilmente in qualche modo agito, almeno su quello che sono gli animi, perché c'è una festa incredibile a Nizza, a Lione, a Marsiglia, a Lille e soprattutto sui Campi Elisi, dove in tanti si sono ritrovati con le maglie della Francia, le maglie del Marocco, insomma con la voglia di far festa. Qualche fumogeno c'è stato, ma per il momento c'è davvero un clima di festa. È arrivato anche il messaggio attraverso il profilo X del presidente Macron, che ha scritto: orgoglio per i nostri primi, bravo al Marocco, immenso avversario stasera come 4 anni fa, la Francia in semifinale con panache e fraternità. E davvero sono belle queste immagini, perché oggi abbiamo seguito anche per la radio, insomma, le dirette dalle fan zone, il timore di questo centro di Parigi blindato. Tra l'altro la semifinale ci sarà il 14 luglio, la sera della festa nazionale, quindi sarà una semifinale dove il dispositivo di sicurezza verrà mantenuto. Quindi con queste immagini di festa di Parigi io vi restituisco la linea.
22: E grazie ad Alessandra De Stefano, voltiamo pagina, ma restiamo in Francia con il ciclismo e il Tour, che sui Pirenei ritrova il suo padrone, il solito Tadej Pogacar.
25: Guardando nel vocabolario non si trovano più aggettivi adatti. La vittoria nel tappone pirenaico dopo 40 km di fuga.
26: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pezzosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump sente Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Teheran denuncia un nuovo attacco, colpito un impianto militare nei pressi di Bushehr nel sud del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa IRNA, che attribuisce il colpo al nemico statunitense sionista. Gli Stati Uniti però assicurano di non aver effettuato nuovi attacchi in Iran nelle ultime ore. E a Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza. Rientrata dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. In serata la soddisfazione della premier per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti, che ha definito un segnale importante verso un cambio dell'approccio europeo sull'immigrazione. È la direzione indicata dall'Italia, ha rivendicato la Meloni. Dura reazione di Mosca dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Vicenda che il ministro degli esteri italiano ha definito grave e inaccettabile. Risponderemo, ha invece minacciato il Cremlino. La cronaca a Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Che cosa hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, avrebbe gridato il 27enne di origine algerina prima di sfregiare al volto la ragazza di origine marocchina. Il 27enne irregolare in Italia è stato poi arrestato dalla polizia locale di Milano, ma era già stato fermato poche ore prima. La vittima è stata naturalmente subito soccorsa e trasportata in ospedale. E parliamo invece del gran caldo in Italia. La terza ondata durerà almeno fino al 20 luglio. A metà della prossima settimana ci sarà invece temperature, ci si registreranno temperature anche oltre i 10 gradi sopra la norma. Temperature elevate anche se nel weekend non mancheranno i temporali nel nord-est. Tra le città più calde, Firenze e Perugia, arancione Roma, Pescara e Torino. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21.
0: Radio 1 Sport.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

sapendo che tutto nasconde un lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo, e l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo, ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora alta attenzione in Medio Oriente dopo la ripresa delle ostilità e gli attacchi incrociati degli ultimi giorni tra Stati Uniti e Iran. Poco fa la rivelazione del Wall Street Journal: Teheran avrebbe un piano per uccidere Trump. Lo avrebbero comunicato i servizi israeliani a Washington.
3: Donald Trump parla al telefono con il premier israeliano Netanyahu per aggiornarlo sulla situazione in Iran e soprattutto coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare diversi giorni e forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. L'esercito è in allerta. E questo mentre proseguono i raid attaccata un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas, nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, due ponti ferroviari nel nord, vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, cerimonia che è concluso i 6 giorni di funerali e che ha subito ritardi proprio a causa dell'offensiva americana, rafforzando i propositi di vendetta della Repubblica Islamica, che risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Di nuovo fermo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
2: A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza. Rientrata dal summit NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. Soddisfazione dalla premier per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti. E la direzione indicata dall'Italia, un segnale importante, ha fatto sapere Meloni, verso un cambio dell'approccio di Bruxelles sull'immigrazione. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, e quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava. Il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelano efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. In crescita i lavoratori stranieri, 1 su 7. Salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia, specificando che il tasso annuale effettivo globale, il TAEG, sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. La cronaca con una notizia appena arrivata: un nuovo femminicidio. In tarda serata una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che hanno visto un uomo barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il 35enne è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. L'inchiesta della Procura di Roma sullo spionaggio opera di 2 ex agenti dei servizi italiani che vendevano informazioni riservate a Mosca in cambio di denaro. Ira del Cremlino dopo l'espulsione da parte della Farnesina di 2 addetti militari russi coinvolti nel caso. Una vicenda che il ministro degli esteri italiani ha definito grave e inaccettabile. A Milano un cittadino di origine algerina ha aggredito e sfregiato una ragazza marocchina.
4: Milano, fermata Duomo della metro, primo pomeriggio, sulla banchina in attesa c'è una ragazza di 22 anni, origini marocchine, il suo sguardo incrocia per un attimo quello di un'altra persona, tanto basta per scatenare una furia insensata. Lui grida: cosa guardi, sono uomo musulmano, la colpisce con un pugno, poi le sfregia il viso con un'arma da taglio. Lei è sotto shock, perde sangue, viene soccorsa dagli altri viaggiatori che danno l'allarme, la polizia locale riesce subito a rintracciare e ad arrestare in flagranza chi l'ha colpita. È un 27enne algerino irregolare. La notte precedente era stato arrestato per furto per il danneggiamento di auto in sosta. Dopo la convalida di quel provvedimento da parte del giudice, era però tornato in libertà e aveva vagato per il centro fino all'aggressione della ragazza. Le ferite non sono gravi ed è già dimessa, ma i segni dell'aggressione potrebbero restare. Per questo la procura ipotizza per il 27enne il reato di sfregio permanente al viso, oltre a quelli di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale.